Viene a chiederlo a Nervature, la trasmissione di Radio Wombat che vi parla di piante e che il 2 febbraio al centro sociale Next Emerson festeggerà la sua 100ª puntata.

Dalle 19, diretta a microfoni aperti, a seguire Cena Popolare, Banchino della Radio e DJ Set Arrangia Meccanica. Passa a fare un saluto e magari a raccontarmi la tua pianta storica.

E quindi ecco come avete sentito adesso, non avete più scuse, lo sapete perfettamente. Lunedì prossimo alle 19 la mia diretta sarà a microfoni aperti e per partecipare potete venire appunto al centro sociale Next Emerson a Firenze, zona Firenze Castello, via di Bellagio, non mi ricordo il numero in questo momento, vabbè, e così che potete o ascoltare o guardare o anche se volete intervenire appunto ai microfoni che saranno aperti. Così potete fare un saluto, potete dire la vostra, potete star lì a dire due cavolate, potete raccontarmi una vostra pianta storia se volete, che come ormai sapete è la storia della vostra vita, una, anzi storia della vostra vita personale che parla di una pianta, dove una pianta è stata importante, ecco, in questo evento, in questo fatto, o più piante, anche perché no. E poi, appunto, come avete sentito, ci sarà una cena popolare, probabilmente veg, vegetariana o vegana, non lo so ancora, questo non abbiamo ancora fatto la lista della spesa, scusate. In ogni caso, questo eventino lo trovate anche da La Punta, e lapunta.org, cioè www.lapunta.org è un sito di eventi a Firenze e ritrovate tutte le informazioni proprio aggiornate all'ultimo minuto, quindi andate pure a aggiornarvi lì appunto. E dopo di questo, come avete sentito anche dalla musica utilizzata nello spottino, ci sarà DJ7 Arrangia Meccanica. Non perdetevelo, gli Arrangia Meccanica sono già state ospiti qui da me a Nervature almeno due volte, direi. E sì, direi. Quindi così, ecco, saranno con noi a farci compagnia la sera. Detto questo, non vi tedio più di tanto, magari metto un attimo di musica e poi iniziamo con gli argomenti di quest'oggi.

E quindi queste prime melodie, Lauryn Hill, Blues Project, molto molto avvolgenti, ce le lasciamo un attimo in sottofondo. Prima di ricordarci i contatti della radio, siete su Radio Wombat, la radio libera autogestita di Firenze, il sito nostro è radiowombat.net, da cui trovate lo streaming, da cui trovate i podcast e tutte le trasmissioni vecchie e nuove, da cui trovate il link del pad. Non ve lo sto tanto a ridire oggi perché non sono in diretta, mi sentite registrata, per cui potete scrivere, ma vi risponderò alla festa, settimana prossima direttamente. Che dire, allora, oggi di cosa parliamo? Oggi, tutto è partito da un articolo che ho letto tramite il blog Picaia, che già ormai l'ho citato svariate volte, è un ottimo blog di informazione, ve lo consiglio, e l'articolo in questione è del 20 gennaio 2026, molto recente, giusto 6 giorni fa, e dice: digitalizzati 357.000 campioni dell'erbario dell'Università di Pisa. Mi è sembrata una notizia molto interessante, quindi sono andata un po' a approfondire e vi riporto, un po' in generale questo argomento. Allora, sì, a quanto pare sono stati digitalizzati appunto centinaia di migliaia di campioni, 357.000, quindi sono veramente tanti. E l'erbario di Pisa non è assolutamente l'unico in Italia, ma è un erbario molto molto importante a livello proprio internazionale, ha un sacco di campioni unici e quindi ecco appunto è ovviamente un passo molto importante questo della digitalizzazione. Volevo a questo punto quindi un attimo ragionare con voi sull'importanza e sull'utilità che in generale ha un erbario. Intanto, così, partiamo dalle basi. L'erbario è come se fosse un catalogo, una biblioteca, se vogliamo, di campioni vegetali secchi, quindi piante morte, si tratta di piante morte, e che vengono appunto conservate con dei metodi piuttosto specifici, e dopo lo vedremo meglio. Comunque il punto è che vengono conservate una pagina una specie, un'altra pagina un'altra specie, con sotto una serie di informazioni scritte, quali per esempio la data, il luogo di raccolta, che sono molto molto molto importanti e poi vediamo perché, anche il raccoglitore o raccoglitrice e poi eventualmente il nome della specie, dico eventualmente solo per il fatto che quando uno raccoglie una specie magari non lo scrive subito il nome, lo porta a casa, prima lo secca il campione e dopo lo classifica, quindi comunque nell'erbario finito ovviamente sì, certo c'è il nome della specie, genere, specie, varietà, la famiglia, insomma diciamo ci possono essere vari tipi di informazioni. Poi per esempio cos'altro ci può essere? Un metro, quindi una stina, come si dice, insomma, che permetta di misurare la grandezza del campione, e poi vabbè altre informazioni varie. L'importanza degli erbari è in realtà molto più ampia di quello che si possa pensare spesso, perché sono veramente una biblioteca storica, archeologica se vogliamo anche, della flora, in questo caso, di una certa epoca storica. Questa epoca storica può essere mille anni fa, ma ora mille e tanto, comunque può essere magari 500 anni fa, può essere anche 50 banalmente. Perché è comunque importante? Perché ormai purtroppo è diventato molto molto necessario studiare il livello di, chiamiamolo livello, non so se è giusto, il livello di biodiversità di una certa area, perché sappiamo che le estinzioni purtroppo sono quasi all'ordine del giorno, di fauna e di flora entrambi. Quindi il fatto di avere la possibilità di ristudiare qual era la flora di un certo posto, e per questo è importante scrivere appunto il luogo di raccolta, è veramente importante per fare degli studi, dei paragoni, delle ricerche in ambito appunto proprio di biodiversità, che sappiamo essere importantissima e
tanto importante quanto a rischio. Sentiamoci un attimino, qualche minuto in più di musica e rientriamo poi in voce.

E quindi, se volendo entrare un po' più nel vivo dell'importanza che hanno gli erbari, vi leggo delle parti di un altro articolo di qualche mese fa, dei primi di settembre. Mi sembra molto interessante, quindi ve lo rileggo, insomma non ve lo sto tanto a parafrasare. Quindi ogni esemplare d'erbario è un frammento di biodiversità fissato nel tempo, non solo l'identità di una pianta, ma anche le tracce delle sue relazioni ecologiche. Nati nel 500 come strumenti di classificazione, gli erbari si rivelano oggi archivi preziosi che costituiscono una straordinaria varietà di reperti botanici. E si tratta quindi di foglie, fiori, frutti, semi, radici, steli, intere piante essiccate anche. E questo ci potevamo arrivare, ma la cosa interessante è che su questi campioni, apparentemente silenziosi, rimangono in realtà impressi segni invisibili, però allo stesso tempo fondamentali per lo studio. E sono segni lasciati per esempio dai danni degli insetti, oppure i granuli di polline, o residui microbici, o appunto sì, magari lasciate da altre specie appunto che andavano magari a visitare proprio quella pianta lì.

Oltretutto è stato pubblicato su Nature Reviews Biodiversity, quindi rivista di pubblicazioni scientifiche, è stato pubblicato un articolo da Barnabas Daru della Stanford University e da Daniel Zigila, non so come si pronunciano, scusate, Gombe State University, nei quali mostrano come gli erbari possono diventare finestre sul passato proprio. Che quindi possono essere utili per ricostruire le storie delle interazioni fra piante e altri organismi. Come si diceva appunto, se c'è il residuo di un insetto o un foro di un insetto, si riesce a capire appunto le relazioni fra quella pianta e quell'animale. E possono anche aiutarci a capire in che modo, oltretutto, il cambiamento climatico stia trasformando questi delicati equilibri che oggi tengono insieme gli ecosistemi, ecco un po' quello che dicevamo anche prima.

In questo articolo, tra l'altro, gli autori mostrano come gli erbari possono essere utilizzati per ricostruire la storia delle interazioni appunto fra piante e organismi, come dicevamo, e abbastanza importante perché non si tratta solo di studiare le forme o la distribuzione geografica delle specie, ma anche di osservare i segni lasciati da processi ecologici, per esempio. E allora, vabbè, andando più nello specifico, parlano di fori, rosure sulle foglie, che appunto magari fatte da animali specifici o erbivori. Poi, ecco, parlano di nuovo del polline sui petali, che quindi, ecco, testimoniano appunto un'interazione con impollinatori specifici. Addirittura si riesce a ritrovare tracce di funghi o batteri che rimangono conservate su quei campioni vegetali e chiaramente in tutto ciò si può anche studiare la presenza semmai di specie invasive. E ecco, per esempio, anche il nettare, oltre al polline, viene spesso e volentieri ben conservato e quindi si tratta, nel caso di prelevarlo, reidratarlo, perché chiaramente il campione ormai sarà secco, e poi questo permette di analizzarlo e di nuovo, ecco, scoprire relazioni specifiche con

0: Most in the best way.
1: Ecco, per quanto riguarda invece altre informazioni che si riescono a trovare appunto tramite questi campioni vegetali, si parlava appunto dello studio dei cambiamenti climatici e appunto è così perché tramite anche tecnologie avanzate molto recenti si riesce a quantificare i danni causati per esempio dagli erbivori, ma anche di misurare i tratti funzionali delle piante. E per esempio dimensioni, forma delle foglie, spessore o presenza di peli, caratteristiche di fiori e frutti che riflettono, potrebbero riflettere, adattamenti ecologici o risposte ai cambiamenti ambientali. Tutti questi dati hanno un valore particolare in un contesto di cambiamento climatico, ovviamente. Quindi, confrontando il presente con i dati storici, è possibile capire come le reti ecologiche si stiano trasformando. Per esempio, può capitare che le fioriture non sempre coincidano con i cicli vitali degli insetti o come le specie invasive riescano ad adattarsi più rapidamente delle native. Vengono anche riportate le parole di uno degli autori, dice: la principale difficoltà è che gli erbari non erano stati creati con queste nuove finalità ecologiche. I dati che contengono sono pieni di rumori, come bias di raccolta o degrado dei campioni. È un po' come cercare un ago in un pagliaio, ma quando si trova l'ago la soddisfazione è enorme.

E quindi ecco, a coronazione di tutto ciò, possiamo immaginarci quanto la digitalizzazione di questi biblioteche, appunto vere e proprie vegetali, possano essere utili ai fini di ricerca. Il punto è che appunto tramite la digitalizzazione poi tutti questi campioni sono molto semplicemente consultabili, ecco, non mi veniva, da chiunque nel mondo, quindi non c'è bisogno di prendere un aereo e venire a Pisa, a Firenze o ovunque sia, si può già avere un primo studio tramite appunto dei portali internet. Questo è veramente molto molto utile e oltretutto, lo sentiremo meglio fra poco, oltretutto si sta riuscendo, perlomeno in Italia, a un po' mettere insieme le forze, quindi ci sono vari enti che in questo momento riescono a collaborare un po' con lo stesso obiettivo, e anche perché magari alcuni erbari sono preservati all'interno di orti botanici, ma altri invece sono in musei regionali o in musei civici o all'interno dei laboratori dell'università, quindi ogni situazione ha anche una legislazione, no, diversa, per cui ecco, interagire e condividere i dati poi non è sempre scontato. Invece ora si sta riuscendo un po' a uniformare, diciamo, il tutto. Vi manderei ancora un pezzo, direi, e rimaniamo, prima non ve l'avevo annunciata, avete sentito quale vi ho messo, scusate, anzi, Scorpio's Letter di Taste of Pluto, e andrei a sentire un'altra, sempre loro, sempre Taste of Pluto, questa è Rebellion.

0: Quindi, oltre a, come vi ho detto in apertura, l'erbario di Pisa che è stato digitalizzato, anche questo ancora non è terminato, ma è in corso d'opera, diciamo, anche quello di Lucca e anche quello di Firenze. Quello di Firenze non è un erbario qualunque, in realtà è l'erbario centrale italiano, quindi è appunto. Vabbè, si capisce dal titolo. È veramente una collezione importantissima, si trova vicinissimo all'Orto Botanico, quindi vabbè, zona San Marco, e anche quello è stato tutto digitalizzato. Ancora non è disponibile, mi sembra di capire, diciamo, forse se uno va lì è consultabile, ma ancora non è facilmente fruibile, però c'è una versione, diciamo. Vabbè, ora ne parliamo dopo, non volevo sviare in questo momento dalla scaletta, diciamo, perché ecco, vi vorrei far sentire un podcast, vabbè, lo pubblicano sotto forma di video, ma insomma il video non è che sia poi tanto utile. Un podcast quindi pubblicato da National Biodiversity Future Center, che è uno degli enti proprio portanti di queste azioni appunto di digitalizzazione degli erbali, che infatti si è occupato sia di quello di Pisa che di Lucca che di Firenze, insomma di tutti, ecco, c'ha per fortuna le mani in pasta ovunque al riguardo. E quindi ha intervistato in questo caso Elena Canadelli, che è la curatrice di questi progetti, e vi volevo far sentire appunto questo audio che spiega abbastanza nel dettaglio un bel po' di cosette. Vediamo
1: Ciao
0: se
1: a
0: si
1: tutti e
0: sente.
1: bentornati alla
0: Eccolo qua.
1: Biodiversità al Centro. L'11 giugno del 2024 il National Biodiversity Future Center ha presentato il piano di digitalizzazione dell'erbario centrale italiano di Firenze e di altre collezioni naturalistiche italiane. 4 milioni e 200 mila reperti saranno scansionati e messi a disposizione di ricercatori e cittadini di tutto il mondo. È un progetto dello SPOC 7, a cui abbiamo già accennato nel primo video di questa serie.
0: Ecco, sì, questo poteva accadere, effettivamente i problemi di linea sono all'ordine del giorno. Vediamo se riesco a recuperarvelo, scusate.

0: Eccolo, eccolo, ce l'abbiamo. Scusate questo piccolo problemino tecnico. Eccoci, ci dovremmo essere a questo punto. Risentirete i primi secondi di
1: Ciao a tutti e
0: inizio.
1: bentornati alla Biodiversità al Centro. L'11 giugno del 2024 il National Biodiversity Future Center ha presentato il piano di digitalizzazione dell'erbario centrale italiano di Firenze e di altre collezioni naturalistiche italiane. 4 milioni e 200 mila reperti saranno scansionati e messi a disposizione di ricercatori e cittadini di tutto il mondo. È un progetto dello SPOC 7, a cui abbiamo già accennato nel primo video di questa serie, in collaborazione con gli altri SPOC del Centro Nazionale Biodiversità. La responsabile scientifica di questo lavoro è la professoressa Elena Canadelli dell'Università di Padova, la nostra ospite di oggi. Ciao Elena.
2: Ciao Chiara.
1: Allora Elena, oggi Picaia gioca in casa. Allora, noi infatti ci conosciamo bene e tu fai parte della nostra redazione scientifica, sei stata intervistata da una nostra autrice solo qualche mese fa. Ma come per tutti i nostri ospiti, vogliamo chiederti di raccontare un po' il tuo percorso che ti ha portato fino a questo progetto con il National Biodiversity Future Center. Raccontaci un po' di te, del tuo background.
2: Io sono una storica della scienza, vengo dalla filosofia, ma mi sono sempre interessata agli aspetti visuali e materiali della scienza e quindi anche delle collezioni naturalistiche, in particolare la storia dei musei, l'istoria naturale, la storia degli orti botanici, la storia degli erbari. Quindi parto da questo forte interesse anche nei confronti delle comunità dei naturalisti del passato e mi sono poi trovata a collaborare in molte occasioni con biologi, zoologi, botanici su vari progetti. Per esempio, un anno fa è stato inaugurato qua a Padova all'Orto Botanico il Museo Botanico, che invito tutti a visitare, che è un museo d'Italia di storia della botanica e della medicina. E quindi ho avuto anche delle esperienze di creazione di contenuti con mostre, con musei. Il lavoro sulle collezioni è molto importante anche per quello che riguarda non solo la storia, ma anche l'integrazione delle varie fonti, per esempio allora i libri, gli archivi, le immagini, le illustrazioni e le collezioni museali. E da qui, diciamo, da tutta questa esperienza accumulata, ormai, anche se non mi sembra vero, da in 20 anni, è arrivata anche questa importante occasione di collaborazione con lo SPOC 7, con NBFC, su questa linea 7 che è dedicata appunto alla digitalizzazione delle collezioni naturalistiche italiane.
1: L'erbario centrale italiano è uno dei più importanti al mondo. È un vero e proprio archivio della biodiversità vegetale che ospita nelle sue collezioni oltre 2 milioni di campioni provenienti da tutto il mondo. Elena, spiegaci un po' quali materiali contiene questa immensa biblioteca della vita e come si fa a realizzare una copia digitale, per così dire.
2: Sì, l'erbario centrale italiano dell'Università di Firenze è uno degli erbari più importanti in Europa ed è stato fondato nel 1842. Quindi è un erbario aperto, non è una collezione quindi storica chiusa, ma è un erbario che continua ad arricchirsi. È un erbario, come tutti gli erbari, a partire almeno dalla fine del Settecento, che si caratterizza con una serie di fogli con delle piante essiccate e delle informazioni che accompagnano la pianta. Quindi, per esempio, il luogo di raccolta, la data, il raccoglitore, osservazioni, il nome scientifico che cambia nel tempo. Il fatto che siano dei fogli singoli agevola la digitalizzazione massiva, che è quella che si sta facendo proprio a Firenze, cioè il passaggio su dei rulli. Ci sono due rulli con due squadre che si occupano di applicare il foglio in questo rullo. Viene fatto uno scatto e poi c'è una prima analisi, diciamo, dell'immagine sul posto, ma poi c'è una lavorazione anche, diciamo, non sul momento, ma che è legata all'estrapolazione di alcune informazioni, dati di biodiversità, che viene fatta appunto in parallelo e in un altro contesto. Quindi tecnicamente proprio questo apparire dell'erbario come foglio singolo che può essere passato su un rullo agevola una digitalizzazione massiva, veloce. L'immagine poi appunto deve essere però decifrata nella sua informazione, esattamente come il campione fisico.
1: Elena, raccontaci qualcosa della praticità della digitalizzazione, di questi scanner, queste macchine che immagino avrete dovuto portare a Firenze per portare avanti il progetto. Qualcosa sull'infrastruttura e come vi siete organizzati.
2: Il progetto di digitalizzazione massiva che diciamo, è stata una gara europea di 7 milioni di euro, che è stata bandita dall'Università di Padova e che è stata vinta da un'azienda leader internazionale del settore che ha digitalizzato importanti erbari e collezioni naturalistiche in giro per il mondo, che quindi ha portato i macchinari, l'expertise, i macchinari e anche formato il personale addetto alla digitalizzazione, che ovviamente è coordinato in armonia e lavora con il gruppo dei botanici dell'Erbario Centrale Italiano di Firenze e anche ovviamente lo staff di Padova. Quindi per il grosso progetto sull'erbario si è scelta questa strada proprio perché fino a questo momento in Italia non si era mai tentata una cosa di questo genere. Però nelle singole realtà, università e non solo, che partecipano a Spoxette e che sono nella linea 7 della digitalizzazione, c'è stato un incremento anche di singole digitalizzazioni di singole collezioni e quindi di acquisto di propri macchinari che poi rimarranno a disposizione dell'istituzione stessa. Però nel caso di Firenze, per la quantità e l'impatto del lavoro, si è perseguita questa strada.
1: La sfida della digitalizzazione però non è solo una sfida tecnologica, come già dicevi, non basta scansionare il campione senza danneggiarlo e ottenere un'immagine ad alta definizione, serve anche che a quell'immagine siano associate tutte le informazioni, come dicevi, che abbiamo su quell'oggetto, cioè la sua storia. Raccontaci un po' di questo elemento del lavoro, quindi i metadati associati alle immagini.
2: Sì, tra l'altro, appunto, come accennavo prima, i metadati sono fondamentali per dare un contesto sia scientifico, ovviamente, ma anche storico di comprensione del campione raccolto. Senza facciamo fatica a estrapolare le informazioni che rimangono di tipo fisico-materico legato proprio alla pianta, essiccata, quindi per esempio con analisi genetiche. L'estrapolazione dei metadati può essere fatta sia manualmente, quindi trascrivendo questi dati di biodiversità, ma anche, per esempio, e tenteremo di farlo proprio nell'ambito di NDFC e dello Spoxette, in collaborazione con vari partner, con l'intelligenza artificiale. Questo è fondamentale e apre delle prospettive molto interessanti, soprattutto perché i dati saranno open access e quindi saranno condivisibili anche in banche dati, non solo nazionali, non solo la piattaforma di NDFC, ma anche internazionali. Quindi si può scegliere una vasta gamma di dati che si possono inserire. Ovviamente ci sono quelli necessari che citavo anche prima, cioè il nome scientifico, la data, il luogo e il nome del raccoglitore, ma poi spesso sul foglio d'erbario troviamo tantissime altre informazioni ed è per questo che secondo me è uno degli aspetti più interessanti di queste ricerche proprio di frontiera, al di là dei big data e dell'intelligenza artificiale, di questa sfida tecnologica, è anche una sfida di saperi che si incrociano, quindi dello storico, degli storici, dei botanici, dei genetisti, degli ecologi, che in qualche modo si mettono insieme per interpretare questa fonte che in collezioni così importanti come quelle di Firenze sono fonti storiche, ma dicevo non solo perché l'erbario è aperto.
1: Nell'erbario, pensando alle cose che contiene, ci sono dei campioni o dei pezzi di collezione tuoi preferiti, particolarmente significativi, di qualche viaggio, per esempio?
2: Eh sì, sono tanti i fogli d'erbario, sono legati proprio ai viaggi, offrono proprio un campionario del mondo e nel caso di Firenze ci sono per esempio alcuni campioni raccolti dal giovane Darwin durante il suo viaggio su Beagle negli anni 30 dell'Ottocento, alle isole di Capo Verde, che in qualche modo, diciamo, con percorsi arrivano a Firenze. Non sono proprio specificatamente dell'Erbario Centrale Italiano, ma sempre collezioni conservate al Museo di Storia Naturale di Firenze. Ci sono per esempio le palme di un grande e importante esploratore italiano e botanico come Odoardo Beccari, tutta la parte quindi insomma dell'Indonesia, della Malesia, viaggi di fine Ottocento, una collezione unica. E poi c'è un ricco erbario che è quello di un botanico dell'Ottocento come web, che contiene veramente tantissimi campioni di viaggiatori e botanici del suo tempo, della metà dell'Ottocento. Quindi sono storie legate proprio non solo alle piante, alle esplorazioni, ma anche alle persone. Facciamo un esempio, abbiamo anche dei fogli raccolti da Commerson, che era il botanico che accompagnò De Bougainville nella sua circonnavigazione del globo a metà del Settecento, e noi sappiamo in quella spedizione c'era anche la compagna in incognito Jean Barret di Commerson.

0: Molti paesi stanno digitalizzando il loro patrimonio culturale, incluse le collezioni naturalistiche. Rispetto alla missione del National Biodiversity Future Center, quali obiettivi si vogliono raggiungere con questo progetto che tu stai coordinando? Cioè, cosa cambierà per i ricercatori e anche per i cittadini una volta che la digitalizzazione è completa e tutto sarà a portata di click?
1: Allora, con questo progetto l'Italia entra in questo scenario internazionale della digitalizzazione massiva. Ovviamente in Italia le singole istituzioni, musei, erbari fino a questo momento hanno autonomamente digitalizzato alcune proprie collezioni. L'importanza di questo progetto è che è massivo e che tende a coagulare le forze. Io vorrei dire che è un inizio di un processo, non la fine, è l'inizio di un processo di coordinamento, di collaborazione tra le complesse galassie dei musei e degli erbari italiani, e quindi prima cosa consente di portare alla luce questo importante patrimonio che noi abbiamo e di condividerlo appunto sia con la comunità scientifica sia anche con il cittadino, con il non addetto ai lavori che trovando questi approfondimenti di diversa natura online e trovando il dato potrà anche ripercorrere una propria strada all'interno di queste collezioni. Quindi è l'inizio di un processo di lavoro insieme, di traino, diciamo, di una comunità che non è importante solo per la digitalizzazione per sé. La digitalizzazione porta con sé una visibilità delle collezioni, una condivisione del dato che entra anche nei repository internazionali e non solo nazionali, e anche una maggiore conoscenza delle collezioni che abbiamo, che ancora in molti casi giacciono dimenticate. Chissà cosa ci sono in quegli armadi, tipi, specie che sono cambiate. Quindi è veramente un viaggio di scoperta. La digitalizzazione ti consente di condividere questa conoscenza e di innescare un processo di maggior valorizzazione delle collezioni, quindi va vista in quest'ottica e, ripeto, in un'ottica di inizio di un processo di lavoro insieme tra diverse realtà e di messa insieme delle forze di condivisione del dato. Questo è lo spirito perlomeno con cui io ho approcciato questo compito.
0: Su Picai abbiamo parlato molte volte delle collezioni naturalistiche, di quanto siano importanti, digitali o meno che siano. Tuttavia non tutte sono valorizzate e spesso nei musei italiani, però è anche un problema in altre parti del mondo, mancano le risorse o le competenze per farlo. La digitalizzazione, secondo te, potrebbe aiutare anche a risvegliare questo interesse per le biblioteche della vita, per gli erbari, eccetera?
1: Sì, io credo di sì. Credo che appunto vada vista così la digitalizzazione, come un'occasione di rinnovata attenzione, di nuovo approccio alle collezioni, senza, diciamo, un fanatismo di tecnologia per sé. Ci consentono di animare questi spazi veramente affascinanti che spesso si accompagnano non solo alle collezioni museali, ma anche agli archivi, alle biblioteche, e che veramente ci possono dare molte informazioni sia nel campo della ricerca che nel campo della valorizzazione, e questo, diciamo, è un dato importante, perché non sempre, per esempio, la ricerca scientifica va insieme alla valorizzazione. Con il lavoro sulle collezioni museali invece noi possiamo fare questo insieme, ed è veramente una grande ricchezza, perché puoi tenere insieme storia, cultura, natura, scienza, e quindi puoi anche cambiare un po' la narrazione della divulgazione scientifica, oltre a mettere a disposizione dei dati, dei record storici sulla biodiversità del passato che altrimenti non avremmo in altro modo. E diciamo che, come NBFC, ma in generale, si spera che possano entrare forze giovani in queste realtà, nei musei di storia naturale, nei musei botanici, negli erbari, negli orti botanici, perché abbiamo bisogno di nuove forze di museologia, di un approccio di collaborazione che è molto importante in un paese come l'Italia, che ha veramente delle collezioni importantissime, ma che spesso sono di natura istituzionale, giuridica diversa. Abbiamo i musei civici, quelli universitari, quelli regionali. Quindi lavorare insieme per la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione, ovviamente, di queste collezioni è un obiettivo molto importante che bisogna perseguire. Io credo che questa attività possa dare una mano. Per esempio, c'è anche una collaborazione a livello di Linea 7 con l'associazione

0: l'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, l'ANS, per una mappatura delle collezioni. Queste sono tutte azioni di stimolazione, di sinergia, che usano la digitalizzazione, ma la digitalizzazione non è fine a se stessa. Ovviamente più le persone conoscono questo patrimonio, più ci saranno investimenti, più diciamo entreranno nuove forze in queste realtà e quindi si entrerà, io credo, in un sistema virtuoso. Ripeto, credo che sia l'inizio di un processo, comunque un processo e non la fine di questa attività.
1: Grazie a Elena Canadelli, è professore associato e storica della scienza all'Università di Padova e responsabile scientifica di questo progetto di digitalizzazione portato avanti dallo SPOC 7 del Centro Nazionale della Biodiversità. Personalmente non vedo l'ora di esplorare virtualmente l'erbario centrale, non sono sicura anche tutti.

Ed eccomi di nuovo in voce, torno qua, eccomi qua per l'ultima parte di puntata di oggi. Come avete sentito dal video, ecco, non è un'attività, diciamo, un progetto né semplice né piccolo, assolutamente quello che stanno portando avanti di appunto digitalizzazione degli erbari. Ci, diciamo, rimarremo aggiornate come nervature perché ancora vi dicevo, nonostante questo, ecco, era un video del 2000, di autunno 2024, quello che avete sentito, il podcast che avete sentito. Quindi nel frattempo dovrebbe essere terminata la digitalizzazione dell'erbario centrale italiano a Firenze, però ancora non sono disponibili. Diciamo consultabili, ecco, i campioni online. Si vede che forse, non so se hanno fatto un pochino di ritardo, può essere, o se perché era preventivata di finire ad agosto 2025, quindi forse devono ancora ultimare un po' di cose. Non ci offendiamo assolutamente per questo, rimarremo anzi aggiornate, vediamo se quando uscirà. Nel frattempo, però, c'è un'altra cosa che invece è esplorabile, che è più per divertimento che altro, vi dico la verità, ma così perché non divertirsi insieme anche qui su Nervature? Praticamente l'erbario centrale italiano, appunto questo qui di Firenze, cioè che si trova a Firenze. Ha creato una piattaforma online in cui si può esplorare proprio fisicamente, diciamo, visivamente le stanze dell'erbario centrale. Quindi sono due, tre stanze, almeno queste qui rese disponibili dal portale. È bellino perché uno ci si gira un po' attorno, vede un po' di cose, è simpatico. Se lo volete guardare nel frattempo che io ve lo racconto, visto che ve lo posso solo raccontare a voce, potete andare, vi ho messo il link sul pad, quindi il nostro pad che usiamo sempre per chiacchierare con voi in diretta e non, lo raggiungete tramite il link direttawombat.vado.li o se no, se siete sul sito radiowombat.net. Dalla sezione contatti o dalla pagina dello streaming trovate il link lo stesso. Quindi vi ho messo sul pad i link per entrare in questo portale, si chiama Odo. E Odo, cioè, c'era una ragione per cui si chiamava così, ora non riesco però a ritrovarla, viene dal greco, boh, non so più che. Comunque, è carino, appunto, vi dicevo, voi potete un po' muovere all'interno delle stanze dell'erbario. E attenzione, addirittura vi metto un po' di sottofondo, che è proprio la musichina che loro forniscono, così per farvi compagnia durante questa esplorazione. Quindi la cosa carina è che, oltre a, vabbè, vedere come è fatta la stanza, che vabbè, potete cliccare su una serie di cose. E vi fa, diciamo, degli approfondimenti riguardo a come sono i fascicoli che comprendono i fogli dell'erbario, riguardo a qualche pianta nello specifico. Per esempio, ecco, ora ho appena aperto la scheda del mirtillo palustre, Vaccinium oxycoccos, che per esempio qua ci spiega che era una pianta presente in Toscana. In particolare nell'area che appunto era palustre tra Lucca e Pisa, che poi però con le bonifiche appunto di fine 800, siccome appunto si bonifica, insomma non era, è diventata non più area palustre, chiaramente questa specie non è più presente nell'area, quindi c'è stata una locale estinzione, solo locale, è ancora in viva come pianta nel nostro globo. Quindi, insomma, vi dà queste informazioni, vi dà la foto, è carino, ecco, c'è un po' di cosine, poi vi potete muovere, potete vedere una serie di appunto altre cosine su cui cliccare. E oltre a questo, invece, è interessante perché dà una serie di altre informazioni nella pagina, scusate, nel bottone in alto c'è scritto scopri, in alto a destra. Se cliccate lì, vi dà una colonnina con una serie di altre cose cliccabili. E la prima ve la vorrei un attimino così leggere a voce. È molto carina, si chiama Dal campo all'erbario.
ed è un approfondimento di come creare un proprio erbario, o comunque in generale come vengono creati, ecco, questi erbari, anche quelli, diciamo, istituzionali. E quindi, ecco, ve lo spiego un po'. Per esempio, dice: è un viaggio di cura che si sviluppa in più fasi, facendo confluire tanti piccoli tasselli materiali in un solo grande archivio di conoscenze. E quindi come funziona? Si parte, ovviamente, vi potete immaginare, dalla raccolta della pianta in questione, dal processo di essiccazione, poi dalla disinfezione, poi il montaggio, identificazione e archiviazione. Quindi, andando più nello specifico, per quanto riguarda la raccolta, qui specifica giustamente una serie di cose che potrebbero a volte sembrare scontate, ma mai troppo. E quindi dice, per esempio, le piante non vanno strappate, ma raccolte con cura e criterio, ce la faccio. Giustamente dice una cosa importante: ogni parte di pianta che vogliamo usare come campione non può essere più grande della pagina di foglio che andremo a usare, perché sennò sbuzza fuori e non c'entra, ovviamente. Da delle misure standard, chiaramente il campione più utile è quello completo, quindi che comprende tutte le fasi della pianta e tutte le parti della pianta, quindi foglie, fiori, frutti. I fiori e frutti ovviamente di solito non sono nello stesso periodo dell'anno sulla pianta, per cui magari sarà necessario tornare più volte a raccoglierli, oppure anche integrare con dei disegni. Questo non lo dice, ve lo dico io, ma insomma. E quindi, ecco, la raccolta non è così banale, e spesso e volentieri è anche utile mettere le radici, perché non tutte le radici sono uguali, vari tipi di apparati radicali, fittonanti, fascicolati, eccetera eccetera. Passando invece all'essiccazione, che cosa ci dice? Ci dice che ogni campione va messo su un foglio di giornale, si compone un pacco avendo cura di applicare etichette con le informazioni sulla raccolta, si avrà poi cura di chiudere il pacco con tavolette di legno o cartoni e cinghie di cotone. È necessario premere sul pacco in modo che le piante restino distese e inizi la loro disidratazione. Dopo 24 ore tutti i giornali devono essere sostituiti con altri asciutti per evitare così che si formino muffe. In cambio della carta, della carta proseguirà nei giorni successivi ad intervalli sempre più diradati. Di solito ci vuole tra i 10 e i 40 giorni dalla raccolta per un'essiccazione completa. E ad ogni cambio di carta è possibile modificare a disposizione dei campioni e delle parti, quindi magari una foglia si è arricciata o non vi eravate accorti che si era spostata, o a questo punto che è più secca siete in grado di mettere in un'altra posizione rispetto a prima, quindi ve le sistemate tutte per benino. Ecco, suggerisce per esempio anche di guardare sia il fronte che il retro delle foglie o comunque delle parti di pianta, perché magari dal dietro si arriva a capire delle caratteristiche specifiche della pianta, e quindi è utile vedere entrambi i lati della foglia, per esempio. E poi ci c'è, ecco, curiosità: talvolta i campioni possono perdere facilmente le foglie e o i fiori durante l'essiccazione. Per esempio, nel caso delle conifere succede spesso, anche delle eriche. In questi casi si può usare un fissativo come la vernice di coppale. In questo caso però va scritto sull'etichetta del campione che l'abbiamo usata, così nel caso di successive, diciamo, analisi è una cosa che viene fuori. Oppure si può arrestare col calore il processo di abscissione fogliare, appunto quello che ovviamente quello che porta alla caduta delle foglie. Ecco, vabbè, mi sta di nuovo dando problemi questo simpatico computer, speriamo non ci abbandoni. Ecco un esempio: per interrompere questo processo di abscissione fogliare si può lessare la pianta prima di seccarla. Ecco, infatti, ora non risponde più a nessun tipo di, mannaggia lui, di click. Proviamo, scusate, mi tocca chiudere e riaprire. E vabbè, a questo punto mi sembra sensato rimettervi un pochino di musica.
Vediamo che cosa vi propongo. Eccoci qui.

0: Ma ci siamo, non vi stavo abbandonando, eccomi che ritorno. Il computer si è ripreso con una inaspettata velocità. E quindi ecco, giusto perché non mi rimane tantissimo tempo, volevo ecco andare avanti. Quindi abbiamo visto la raccolta, l'essiccazione. Dopo di questo, una fase sempre, anche se importante, è quella della disinfestazione. E quindi dice che una volta che il campione è secco vanno eliminati eventuali insetti che potrebbero distruggerlo di lì a poco. Il metodo migliore consiste nel tenerlo in congelatore, quindi a meno 28 gradi. Sperate di non essere nella stessa stanza nel frattempo. Comunque tutto ciò per 10-15 giorni. Per evitare poi sorprese, i campioni vanno comunque conservati in un ambiente fresco. Per piccoli erbari possono bastare repellenti come la canfora o ancora meglio naturali come il timolo. Per i medi o grandi però chiaramente questo sarebbe più complesso, e quindi il metodo giusto è di tenerli a delle temperature appunto fresche, verso i 18 gradi. Oggi fortunatamente non è più possibile utilizzare, come veniva fatto in passato, pensato un po', materiali velenosi o infiammabili, pericolosi sia per i campioni che per il personale che poi li doveva maneggiare, ovviamente. Poi ecco, la fase successiva è quella del montaggio, e appunto sì, vanno messi su un cartoncino, vanno fissati, e si possono fissare con delle striscioline di carta adesive oppure con dei spilli, quindi fissati proprio bucati al foglio. Cioè, non bucato il campione, scusate, bucato il foglio con il campione nel mezzo incastrato. E chiaramente dice di, in basso a destra del foglio, lasciare uno spazio nel quale applicare l'etichetta, sul quale trascrivere tutti i dati segnati in fase di raccolta, che vabbè, l'abbiamo già detti più volte in questa puntata, non li starei a ripetere. Ecco, a questo punto arriva la fase dell'identificazione. Una raccolta di piante ha un valore in sé per l'associazione permanente del reperto naturale con l'etichetta che ne riporta i dati di raccolta. Essa però assume il suo significato scientifico solo quando ciascun reperto viene identificato. Per farlo può essere necessario annotarne anche caratteristiche quando è ancora fresco. Ma in genere i saggi d'erbario parlano ai botanici anche molti anni dopo la preparazione, ovviamente, se no non verrebbero fatti. Questa è decisamente una buona notizia, non limita troppo il tempo della raccolta di altri campioni e soprattutto dà un senso all'erbario come luogo di conservazione fisico dei campioni. I campioni d'erbario spesso vengono studiati con una buona lente o un piccolo microscopio stereoscopico e maneggiati con un paio di pinzette per francobolli, così da evitare di romperli. Se è necessario esaminare i particolari di un organo, fiore, frutto, seme o altro, lo si può immergere, sentite qua interessante, si può immergere in acqua bollente per reidratarlo e facilitarne la manipolazione. Per l'identificazione è spesso necessaria consultazione di test idonei, chiave analitiche, dicotomiche per esempio, altro. Una volta identificato si trascrive il nome sull'etichetta, insieme all'autore, la data di identificazione e anche altro volendo. In questo modo, nel corso del tempo, ogni singolo foglio erbario può diventare esso stesso un piccolo archivio. Quindi ecco, anche qui non sto troppo a leggere se non ci ripetiamo. E poi, ultimissima fase, l'archiviazione. Vi potete immaginare che nel caso di erbari grandi è più che mai utile. E quindi quello che ci dice è, una volta identificato il campione, questo viene archiviato nell'erbario in modo che possa essere facilmente reperito quando necessario. I criteri di archiviazione fisica del campione possono essere diversi, ma comunque esso viene sempre collocato secondo il nome della specie all'interno, oddio scusate, non riesco a scorrere, ecco, all'interno del genere e della famiglia di appartenenza. Ulteriori affinamenti dell'archiviazione possono riguardare la suddivisione geografica dei campioni di una stessa specie a seconda della provenienza e della raccolta. Fondamentale è l'archiviazione dei dati inerenti ai campioni, oggi sempre più informatizzata e spesso resa disponibile agli utenti esterni, come abbiamo ampiamente detto. Quindi, appunto, tramite il pad diretta a wombat.vado.li lo potete ci potete entrare in questo portale, è molto simpatico e divertente, c'è anche una serie di altre informazioni, non mi starei troppo a dilungare, anche perché senza averle proprio davanti visivamente si fa un po' fatica. Che dire, quindi sono riuscita a dirvi tutto quello che volevo, che bello, non mi succede spesso. Ecco, no, ecco, un'ultima cosa invece che vi volevo dire era che tramite, tra l'altro, sempre questo portale si può accedere anche a un altro portale che è di una mostra che venne fatta, oddio, ora non mi ricordo quanti anni fa, insomma qualche anno fa, perdonate, ora non c'ho la pagina sotto mano e non me lo ricordo. Comunque, una mostra che si chiamava Natura Collecta, Natura Exhibita, che venne fatta a San Lorenzo, e io mi ricordo tempo fa, appunto, andai a vederla, era molto bella, molto molto interessante, fatta molto bene, c'era dedicato tanto spazio, quindi insomma veramente degna di nota. E tra le mille informazioni, ecco, era una mostra organizzata anche dalla Specola, quindi tutti i materiali riguardanti sia fauna sia flora, però ecco, provenienti anche da lì, e veramente molto ben fatta. Chiaramente c'era anche l'argomento degli erbali. E la cosa che vi volevo dire è che c'è un portale per esplorare la mostra, che è ancora esplorabile. Quindi nel caso ve la foste persa, non è ovviamente la stessa cosa che andare al museo e tutto, ovviamente, però ecco, per avere un'idea, questo pure può essere fatto. Vi metto il link anche di questo sul pad, così che se siete curiose ce l'avete. Ve li metterò entrambi ovviamente anche sulla pagina del podcast di questa puntata, quando la caricherò. E quindi ecco, ce li avete entrambi. Sì, ecco, appunto, era interessante. Poi in molte teche della mostra potete non è facilissimo navigarci, però va un attimo studiata. Comunque, ecco, potete leggere tutti i foglietti descrittivi, potete fare gli zoom sui campioni conservati dentro le teche, eccetera eccetera. È carina, interessante. Che dire, quindi oggi sì, è stata un po' una prima introduzione dell'argomentone, diciamo, dell'archeobotanica in generale, molto alla larga. E così, giusto per mettervi curiosità, mi viene da dire in chiusura proprio che gli erbari non sono l'unico modo per studiare la flora dei decenni o secoli o millenni passati. Ci sono altri modi che le piante molto gentilmente ci offrono per studiarle, e studiarle anche in tempi appunto molto remoti. E ripeto, giusto per mettervi curiosità, c'è per esempio la dendrologia. Così, ve la butto lì, non vi sto di niente. Se sapete che cos'è, bravi. Se non lo sapete, forse vi viene voglia di andare a vedere. E, no, a parte scherzi, non entro ovviamente nel merito, perché è un argomentone enorme e chissà, magari sarà argomento di qualche prossima futura puntata. Ecco, prima che mi scordi di questa cosa importante, sentiamo un'ultimissima cosa prima della canzone di chiusura.
1: Sei curioso di conoscere il wombat più da vicino? Vorresti per esempio sapere di che piante si ciba questo paffuto marsupiale? Vieni a chiederlo a Nervature, la trasmissione di Radio Wombat che vi parla di piante e che il 2 febbraio al Centro Sociale Next Emerson festeggerà la sua 100ª puntata.

0: Dalle 19, diretta a microfoni aperti, a seguire Cena Popolare, Banchino della Radio e DJ Set Arrangia Meccanica. Passa a fare un saluto e magari a raccontarmi la tua pianta storia.
1: L'amore è il tempo passato con te, l'ho amato tutto. L'amore fa passare le tue, l'amore fa passare l'amore.
0: Ed ecco, questo era l'ultimo invito che vi posso fare in diretta, che vi posso fare da questi microfoni in live per appunto la centesima puntata la settimana prossima, quindi lunedì prossimo sarà il 2 febbraio, centro sociale Next Emerson a Firenze Castello, via di Bellagio, non so più quale numero. Passate, mi raccomando, passate così che ci possiamo conoscere, ci possiamo confrontare, non solo con me ovviamente, con tutte le altre della radio, e magari appunto, come diceva lo spottino, avete voglia di raccontarmi una vostra pianta storia, quindi una storia della vostra vita personale che riguarda una pianta, che bello, sarebbe bellissimo. Quindi vi aspetto lunedì prossimo appunto dalle 19 in poi, come sempre a Nervature, ma stavolta a microfoni aperti. Io vi mando un'ultima canzone di saluto e quindi a sentirci, e anzi speriamo a vederci settimana prossima. Ciao ciao.

0: Yo, yo, Ratty. A long time after Crusher writing, hurry up, man.
1: Radio Wombat.
2: Da sempre.
3: E obiettivamente.
4: La migliore.

0: sulla carovana della nave dei folli nell'attraversamento del Sahara lento. Buon ascolto.
1: Agricoltura in allarme,
2: focolai di xylella,
3: batterio killer degli ulivi, commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza chemicoteri, espianto immediato delle piante infette,
4: ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio,
3: scoperta di un nuovo focolaio,
4: altri 100 ulivi infetti,
5: intervento drastico,
4: il focolaio più esteso al di fuori del Salento, stessa tipologia del batterio sotto specie pauca, la più grave riscontrata finora,
6: tesi antiscientifiche e complottiste.
3: Batterio killer degli ulivi,
2: focolai di xylella,
3: intervento drastico,
1: agricoltura in allarme,
3: batterio killer degli ulivi, commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza, scoperta di nuovo focolai, tesi antiscientifiche e complottiste, agricoltura in allarme,
2: focolai di xylella,
3: batterio killer degli ulivi,
2: intervento drastico,
3: commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza,
7: xylella torna a fare paura,
4: ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio,
2: focolai di xylella,
3: agricoltura in allarme, batterio killer degli ulivi,
4: ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio,
3: commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza.
8: L'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di ulivo, poco importa, era la pianta la fastidiosa, non il batterio.
9: L'ultimo accertato è un olivo infetto a Bitonto, alle porte di Bari. Caso isolato, rassicurano dalla regione, ma la xylella torna a fare paura agli agricoltori, o forse non ha mai smesso.
10: Anche se in maniera più rallentata rispetto al passato, si registrano contagi anche verso il nord della Puglia, non solo in provincia di Bari, ma anche a Cagnanovarano in provincia di Foggia. Bisogna applicare i protocolli della scienza, bisogna applicare le norme comunitarie, bisogna eradicare le piante ritrovate infette nel più breve tempo possibile, bisogna effettuare le buone pratiche, e le buone pratiche agricole non le devono effettuare solo gli agricoltori, ma anche gli enti pubblici, proprietari di strade e di canali di ferrovia. Riconversione e rigenerazione di tutta la provincia di Brindisi, delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, che ormai sono zone infette. Dimentichiamo che, almeno dalle carte che abbiamo letto in questi anni, l'arrivo della xylella è stato determinato da una pianta di caffè giunta dal Costa Rica.

0: Si entra nel vivo delle azioni di contenimento contro la xylella fastidiosa. La Regione Puglia ha dato il via agli interventi di rimozione dei mandorli in stato di abbandono o collocati ai margini dei fondi agricoli, quando si trovano entro un raggio di 14 metri dalle zone ufficialmente delimitate come infette. Le operazioni interessano centinaia di proprietari già individuati attraverso il lavoro di ricognizione dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale. Alla base della decisione ci sono dati scientifici aggiornati. Nei territori di Trigiano, Bari, Catusso e Noi Cattaro, la presenza di alberi non curati rappresenta un potenziale focolaio. Intervenire con rigore e tempestività sulla rimozione dei serbatoi di infezione, fa sapere l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, è un atto di responsabilità verso i produttori.
1: Ulivi infetti improvvisamente rifioriti, in grado di produrre nuovamente olive e olio di buona qualità. E quanto successo nelle campagne tra Galatone e Collepasso in Salento? La notizia di pochi giorni fa ha suscitato nuove speranze sul fronte della lotta alla xylella. C'è chi ha parlato di miracolo e di una natura in grado di curarsi da sola, ma non è così. Cosa sta succedendo?
2: Vabbè, intanto chiariamo una cosa: il quadro generale dell'olivicoltura salentina è e rimane gravemente compromesso. È sicuramente

comunque oggettivamente accertiamo è che la rendiamo responsabile di tutta una serie di eventi catastrofici, diciamo, ambientali, ma anche patogeni verso l'uomo stesso. Perché non dovremmo immaginare che la stessa variazione climatica non possa essere la responsabile praticamente di una situazione patologica anche del mondo vegetale, direttamente e indirettamente? Perché indirettamente, se io incido praticamente su quella che è la piovosità di un territorio, qui ormai non più perché il deserto, il Sahara, e che quella poca acqua che è rimasta per tanti ordini di motivi sta diventando sempre più salina, soprattutto per osmose dalle falde profonde, quindi non solo una pianta c'ha poca acqua da assorbire, ma quella che assorbe praticamente è presalata, quindi ancora peggio, non solo per le culture intensive, per l'abbandono, per quello e per quell'altro, la sostanza organica praticamente dei nostri terreni si è ridotta a quella che è peggio di un deserto. Il Salento ormai si assesta tra lo 0,4 e lo 0,8 di sostanza organica, 0,8 parliamo già di un deserto, 1,3 di pre-desertificazione, quella ottimale sarebbe 3,5, tra 3,5 e la 0,48 siamo praticamente ad un deserto. Quindi una pianta, qualsiasi vegetale, non solo non c'ha niente da mangiare, ma manco da bere, perché l'acqua ce n'è poca ed è pure salata. A peggiorare la situazione da un punto di vista proprio diciamo diretto, c'è lo squilibrio tra le varie forme microbiche dei terreni, che sono le cose più importanti di qualsiasi mondo animale o vegetale che sia, per cui tutta quella flora microbica che riusciva ad avere un equilibrio con qualsiasi altro essere vegetale, adesso completamente squilibrata, non fa altro che produrre più forme patogene e non forme saprofitiche condensali, diciamo, no? E quindi tutto questo poi si ripercuote non soltanto sui nutrienti principali praticamente della pianta, ma pure su quello che è l'aspetto immunitario della pianta, che è lo strumento numero uno di contrattacco a qualsiasi praticamente insulto di ordine infettivo, no? E quindi non solo noi immaginiamo che da un punto di vista dei microorganismi ci sia uno squilibrio già in aria, perché come esiste la componente aliena dei pesci, no? Nel mare, cioè ormai è sicuro che attraverso il Mar Rosso sono entrati molti pesci alieni nel Mediterraneo, e non so soltanto il granchio blu, che sono tantissimi ormai,

E così tanti insetti, tanti altri microrganismi considerati alieni sono arrivati qui che prima non c'erano, quindi questi hanno provocato praticamente una rottura di quello che era l'equilibrio, no? Quindi fin tanto che non ci sarà di nuovo un altro equilibrio, quindi passeranno dei tempi notevoli, e tutto questo il mondo vegetale se lo sta vivendo come una mannaia. Ed è tutta opera essenzialmente delle operazioni dell'estrattivismo, diciamo, umano, del sistema, come dire, no? Da un punto di vista indiretto, perché non è che dice chi è che ha influito sulle temperature, sull'umidità, sulla contaminazione dell'aria e dell'ambiente, sono i processi essenzialmente industriali quelli che poi hanno influito. Ma da anche da un punto di vista diretto, perché significa che se prima il terreno veniva coltivato in un certo modo, adesso non è più così. Se prima la pianta veniva potata in un certo modo, adesso non è più così, perché ciò che la fa da padrone è sempre il profitto. Cioè uno dice: io non voglio spendere niente, per cui vai lì con la motosega, hai visto che pota lui, no? I tagli su piante che da noi arrivavano fino a 15 metri, adesso tutti bassi a 4 metri, perché dunque la moto

Che ti spieghi subito da portare un altro così, capito? Tagli tutto e buonanotte, non ci metti più 10 ore, ci metti 3 minuti a fare questo, per cui diciamo c'è tutto quell'accanimento anche da un punto di vista tecnico professionale verso la pianta, che rappresentava anche una componente culturale umana molto importante da un punto di vista artigianale, no? È chiaro un discorso, perché prima qualsiasi professionalità agricola aveva come dire un tramando di cultura di generazione in generazione, e quindi diventava proprio un'arte potare una pianta, potare un olivo. Adesso non c'è più niente, come è scomparso il falegname, il ciabattino, chi lavora il ferro, chi lavora la pietra, così è scomparso poi il poderone, voglio dire. Quindi è un complesso a 360 gradi di un contesto che diventa sempre più annichilente, e quindi se tutto questo noi ce lo vediamo su di noi, voglio dire, non sulla nostra pelle e dentro il nostro addome e torace, perché non lo dobbiamo immaginare che sia anche all'interno di un essere principale? Sarebbe la stessa cosa. Quindi dare una responsabilità a tutto questo significa chiaramente non avere la verità in tasca, non avere niente, perché noi dovremmo impedire la contaminazione dal niente. Come facciamo a contaminare? Decidiamo che il veleno non deve essere più contaminato da PFAS. Sì, noi siamo molto d'accordo, ma voglio dire a quelli che buttano tonnellate e tonnellate di PFAS, capito, per fare una barca di soldi. Io non sono d'accordo, chiaramente, no? Però che fare? Ecco, diventa un problema culturale a questo punto. Non può, come in tutte le cose, non può esistere un antidoto, no? Non può esistere, come dire, la bacchetta magica che da un momento all'altro gli va a rimodificare tutto quanto. Però riuscire a entrare in questo percorso, che è un percorso lungo, lungimirante, un percorso faticoso, no? Significa riuscire a dare una svolta. Per fare tutto questo, la cosa importante, perché il libro finisce così, è quello di che dobbiamo combattere affinché la situazione di emergenza finisca. Casi di devastazione di progetti sui territori, anche se si parte da una cosa che apparentemente è lontana dall'altra, e poi sostanzialmente, come dire, le analisi, i contenuti non cambiano più di tanto, no? E noi chiaramente come coordinamento abbiamo ottenuto, tanto è vero che abbiamo fatto appunto quel libretto ad un discorso di informazione come uno strumento importantissimo e chiave, perché fare controinformazione significa da un lato ledere praticamente quella che no, è la narrazione tossica del sistema, e dall'altro far cadere quella censura e quindi dire la tua, come la pensi su un fenomeno, su un percorso, su uno sviluppo, voglio dire. Quindi abbiamo anche tentato appunto di coinvolgere, perché potrebbe essere una tappa molto importante, anche le amministrazioni comunali, lì dove ci può essere un'amministrazione comunale un po' più consona rispetto a un'altra, voglio dire, perché pure questo purtroppo è così, dappertutto è così, perché poi sostanzialmente è una situazione oggettivamente molto particolare, in cui, come ho detto prima, c'è una decontaminazione praticamente adesso, cioè contadini non ce ne stanno più. Ho usato questo termine, mi è uscito così lì per lì. Per cui tu a chi ti rivolgi essenzialmente, no? Allora, e gli unici contadini che sono rimasti sono di una certa età, sono di una generazione, voglio dire, almeno c'erano 70 anni questi, di giovani contadini, ormai veramente si possono contare se vuoi dire una mano, perché non trovi delle situazioni appunto di cooperative, di tipo appunto di burocrazia, vuol dire, no, ma non è che chissà quante ce ne sono, vuol dire, sui territori. Di fatto c'è uno spopolamento, e quindi tu questa controinformazione a chi la fai, a chi ti rivolgi? Perché se poi non, come destinazione d'uso principale non c'è il coinvolgimento praticamente, no?
tu senza coinvolgimento rimani tu come orticello felice e buonanotte, no? Allora, la cosa importante è quantomeno controbattere, voglio dire, è bloccare gli espianti perché sono simbolo del massacro del territorio. Perché? Perché con le progettazioni che loro mettono in atto, voglio dire, già è più facile riuscire a spiegare anche alla gente comune, che quindi non è contadina, quindi allarghiamo praticamente la rapportabilità, no? Collettiva, che sostanzialmente dice ma prima qui c'era un campo, c'era un po' di livelli, adesso c'è un ettaro di pannelli fotovoltaici, c'è un ettaro di torri eoliche, c'è un ettaro di quelle piante stupide e banali che hanno brevettato pure loro l'istituzione, perché poi non me lo scordate di dirlo, queste avevano già praticamente trovato il coniglio dal cappello. Noi scarichiamo gli ulivi milionari e ti diamo già la pianta pronta che tu devi piantare, perché l'hanno brevettata loro. E ogni pianta c'ha il suo pedigree, è chiaro, quindi tu non sei multato se vai a piantare una pianta di olivo che sia cellino o ialora, perché sono quelle incriminate dal batterio, però devi piantare la favolosa, che è un predetto loro, quindi c'è il business. Se noi poi vogliamo entrarci anche nel merito, andiamo pure a metterci in mezzo, che in questo brevetto Israele veramente c'è pure le mani in pasta, quindi voglio dire, il discorso veramente si amplifica fino all'inverosimile. E quindi che succede? Una trasformazione del territorio che non è soltanto un problema astratto di paesaggio o di bellezza. Cioè, va da sé che a chiunque vedere un ettaro di pannelli fotovoltaici che schifono, vedere un ettaro di ulivi tutti contorti, no, sembra di stare in un museo, di opere d'arte, capito? Perché è un'opera d'arte, l'ulivo, soprattutto il millenario che c'è qui, voglio dire, no? Si parla di ulivi che hanno migliaia di anni, abbiamo anche cercato di fare una storia degli ulivi, e voglio dire, tutta l'Italia è, come dire, grosso modo, no, pervasa da questi monumenti, no? Perché non è solo la Puglia, possiamo parlare tranquillamente della Sardegna, della Liguria, della Toscana, cioè voglio dire, no? Si parla di epoche molto remote, e quindi va da sé che il paesaggio, voglio dire, dice, oh, che bello, allora, anzi ti sei pure creato il turismo in Puglia, nel bosco degli ulivi, quindi figuriamoci, no? Rispetto al paesaggio di una torre, di una pala, capito? O di un pannello fotovoltaico, non c'è paragone.

dire, sostanzialmente c'è un annientamento di quel territorio che attraverso gli ulivi millenari, appunto in millenni, è riuscito ad essere quello che è, ha creato degli equilibri, ha creato delle situazioni molto specifiche, molto particolari, in cui c'è stato anche un rapporto, diciamo, anche culturale, storico con l'uomo, va bene, sì o no? Nel momento in cui tu annienti, azzeri tutto questo percorso storico che si è creato dagli albori, tu hai azzerato completamente tutto quanto, che poi è quello che avviene in tutte le cose, no? Annientare tutto quello che è autoctono, tutto quello che storicamente si è creato, e metterti davanti a una situazione che poi è asfissiante, che non reggerà manco più di tanto, perché voglio dire, noi anche come comitato antinucleare, voglio dire, da moltissimo tempo, indipendentemente dal discorso del disseccamento degli ulivi, quindi stiamo parlando anche di epoche un po' più, no? Cercavamo di mettere in luce praticamente il discorso della cosiddetta energia verde, no? Della cosiddetta energia elettrica, di come la Puglia si stesse trasformando. Parliamo di una regione che è la prima in assoluto in Italia per produzione di energia fotovoltaica ed eolica, ha una produzione incredibile la Puglia, tra l'altro di tutta questa produzione il 90% viene esportata, solo il 10% rimane ai pugliesi, e quindi che significa che per fare quel 90% che viene esportato, tu hai sacrificato in Puglia invece un territorio pugliese, chiaro come discorso, per cui tutti i vantaggi se ne sono andati via, tutti gli svantaggi sono rimasti sul posto. Con tutto quello che ne succede, io non voglio entrare nel merito del discorso energetico, perché altrimenti proprio non ne usciamo più, no? Però di fatto la Puglia, intesa come una regione abbastanza lunga, abbastanza calda, abbastanza ventosa, molto piatta, no? Quindi si prestava anche praticamente a tutto un, come questi progetti, no? Li stanno spostando in Africa soprattutto, no? Il Sahara, lì vogliono far diventare il Sahara come un grosso impianto fotovoltaico, quello lì, no? Perché? Perché tutto quanto poi di fatto lo stiamo vedendo nei nostri giorni con le ultime esperienze di conflitti mondiali, è stata sempre la scusa sostanzialmente dell'energia pulita, dell'energia verde, quando effettivamente l'estrattivismo non è mai smesso, ha sempre contemplato la produzione energetica maggiore ed era, diciamocelo, quel certificato verde, la produzione di energia pulita, quel certificato verde che permetteva a qualsiasi stato di andare a consumare più fossili, voglio dire, no? Perché tu più ne facevi di verde, più ne potevi consumare quelli fossili. Sostanzialmente poi questo è l'inganno che c'è sempre stato. Ma voglio dire, se noi puntiamo quella che è la devastazione del territorio per contemplare tutto questo, allora ci rendiamo conto che si è arrivati ormai a un punto di non ritorno, perché tu puoi ritornare andando a seminare una pianta di pomodoro, che la semini ogni anno quella pomodoro la vai a riseminare, ma come fai a rifare una pianta di ulivo di mille anni? Non la puoi più fare, no? C'è chiaro un discorso, per cui il massacro ti rimane quello che è. Il massacro nel momento in cui è arrivato nelle zone profonde delle falde acquifere è quello che rimane. Come fai praticamente ad andare a immaginare una bonifica su vasta scala, voglio dire.

L'altro esempio che viene anche menzionato nel libretto, questa non è una cosa che è piombata così da un momento all'altro, cioè ci sono delle esperienze storiche ormai già acquisite, se ne sono stati fatti tre di esempi, di cui uno in modo particolare è il centro siderurgico di Taranto, no? Tutta quella zona, parliamo di Taranto, indipendentemente da quella che non è, ma parliamo della vecchia capitale della Magna Grecia, quindi parliamo di una zona culturale importante da un punto di vista mondiale, no? E lì dove arrivarono per primi i greci, e siccome gli ulivi li portarono i greci, quindi tutta quella zona che era praticamente il top anche della diffusione di Taranto, tutta quella piana dove sorge il centro siderurgico, ma tutta la zona industriale, era tutto un libretto spettacolare. Ci sono ancora dei documentari, per fortuna qualcuno riuscì a conservarli, in cui quando negli anni a cavallo 50-60 fu praticamente costruita tutta la zona industriale di Taranto, che non è soltanto il siderurgico, perché il siderurgico, poi c'è la zona militare, poi c'è l'entifici, è molto vasta, chi non l'ha mai conosciuta non ha idea di quanto sia vasta. Era tutto in uliveto. Ci sono praticamente le immagini di come le ruspe in 448 espiantano alberi giganteschi. Tutta quella zona adesso, dopo più di mezzo secolo di processi industriali estremamente pericolosi e contaminanti, non solo hanno cancellato tutta la storia precedente in un modo irreversibile, ma il futuro a che cosa è legato? A un processo che non è manco più risolvibile, tanto è vero che il problema principale dell'Ilva è come fare a bonificare praticamente quello, ed è imbonificabile perché parliamo di profondità enormi. Quindi è una cosa che dobbiamo sempre mettere in considerazione. Un conto è un processo dannoso, pericoloso, rischioso, che però a un certo punto tu lo smetti e può essere reversibile, e un conto invece è un processo che, soprattutto per la durata del tempo e della quantità del processo, può diventare irreversibile, con un danno che non riesci più a cancellare. E quindi quello praticamente è uno degli esempi storici di espianti, e quindi di un cambiamento di destinazione d'uso delle stesse terre, capito? Quelle terre avevano una destinazione d'uso agricola, di pascolo, le hanno cancellate dando una destinazione d'uso industriale, con un'industria che praticamente a distanza di mezzo secolo ha creato non solo morte, ma anche disoccupazione, perché adesso anche da un punto di vista occupazionale Taranto si svuota, perché ormai tutti gli operai sono stati licenziati, si può dire, quei pochi che ci lavorano ormai stanno lì per lì, andando a cancellare tutto quel paesaggio, chiamiamolo paesaggio stavolta perché era proprio bello, che ha dato occupazione per millenni a tutti quei tarantini di quella zona. Quello è stato completamente cancellato.

questi sono i processi storici, poi, no? Che devono essere attenzionati, e quindi essere anche sviscerati in processi piccoli, grossi, generanti, il tempo, la quantità, perché poi quando entri nell'irreversibile non sai più che fare. Anche lo stesso discorso dei pannelli, no? Se uno, come al solito, non prende in considerazione l'intero ciclo di produzione di un processo, ma lo prende soltanto a pezzettini, può creare delle confusioni incredibili. Quindi deve essere preso l'intero ciclo di produzione. Rispetto ai pannelli, diciamo, che fa? Non inquinano, non fanno niente, fanno fumo, non fanno di carbonio, non fanno veloce. Ma scusami un attimo, qualcuno si è chiesto dove andranno a finire questi pannelli? Perché essenzialmente quei pannelli dovevano avere una vita di circa 20 anni, e a 10 anni avere il top della produzione energetica, poi vanno in linea cadente. Lì oltre al silicio c'è boro e fosforo, perché il silicio è un semiconduttore, per aumentare la conducibilità elettrica devi drogarlo, perché è il termine giusto, con boro e fosforo. E tu dimmi a me, il boro e il fosforo, stiamo parlando dei contaminanti più eccezionali da un punto di vista ambientale. Non esistono discariche delle cose, dici, ma riutilizzano, sì, riutilizzeranno tutto il paletto di ferro, ma tutti quei pannelli, quelle lastre, che fine faranno? Nessuno ancora se lo chiede. Poi, nel momento in cui ci ritroviamo da capo di fronte a lotti e lotti immensi di discariche, sempre più, diciamo, ma minchia, beh. Cioè, chiaro. È lo stesso discorso del nucleare, cioè, ma questo non inquina, non fa niente, a parte che non è manco vero. Ma poi una volta che tu hai fatto montagne enormi di rifiuti nucleari che non riesci a smaltire, perché questi hanno una vita eterna, si può dire, nel momento in cui tu hai smantellato montagne per prendere un pezzettino di uranio così, perché oggigiorno ormai l'uranio si è completamente proprio quasi azzerato, per fare lo stesso quantitativo degli anni che furono, adesso devi smantellare 100 volte di più, chiaro, un discorso, se non calcoli l'intero processo di produzione di quel coso, non ci arrivi praticamente a immaginare il danno, ma anche il costo, perché lì per lì dici, tanto non costa niente, dici, no, aspetta un attimino, perché non stai calcolando gli altri costi, mettici insieme gli altri costi e poi vediamo se è vero che costa di meno. E così con lo stesso discorso della sostituzione degli ulivi, no? con i pannelli. Se tu c'hai un ettaro di ulivi e c'hai 30 piante di ulivo grandi, lì ci saranno persone che lavoreranno la terra, lavoreranno la pianta, raccoglieranno le olive, prenderanno l'olio, venderanno l'olio, ma è con i pannelli chi lavora. Quindi anche da un punto di vista occupazionale, che soluzione è? Cioè il pannello arriva lì la multinazionale, te l'ha piazzato, ti ha dato il contentino, perché dice, io che faccio l'insegnante a scuola e che quel terreno l'ho abbandonato, a me mi costa solo 100 euro all'anno per ararlo, mi danno 20.000 euro. Quando mai sto terreno me lo darà 20.000 euro? Cioè io faccio l'affare, capito? Cioè chi vende tutto sommato, tutto quanto il servizio, che non è detto che sia manco la proprietà, voglio dire, no? Alle multinazionali poi dell'agroenergia, lo vende perché secondo lui ha fatto l'affare, non l'ha fatto la multinazionale. È chiaro, quindi questi sono gli stessi processi praticamente che danno un'idea di come poi, se uno calcola l'intero giro, l'intero ciclo, chi ci sta rimettendo, chi ci sta guadagnando.

Questo è stato lo stesso ricatto. Quando noi parlavamo della fase iniziale del periodo emergenziale, no, del commissario Silletti, questo qua ti dice: io ti do 80 euro se tu espianti quella roba. 80 euro, proprio qualche decina di euro. Allora, a un certo punto sti soldi sono diventati sempre di meno. Si arriva a un certo punto in cui tu dovevi pagare pure, cioè non solo tagliavano l'albero, ma dovevi pure pagare. Tutto questo processo era preliminare, perché attualmente cosa succede? Chi ha un ettaro di alberi completamente secchi, che ormai sono diventati un peso, più che altro lui è diventato un peso anche per gli alberi, perché se li avesse un po' assistiti, perché se tu hai un bambino che sta male, che fai? Cerchi di farlo stare bene, di curarlo, non so, di dargli qualcosa affinché la malattia, non lo so, insomma, che il suo stato di salute, di benessere ancora riprenda, no? La stessa cosa, tu c'hai una pianta, voglio dire, cerchi di attenzionarla, non lo so, di fare qualcosina, di entrare nei panni suoi, va bene? Invece questi sono completamente fottuti, una pianta completamente secca, e quindi è diventato un peso. Arrivati a questo punto è tutto calcolato, perché così viene la ditta e dice: io ti espianto l'albero, ti faccio pulizia della pianta, porto le tramogge, mi faccio il cippato lo carico sul camion, te lo porto via dal campo, lo porto alla centrale a biomassa, tu non spendi niente. Questa attualmente è la situazione. Quindi si è passato da un percorso che ti davano inizialmente delle briciole, il contentino, sempre di meno, per arrivare a fare in modo di agevolare quella situazione in cui tu dici: io non ci ricavo più niente, ci perdo pure, se viene uno che mi fa le cose gratis, l'importante è che mi risolve la situazione, va da sé che l'accettazione è completa. Quindi i percorsi sono sempre quelli, non variano, non cambiano sostanzialmente, e questa è la situazione più, cioè da qui partono tir di cippato per centrale a biomasse che non sono soltanto pugliesi, ma anche extra-regionali, qualcuno anche in Bulgaria, anche extra-nazionale. Stiamo parlando di mezzi pesantissimi, cioè mezzi che nell'arco di pochissime ore, questi ti prendono un albero grandissimo e te lo trasformano in montagna di cippato, è un obbrobrio. Ed accade questo. Tanto è vero che anche gli ulivi che stanno nelle riserve, nei parchi regionali e nazionali, fanno la stessa fine. Cioè la perdita delle tutele è stata proprio trasversale e universale. Due anni fa, quando hanno spiantato lì a Torre Guaceto, a Brindisi praticamente, c'è un parco nazionale, sia marino che terrestre, va bene? E c'erano degli alberi giganteschi, li hanno fatti fuori in giornata tutti quanti, cioè, entrando in un parco dove ha delle tutele particolari, indipendentemente dalle tutele specifiche, va bene? Ma un parco nazionale, tu non vai in un parco nazionale, non puoi fare manco legna, se a te ti beccano con una motosega lì in un parco nazionale lì in montagna, ti mettono dentro, voglio dire, perché tu non puoi tagliare niente in un parco nazionale. Li hanno fatto fuori alberi millenari. Stiamo parlando, per intenderci, io lo voglio sottolineare, dell'albero che era rimasto l'unica tutela su questo territorio. Era quello che la vinceva su tutti, non soltanto sulla trasformazione dell'economia agricola familiare a quella imprenditoriale, industriale, no? Ma quella che la vinceva anche sul turismo, quella che la vinceva sull'edilizia del turismo, cioè tu non potevi espiantare prima o lì per farti un resort, adesso lo puoi fare tranquillamente. Adesso puoi completamente trasformare la Puglia di coste, ce l'ha morte, no? Le coste pugliesi, e quindi togliere tutti gli ulivi. Sugli ulivi, fin tanto che non arrivava Vendola, perché Vendola è stato il primo, tutto parte da lì. Bene.
lui ha iniziato a dargli la pillola a pezzettini, poi chiaramente l'ha continuata a Emiliano, e questo farà ancora di peggio. Fino ad allora l'albero d'ulivo aveva tutta una serie di tutele che non erano soltanto locali ma anche nazionali, cioè c'è la legge nazionale che vietava di abbattere qualsiasi pianta di ulivo, grande o piccola che sia, a meno che questo non fosse morto, non era più in produzione. L'aveva fatto un decreto pure il re prima della Repubblica, per non parlare, c'è anche lì a Urupia la frase è scritta, no? C'è Aristotele nella Costituzione degli Ateniesi, scrisse che chi veniva pescato ad abbattere una pianta d'olivo, perché per i greci era proprio sacro l'olivo, c'è l'aspetto anche spirituale, doveva essere processato e nel caso condannato a morte. Cioè gli Ateniesi, no? Condannavano a morte chi spiantava un albero d'olivo, anche piccolo. Per arrivare a questo esempio attuale c'è un cambio di storia, di cultura, è pazzesco, cioè, è letteralmente pazzesco. In pochissimo tempo questi hanno cambiato la storia proprio. Hanno cambiato la storia.

Infatti c'è anche scritto, immaginiamoci i vari Silletti, i vari Vendoli, i vari Emiliano, i vari ministri, Centinaio, Martina, fossero vissuti ai tempi di che fine avrebbero fatto, capito? Tutti caputo. Perché è sicuramente la cosa più incredibile, insomma. Poi, se vogliamo fare un altro aspetto teatrale, no? Molte volte la Puglia, il Salento, viene anche conosciuto per questo famoso detto, proverbio, no? Che è sole, mare e vento. In realtà è una rampa di lancio per l'Oriente, che è sole, mare e vento. L'Oriente è per i metanodotti, il sole è per il fotovoltaico, il vento è per l'eolico e il mare per il turismo. Quindi

la traduzione di un detto che è antichissimo e dava l'idea di quello che poteva essere un territorio, una regione, oggigiorno tradotto significa questo: speculazione e progetto E, speculazione e progetto E, speculazione e progetto E. Quindi la trasformazione è proprio non solo fisica, capito, ma anche proprio letterale, letterale.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Dunque, rieccoci, tornate in voce, sempre Radio Wombat, sempre Nervature. Come dicevamo in apertura, oggi continuiamo un po' con alcuni argomenti aperti, diciamo, e non conclusi nella scorsa puntata. Rivedendo un attimino molto molto brevemente quello di cui abbiamo parlato la scorsa volta, come si diceva, girava intorno all'argomento del diserbo, in modo appunto un po' più critico e anche filosofico. Quello un po' a cui diciamo eravamo arrivate era che il diserbo si basa sul concetto del levare piante che a noi non piacciono, per invece lasciarne altre che a noi piacciono, che sia per una ragione ornamentale o magari alimentare o comunque funzionale all'umano. E quindi appunto si basa tutto sul concetto di definire quelle che sono le piante che ci piacciono e quelle invece non ci piacciono. Ecco, abbiamo quindi un po' visto una serie di termini, in particolare infestante, proprio la parola infestante e poi la parola pulizia, e come queste forse non vengono, diciamo, usate in modo molto molto adeguato in quest'ambito qui. Ora non ci stiamo a ripetere, chiaramente non entriamo adesso nel focus, l'abbiamo già fatto la scorsa settimana. Poi abbiamo parlato anche di tutto ciò che levare piante, quindi per esempio lasciare terra nuda, ha come conseguenza, quindi appunto, tutto ciò che porta a livello proprio di squilibri o comunque novità, diciamo, ecosistemiche. E tutto ciò quindi era un attimo per avere un po' un quadro più generale riguardo a appunto cosa succede quando si va a diserbare. Quindi cercare di non vedere tutto dal nostro punto di vista, ovvero io, essere umano, sono qui e sono l'unico essere che ha facoltà di decisione e di azione su il sistema biologico, ecologico che ho davanti, e quindi decido a mia discrezione, totalmente mia, che questa pianta mi fa cagare e la levo. E non solo lei, tutte quelle che ho nel campo, nel giardino, quello che è, o nella regione, insomma, decidiamo di estirparli o ucciderle. Quindi, invece di avere una visione come questa, molto appunto antropocentrica, tramite un po' i ragionamenti della scorsa volta abbiamo cercato di un pochino cambiare visione anche in funzione del fatto che appunto in realtà noi non siamo gli unici viventi di questa terra e soprattutto per la nostra sopravvivenza abbiamo bisogno di altri esseri viventi su questa terra.

ecco quindi che per entrare no, in questo strano mondo che noi e solo esclusivamente noi abbiamo creato di dicotomia tra piante buone e piante non buone da estirpare, volevo appunto ritornare in questa prima parte di puntata sul concetto di, diciamo, no, sul concetto, sulla questione appunto che noi stigmatizziamo delle piante come cattive, come brutte, come infestanti, come invasive, aliene anche le chiamiamo. Fatto sta che al di là, no, della parola che usiamo per raggrupparle, ciò che ci portiamo dietro di, come si può dire, di emozione quando pensiamo a queste piante è proprio un'emozione di disgusto, di rifiuto e di conseguenza o in principio, non so cosa viene prima, fatto sta che queste piante le identifichiamo come veramente nocive, diaboliche, come se fossero un capro espiatorio di tanti altri problemi che forse non riguardano proprio quelle piante nello specifico.

Ecco, in questo momento allora vorrei fare un piccolo inciso riguardo a ciò che abbiamo appena detto, ovvero il fatto che forse il problema non è quella pianta, cioè non è quella pianta maligna, ma è la condizione che si è creata intorno che a noi risulta sfavorevole. Però chi ha creato quella condizione, ecco, magari a volte le cause siamo di nuovo noi stesse, noi stessi esseri umani. Per fare un esempio molto molto semplice e che magari vi è proprio capitato sotto gli occhi, se avete un giardino o anche un campo, un orto, è facile che come infestante abbiate identificato la gramigna. La gramigna, beh, ne abbiamo già, l'abbiamo citata nella scorsa puntata, proprio a fine puntata, un po' come chiusura, ecco, l'abbiamo collegata a un pezzo musicale di chiusura, ma adesso la cito invece per proprio farvi appunto questo esempio pratico, perché è una pianta erbacea, una graminacea, praticamente un'erba, ok? Che compone una delle erbe, insomma, che compongono i nostri prati spontanei qui in Toscana e in Italia, soltanto che ha questa caratteristica di fare degli stoloni, e ovvero che dalle radici partono queste radici laterali, o rami, insomma, laterali, che quindi corrono proprio orizzontalmente sul terreno o appena sotto il terreno, e da lì poi risbucano fuori. Esattamente la stessa cosa succede anche con le canne di fiume, quindi probabilmente una, diciamo, un comportamento che avete presente. E quindi, insomma, proprio per questo motivo è una pianta difficile da debellare, perché non è soltanto dove noi vediamo il ciuffetto d'erba, ma le sue radici sono un po' ovunque, e dalle radici ha la capacità, ha la potenzialità di ripartire, perché contengono tutta una serie di gemme che le permettono di ripartire. In più è una pianta che si adatta benissimo ai nostri climi aridi dell'estate, tant'è che adesso in questa stagione invernale o autunnale, come la dovremmo forse meglio chiamare, è gialla, quindi è in dormienza, non è morta, nel senso che poi a primavera o anche già ora sta ripartendo con le temperature alte e un po' di pioggia riparte, però ecco, in inverno va in dormienza, mentre invece adora proprio il caldo e la siccità, tant'è che se volete un prato verde d'estate dovete metterci a gramigna, non c'è altre soluzioni. Quindi ecco, già qui vi fa capire che in realtà, però cavolo, sarà pure stronza, ma delle utilità però le posso ricavare. Eh sì, infatti. Quindi detto questo, l'esempio che vi volevo portare è il fatto che un sacco di volte nei nostri giardini, orti o quello che è, ci ritroviamo super infestati alla gramigna. Proprio a un punto in cui veramente non c'è verso di levarla, nel senso che strappi via, magari zappetti anche un po' la terra volendo, ma strappi via e ti viene via un ventesimo delle radici che in realtà ha quella pianta, e quindi riparte dopo 2 settimane e siamo da punto a capo più o meno. Questa questione avviene sì per tutte le ragioni che abbiamo detto, di rusticità e di potenza, no? Di potenzialità proprio di questa pianta, a mio parere affascinante, ma anche perché abbiamo creato delle condizioni per cui altre piante, tutte le altre piante, semplificando un po', le altre spontanee, faticano a venire.

è dovuto a delle nostre attività culturali che abbiamo portato, no, in quel luogo. Se magari avessimo lasciato fare così com'era, e anzi leverei il se e direi sicuramente, ci sarebbe stato un equilibrio molto più dinamico e più funzionale fra tante specie diverse, quindi la gramigna non avrebbe preso il sopravvento, ce ne sarebbero state, oltre a lei, tante altre piante.

Ecco, quindi questo era appunto un esempio per vedere messo un po' in pratica le cose che già avevamo iniziato a dire la scorsa volta riguardo al io tutto ciò che faccio nel mio campo, nel mio giardino, ha una conseguenza, e quella conseguenza può piacermi oppure no, paradossalmente, perché magari lì per lì non mi rendo conto, ecco, di tutte le conseguenze che avrà, e quindi potrebbe in realtà, alcune potrebbero in realtà non piacermi. E questo esempio, la gramigna, è abbastanza se, diciamo, esemplificativo proprio per i nostri climi. Bene, ci ascoltiamo magari un po' di musica e poi ritorniamo in voce sempre su questi argomenti qui, ma facendo un altro esempio ancora più probabilmente interessante e stimolante.

Eccoci ritornate in voce, siete sempre su Radio Wombat, questa è sempre Nervature e mi raccomando, se avete domande, dubbi, curiosità, non esitate a scrivere sul pad, il link è diretto a wombat.vado.li. Io in realtà in questo momento non sono in diretta, ma comunque ciò che scrivete lo leggiamo, lo leggerò e quindi non ci sarà comunque altra occasione per rispondervi. Dunque, ecco, rientrando quindi in voce, vi volevo, dopo la gramigna, fare un altro esempio che è ancora più proprio ignorante e io direi stimolante riguardo a piante che noi, purtroppo umani, abbiamo deciso di identificare come malefiche, come cattive. Prima di dirvi di che pianta si tratta, vi invito proprio a ascoltare ciò che seguirà, perché non sentirete la mia voce, quindi ascoltare ciò che seguirà proprio con un atteggiamento di curiosità e di autocritica, non forzata, nel senso che nessuno sta additando nessuno, ma a me piace veramente tanto, ecco, per conto mio, leggere, ascoltare e poi però tramite la radio diffondere voci anche molto provocatorie che però ci portano magari a riflettere, ecco, su quelli che sono i nostri atteggiamenti ogni giorno. Quindi in quest'ambito in particolare di piante demonizzate, quello che vi confesso, ecco, l'audio che sentirete a breve a me mi ha fatto ragionare, è che effettivamente quando io vedo proprio quella pianta lì, o quando comunque si parla di quella pianta, come può essere della gramigna di cui abbiamo parlato poco fa, il mio cervello molto velocemente va a tutta una serie di richiama tutta una serie di informazioni che io contengo nella mia memoria, nel mio cervello, riguardo a quella pianta, che sono tutte informazioni negative, tutte. Per cui proprio per questo, ecco, provocatoriamente appunto mi piace dire che forse veramente noi umani tendiamo a dare dei giudizi veramente un po' sconsiderati a volte. Ecco, allora non vi lascio più sulle spine perché a questo punto sarete curiose, immagino, di sapere di che pianta si tratta. Si tratta del ailanto, Ailanthus altissima, questo è il suo nome scientifico. Ecco, io non vi dico niente di che, no, anzi, scusate, sì, una cosa ve la dico, nel senso, se probabilmente avrete sentito parlare di questa pianta, se magari ora non vi torna in mente di cosa si tratta, è un albero che cresce molto rapidamente nei nostri climi, ma un po' in generale ovunque, con queste foglioline molto grandi e appunto, vabbè, da noi si conosce perché è definita una pianta infestante che sbuca un po' ovunque, che dà fastidio a tutti, che sbuca nei margini delle strade, nei campi agricoli, neanche nei giardini. Anche lui tra l'altro ha questa capacità un po' come la gramigna di ripartire dalle radici, quindi se ce n'è uno davanti a me ce ne può essere il suo, diciamo, un suo clone, no? Che è ripartito dalle sue radici magari 10 metri più là nel giardino del vicino, e noi magari sappiamo in realtà che è la stessa pianta. Quindi questo è l'ailanto, ecco, no, per ricordarvi, si riconosce anche bene perché sul fusto lascia le cicatrici fogliari, ovvero dove le foglie sono cadute, che sono super ben visibili, siccome è una pianta decidua, che quindi d'inverno le foglie non ci sono, ma queste proprio tipo L sul tronco si vedono molto molto bene. Ecco, questa quindi è la pianta in questione, e però non ve ne racconto io in realtà, vi rimando un estratto di un podcast di Mancuso, Stefano Mancuso, ricercatore dell'Università di Firenze, beh, ormai un po' star della divulgazione scientifica o meno in alcuni casi, comunque di tutto ciò che riguarda piante. E
vabbè, mi fa piacere farvi sentire direttamente lui, perché appunto le sue capacità divulgative sono decisamente alte, molto più delle mie, per cui ecco, questo è l'estratto in questione. Ci risentiamo.

0: Oggi vi racconto la storia dell'albero più detestato. Ogni volta che si parla di alberi, di piante, e si comincia a dire che esistono delle piante infestanti, delle piante invasive, delle erbacee, delle malerbe, mi arrabbio. Mi arrabbio perché ogni pianta è un valore in sé. E anche quelle più odiate, le cosiddette infestanti, sono piante che in realtà sono le più interessanti in assoluto. Fra queste, l'albero, la pianta più odiata in assoluto, è un albero, si chiama ailanto. Ed è proprio dell'ailanto che io vi parlerò, perché l'ailanto è un albero che mette un po' d'accordo tutti quanti, persone che odiano la natura, persone che sono invece molto in relazione e in contatto con la natura, persone che piastrellano i loro giardini e persone invece che non farebbero del male a una mosca nei loro ambienti naturali. Quando si parla di ailanto sono tutti quanti concordi che quest'albero è una maledizione divina e deve essere estirpato. Ma che cos'è questo ailanto? Intanto nel 1943 usciva negli Stati Uniti un romanzo che al tempo fu molto famoso, era stato scritto da Betty Smith e si intitolava Un albero cresce a Brooklyn. Era la storia di una ragazzina che vive la sua infanzia nella miseria di un quartiere molto degradato di New York agli inizi del secolo scorso. Ora, se non avete letto questo libro e non avete neanche visto il film diretto da Elia Kazan, vi può interessare sapere che questo albero, questo famoso albero che cresce a New York, è proprio un ailanto. Al tempo, quindi, nel 1943, l'albero ancora non era un albero maledetto, era ancora conosciuto come l'albero del paradiso. E in effetti questa era la prima definizione di questo albero. Questo albero che cresce a Brooklyn, in questo romanzo, Un albero che cresce a Brooklyn, appunto, è proprio l'esemplificazione stessa della resistenza, della capacità di opporsi a qualunque avversità, compreso il taglio alla base, che era il simbolo proprio di questa generazione, una generazione di migranti tenaci e combattivi che arrivava a Brooklyn e vinceva tutte le avversità e diventava prospero e con un futuro radioso. Provate oggi a guardare che cosa si dice di questo ailanto. Ma prima un passo ancora indietro. Da dove viene questo ailanto? È un albero nostro, perché è molto importante capire la provenienza, capire l'origine di questo albero, perché è proprio dall'origine che deriva anche molto dell'odio che noi proviamo per questa specie. Ailanthus altissima è il nome botanico, è una specie originaria della Cina del Nord. Arriva in Europa più o meno nel 1750, negli Stati Uniti verso la fine del Settecento, ed è appunto conosciuto come l'albero del paradiso. Lo importiamo perché è molto bello. Eppure, se ora cominciamo a guardare in internet che cosa si dice di questa pianta, troviamo dei titoli quali «L'albero del paradiso è diventato un inferno», «Eliminare l'ailanto», «Guerra all'ailanto», «Killer dei boschi e dei paesaggi», «Allarme ailanto», «La pianta che spacca tutto», «Verso il baratro», due punti, «Ailanti». Oppure ci sono dei blog dall'impostazione più classica come «Morte all'ailanto» o delle prosaiche guide alla eradicazione dell'ailanto. Non pensiate che sia soltanto il nostro paese a nutrire un odio particolare per l'ailanto. La Svizzera, ad esempio, produce delle magnifiche guide, proprio fatte secondo l'efficienza svizzera, alla resistenza all'invasione dell'ailanto. Negli Stati Uniti esistono dei kit proprio che si possono acquistare per l'eradicazione dell'ailanto e è stato soprannominato simpaticamente Ghetto Plant, cioè era partito come albero del paradiso in pochi anni, è diventato Ghetto Plant. Il furore distruttivo che circonda questa pianta è globale. Ora, quelli che fra di voi hanno dei giardini, si occupano in qualche misura di piante o sono semplicemente amici di qualche appassionato, avranno sicuramente sentito parlare di questo mostro. Per tutti gli altri è bene chiarire l'origine e la ragione di tutto questo rancore verso questa pianta. Il motivo principale è che la pianta non è nostra, non è locale, nient'altro. Ora è vero che le radici possono invadere le fognature e spaccare le fondamenta, è vero che produce molti semi, è vero che alcune parti della pianta sono addirittura velenose e talvolta sono fastidiose, ma sono centinaia le specie che fanno altrettanto, eppure non è che per questo ci sentiamo in dovere di cancellarle dalla faccia della terra. Per l'ailanto, il motivo vero, la ragione del risentimento, il motivo imperdonabile, è che ruba il posto alle nostre piante. Si diffonde a spese delle delicate piante occidentali. Una volta insediatosi, che sia un degradato quartiere della città oppure delle zone periurbane, nella campagna, l'ailanto si espande irresistibilmente. Lungo i binari della ferrovia, le scarpate autostradali, le pareti dei ponti, le cavalcavie, nelle fessure dei marciapiedi, lungo le recinzioni di confine e in generale in tutti quei luoghi in cui nessun'altra pianta crescerebbe. Questo non toglie nulla all'odio per questo straniero. Inoltre puzza. Non dobbiamo dimenticare la puzza. In linea con la tradizione dell'immigrato maleodorante, anche l'ailanto emette cattivi odori. Durante la fioritura, anzi soprattutto e soltanto durante la fioritura, e per tutto il resto della sua vita è un albero perfettamente profumato, tanto da meritarsi l'appellativo di albero puzzone. Straniero, alto 10 piani, scaccia italiani. È l'invasione dell'albero puzzone. Così titolava informativo e sintetico qualche settimana fa un quotidiano online. Uno degli aspetti più singolari di tutta questa storia riguardante l'intolleranza all'ailanto è che i sostenitori più convinti della purificazione del sacro suolo patrio dall'ailanto non sono dei dazi skin, neofascisti o simili, bensì persone con una forte sensibilità per i temi dell'ambiente e della natura. Gente di mentalità aperta e progressista. Quando si tratta di difendere i diritti delle minoranze, dei rifugiati, degli animali, della natura, diventano delle belve sanguinarie quando si tratta dell'ailanto.
1: Ieri non ce l'ho fatta più. Sobillato dalla visione di queste maledette piante, ho tirato fuori sega, falcetto e badile. In tre sono caduti, ma molti altri ne rimangono ancora. Sto parlando dell'ailanto. Una cosa indescrivibile, una maledizione, forse la nemesi dell'umanità.
0: Scrive Alessandro nel blog Ailanto a morte. Gli risponde il seminatore.
1: Senti, lo so che non mi fa onore, ma quando ce vo, ce vo. Alcune volte anch'io, ti confesso, l'ho fatto. Allora, prendi un secchiellino, un pennello e del diserbante marca secca tutto e con cura e odio spennelli le odiate foglie e ti siedi ad aspettare. Puoi ripetere dopo 15 giorni e farlo nero. Se hai paura che gli insetti vengano contaminati, usa una busta e del nastro adesivo per isolare le foglie dal mondo. In fondo è anche divertente.
0: Quindi abbiamo tutta una serie di blog che sono impegnati sui temi dell'agricoltura biologica e della difesa dell'ambiente, in cui ogni minimo accenno all'uso di prodotti chimici è bandito, che non si fanno scrupolo nel consigliare contro l'ailanto erbicidi, il glifosato, che in qualunque altro contesto per queste stesse persone sono l'incarnazione stessa del male.
1: Per la distruzione delle piante di ailanto consiglio il seguente metodo. Si taglia l'albero in estate. Se ci sono i semi, li raccogli in un sacco della spazzatura e li bruci. Sul tronco tagliato,

cavolo, i miei studenti direbbero davvero fatti curare. A me l'ailanto piace moltissimo, perché come scrisse Doug Larson, un infestante è una pianta che conosce ogni tecnica per sopravvivere, tranne che saper crescere in file. Ne ammiro l'abilità, la sua sovrana indifferenza verso tutti gli invasati che cercano di sterminarla. Tifo per lei e se ho la possibilità l'aiuto. Gioisco quando la vedo spaccare l'asfalto e prosperare nei più irrimediabili contesti urbani. Questa pianta è un vero fuoriclasse, un esempio della capacità degli alberi di adattarsi, della loro organizzazione fatta per resistere ai danneggiamenti e sopravvivere in un ambiente ostile. L'ailanto è il campione di un modello che si è evoluto per 600 milioni di anni per resistere alla predazione animale. È un modello che dovremmo imitare e non combattere, perché comunque in ogni caso perderemo.

0: Never should we learn to wage war against each other. Let Nigeria be a lesson to all. We have more to learn towards building than destroying. Our people can't afford any more suffering. Let's join hands, Africa. We have nothing to lose, but a lot to gain. War is not the answer. War has never been the answer, and it will never be the answer. Fighting amongst each other, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa.
1: Ed eccoci qua che torniamo in voce dopo un po' di musica, e prima appunto avete sentito appunto Stefano Mancuso che ci diceva un po' la sua riguardo a questa piantaccia che è l'ailanto. Come vi dicevo, come vi avevo avvisato, è molto provocatorio, però ci piace, va bene così. E, ecco, chiaramente un piccolo due parole ecco su ciò che lui dice riguardo alle piante aliene, non aliene, insomma, quello è il fatto che noi tendenzialmente in Italia o in Europa cerchiamo di fare un po' fronte, contrastare un po' lo spostamento delle piante attraverso i confini per una questione di preservare la nostra biodiversità. È un argomento ampissimo, molto molto molto dibattuto e molto controverso, quindi anche in ambito scientifico, per quanto si possa dire che la scienza non è un'opinione, in realtà ecco, anche in questi casi ci accorgiamo che a volte non è così, perché a partire da appunto nomi comunque autorevoli per quanto criticabili come Mancuso, ma anche un sacco di altri, ecco, non è così semplice dare delle linee guida veramente lungimiranti e veramente appunto intelligenti riguardo alla circolazione appunto di specie non autoctone. In estrema sintesi, la questione è che la biodiversità abbiamo capito essere una delle poche carte vincenti che ancora possiamo provare a giocare prima di autodistruggerci, più o meno. E quindi in Italia, parliamo dell'Italia, nel nostro caso ci sono tantissimi habitat con delle specie vegetali e non solo, anche animali, se ne può parlare nello stesso modo, molto specifica appunto, e quindi tutti i nostri vari habitat, come ogni habitat, si reggono su degli equilibri specifici. Nel momento in cui ci sono delle specie estranee che arrivano, non autoctone, ovviamente questo può alterare quegli equilibri, anzi sicuramente li altera. Poi magari li altera poco, magari li altera invece tanto. E quindi una delle strategie che in ambito accademico vengono reputate le più accreditate sono quelle di non far arrivare le specie cosiddette aliene all'octone, in realtà si direbbe. E quindi per non farle arrivare, per esempio, si ricorre a una serie di metodi di controllo, per esempio sulle merci, su tutti i trasferimenti, i trasporti di merci e anche di persone da un paese a un altro. Però è ovvio, insomma, che poi le cose ci scappano, ecco, è impossibile gestirle tutte. E infatti quello che succede è che poi si cerca di fare un monitoraggio il più possibile accurato, anche se ancora siamo ben lontani dal monitorarle tutte le specie che si muovono, per riuscire a identificare i casi in cui una certa specie è arrivata da molto poco in un habitat, molto molto poco, e quindi non ha ancora colonizzato tutto, insomma ci sono poche specie contabili. E allora si procede a ucciderle di base. È molto, sembra un po' macabro detto così. Diciamo che c'è una buona parte accademica che invece sostiene questo tipo di metodologie per la questione effettivamente molto logica che è meglio agire prima, piuttosto che agire dopo e doverne uccidere molte di più, oppure piuttosto non doverle uccidere noi, ma fare in modo che, per esempio, tutte le nostre acace vengano soppiantate dalle robine, sto facendo un esempio un po' a caso, e che quindi naturalmente, diciamo, non per mano nostra, si estingua una certa specie sul nostro territorio a causa dell'arrivo di una alloctona, appunto, e che quindi, insomma, prima di arrivare a quel punto lì, magari possiamo agire noi. Ecco, quindi questa è una delle metodologie. Questo era giusto perché non si poteva, ecco, non parlare per niente nemmeno di questo, però ecco, non è oggi la sede per sicuramente approfondire il tema. Mettiamo di nuovo un po' di musica, che qui veramente io mi perdo in chiacchiere e in parole, dovrei stare con qualcun altro in regia, ogni tanto mi tira dei pizzicotti, oh. Calmati, fermati. Quindi ci ascoltiamo un po' di musica insieme e poi rientriamo in voce.

Eccoci qui di nuovo, sempre Radio Wombat, sempre Nervature, e ci avviamo a questo punto nella seconda e anche ultima parte di questa puntata e riprendiamo un po' un filone che anche questo avevamo aperto e lasciato proprio così alle intemperie nella scorsa puntata senza minimamente approfondire. Oggi invece un pochino, ecco, ci ricaliamo dentro. E quindi sto parlando di sempre piante spontanee, perché da lì partiamo, ormai non le chiamiamo più infestanti, giusto? Quindi le chiamiamo spontanee, e che però, ecco, noi potremmo magari decidere di non, appunto, considerarle brutte e cattive infestanti, ma magari di considerarle per ciò che sono, quindi interessanti, perché tutte le specie vegetali sono interessanti poi di fatto. E quindi possiamo magari decidere, se ci va, se abbiamo un giardino, decidere di appunto mantenere una certa pianta perché quella lì, bah, quella lì a me mi piace, è bella, cioè fa il suo, no? Magari dà un certo volume che in quel momento non riuscivo a ottenere con le piante che avevo e quella lì proprio soddisfa questa voglia, questa esigenza, allora perché no, ce la lascio. Ecco, un po'. In questo discorso qui, che appunto avevamo già aperto scorsa volta, avevamo anche citato il concetto del giardino in movimento di Gilles Clément. Ora, magari ridiciamo un attimo in breve di cosa si tratta e poi un pochino per approfondire vi volevo andare a leggere un po' qualche estratto di alcuni suoi libri, appunto proprio per, ecco, sentire proprio le sue parole, ecco, per capire meglio di cosa si tratta.

Quindi, ecco, Gilles Clément è un paesaggista francese e giardiniere, perché lui stesso ama definirsi non solo paesaggista, ma giardiniere, ovvero quello che prende gli attrezzi in mano e lavora, proprio detta esplicita. E è un a livello, diciamo, di architettura del paesaggio è ancora vivo una pietra miliare, perché proprio già dagli anni 90, ma tuttora i concetti che ha portato, che ha elaborato, hanno veramente creato un po' una rivoluzione nel mondo dell'architettura del paesaggio. Tre concetti un po' chiave che lui ha, appunto, potrei dire teorizzato, insomma, non so se è un po' una parolona, sono quelle di terzo paesaggio, di giardino in movimento, di cui parliamo un pochino oggi, e di giardino planetario. Cioè, potremmo starne a parlare per altro che mezza puntata, cioè potremmo starne a parlare per 6 mesi di questi argomenti. Oggi magari ci focalizziamo su quello del giardino in movimento, appunto. Beh, come si capisce già dal nome, ecco, mi sembra un nome abbastanza esplicito, si tratta di considerare quello che il campo che abbiamo davanti, il giardino che abbiamo davanti, come qualcosa di vivo, e non solo perché io decido di metterci una pianta e poi a primavera fiorisce, ma perché ha una vita propria. E quindi, questo se ci pensiamo è ovvio, nel senso che tutte le piante e gli animali e tutte le specie presenti in quel luogo sono tutte vive, quindi in un certo senso è ovvio, ma questo va inteso nel senso in cui noi umani possiamo decidere di apprezzare questa opportunità che il giardino stesso ci dà, senza che noi abbiamo fatto di base quasi nulla. E quindi si tratta poi nella pratica di osservare tutto ciò che succede nel giardino e tutte le specie vegetali che, anzi, non solo vegetali, che appaiono, che si presentano, osservarle, studiarle, apprezzarle e farci guidare da quelle specie lì. È un argomento molto affascinante, molto ampio, e uno dei motivi è perché, ormai l'avete capito, e questo mi preme molto, mi interessa molto, è quello di cambiare un po' prospettiva. Quindi non siamo sempre noi umani che agiamo sul mondo e che vediamo tutto il mondo come noi facciamo qualcosa, se non facciamo qualcosa non è successo niente, no? Invece no, le cose succedono anche a prescindere da noi, per fortuna direi. E quindi ecco, ci possiamo effettivamente far guidare dalle piante che abbiamo davanti e da quelle che si presentano e che noi non avevamo previsto.

Allora, un po' per non perdermi in chiacchiere, perché è un po' una tendenza, e un po' per stuzzicarvi ancora di più la curiosità, andai quindi a leggere in questo momento proprio un estratto del libro di Gilles Clément, che si chiama proprio Il giardino in movimento. È un libro del 2011, quindi c'ha qualche anno ormai, ma è totalmente attuale ancora, cioè ci possiamo studiare anche oggi senza problemi, e anche domani direi. Quindi vi leggo, ecco, un po' un estrattino. In un giardino a ordine statico, una digitale che esce dal gruppo cui era destinata diventa indesiderabile e produce disordine. Ma in un giardino a ordine dinamico, una digitale vagabonda traduce una fase dell'evoluzione del luogo. Il disordine consisterebbe, al contrario, nell'interrompere questa evoluzione. Molto spesso l'ordine è associato alla pulizia. È una nozione soggettiva che non ha nessun senso biologico. Dà luogo a comportamenti diversi. In un parco floreale del centro della Francia, un giardiniere tagliava tutto in una volta, fiori appassiti e altri appena sbocciati. Li stipava in un secchio per gettarli. Il proprietario allora se ne accorse e si allarmò. «Ma perché stai tagliando i fiori ancora belli?» «Signore, mi porto avanti col lavoro!» Questo gesto anodino comporta più conseguenze di quanto si possa immaginare. Certo, sopprimendo la causa si sopprime l'effetto, ma sopprimere i fiori appassiti non significa solo togliere sporcizia, per come si dice normalmente, rendere pulito. Significa anche sopprimere i frutti, dunque i semi. Ora, è proprio nei semi che si trova l'essenza del messaggio biologico, quello che genera un ordine dinamico, portatore di giardini sconosciuti. Ecco, questo è veramente interessante come con poche parole riesce a aprire tanti temi. E proprio nelle prime righe che vi ho letto parla quindi di ordine statico e di ordine dinamico, e quindi per estensione di giardino statico e di giardino dinamico, e è proprio appunto la questione che si diceva qui, fa l'esempio della digitale, quindi una pianta erbacea che appunto si sposta in autonomia, decide di disseminarsi proprio lì, e quindi l'anno dopo la ritroviamo proprio lì, che però non è dove avevamo previsto, dove l'avevamo seminata o piantata noi in origine. Ecco, quindi questo fa già un po' intendere, fa già un po' annusare tutta la questione. E per esempio, quindi cosa può significare farsi guidare dalle piante spontanee che appaiono nel nostro giardino? Per esempio può significare che se quella digitale, piuttosto che un verbasco, piuttosto che un'euforbia, appare proprio lì da sola, io magari la noto, e quello è chiaramente il primo passaggio, e poi posso decidere di appunto farmi guidare, quindi magari di cambiare il disegno del giardino proprio per non ucciderla, e non solo, valorizzarla, e non solo, farmi suggerire quindi un nuovo disegno, una nuova idea, un qualcosa che può succedere. Quindi siamo ancora, come potete capire, totalmente nell'ambito del il giardino, che è il mio hobby, di me essere umano, cioè quindi per quanto è interessante, no? Che per quanto sia rivoluzionario un modo di pensare come questo, in realtà comunque è molto ancora vicino alle nostre necessità, ecco, di esseri umani, se vogliamo. Quindi sì, rivoluzionario, ma tutto sommato
nemmeno così stravolgente da applicare, no? Proprio a casa nostra, nei nostri giardini. Ecco, quindi altri concetti poi che ci lega a questa vivacità, a questo movimento del giardino, è anche le connessioni che si creano tra piante appunto spontanee e anche animali. Quindi, per esempio, una cosa di cui parla molto spesso è che lui ha proprio osservato nella sua tenuta in Francia, nel suo giardino in Francia, è che lui non è l'unico giardiniere del suo giardino, ma altri giardinieri possono essere anche gli animali stessi. E fa un esempio proprio il più lampante, che poi ripete anche tutte le sue conferenze, lo ripete sempre, è quello delle talpe. E quindi le talpe che spesso per chi ha giardini ma anche orti vengono veramente odiate, perché fanno ste buche, passano sotto le recinzioni, si mangiano roba e poi appunto fanno buche in continuazione, scombussolano tutto il nostro ordine. In realtà lui, Gilles Clément, ha osservato che grazie al lavoro delle talpe, quindi a questo smuovere del terreno, vengono fuori, proprio lì dove il terreno è stato smosso, delle piante che non vengono fuori da altre parti. E quindi si vede che lì in quel terreno si trovavano dei semi dormienti, erano finiti un po' più sotto, insomma, non avevano trovato le condizioni per svilupparsi, e guarda caso le trovano proprio quando arriva una talpa a smuovere il terreno. Ecco, quindi qui di nuovo vediamo che tutto ciò che succede, che l'abbiamo fatto noi o che l'abbia fatto un animale o qualsiasi altra cosa, ha delle conseguenze, no? E quindi proprio per questo la natura è affascinante, cioè è difficile anche definire un buono e un cattivo, perché magari dal nostro punto di vista la talpa magari è cattiva, ma per quel verbasco che è nato proprio grazie al lavoro della talpa, la talpa è un dio o comunque è buona, no?

Ecco, quindi proprio riguardo un po' a questo tema del eventi non previsti che creano conseguenze, vi leggo un altro passaggino sempre del Giardino in Movimento, in cui dice: appena terminate, le costruzioni dell'uomo entrano in un processo di degrado irreversibile. La loro incapacità di evolvere le condanna, presto o tardi, alla rovina. Quando un'opera è compiuta, è già morta. La natura, al contrario, non termina mai nulla. Si fa carico degli uragani, interpreta le ceneri di un fuoco, inventa un processo di vita sulle basi, ogni volta rinnovate, di uno sconvolgimento. Le piante pioniere colonizzano le lave spente, i massi di frana, le rocce madri che qualche evento brutale ha messo a nudo. Di passaggio attecchiscono per un tempo, a volte molto breve, e creano il substrato che servirà alla crescita di vegetali più esigenti. Spesso le ceneri raffreddate accolgono muschi pirofiti. Paesaggio in miniatura, ordine iniziale di una serie futura nella quale il muschio sarà scomparso. Ecco, quindi qui appunto parla del fatto che anche da eventi non previsti, a volte anche catastrofici, appunto un'eruzione vulcanica magari, si sviluppano piante particolari, cosiddette piante pioniere, quindi le prime che riescono, e le uniche, che riescono a insediarsi in degli ambienti così particolari, noi spesso li definiamo degradati, no? E questo però che cosa provoca? Cioè, provoca che dopo di loro, loro moriranno a un certo punto, si decomporranno su quella roccia, lava, suolo, quello che è, quindi si arriverà a creare più sostanza organica, allora i semi che arrivano, no? Trasportati al vento, dagli animali, in quel luogo lì, forse a quel punto riusciranno a germinare. Allora quelli che riescono a germinare di nuovo sviluppano delle nuove piante che poi a un certo punto moriranno, che faranno sostanza organica, che quindi poi inizieranno a fare suolo. Ecco, tutto questo ciclo che si ripete centinaia, migliaia, milioni di volte fino a crearsi degli ambienti, degli habitat diversi che sono a quel punto magari in equilibrio. Quindi questo proprio che abbiamo letto è un micro esempio, no, dell'inizio di una successione ecologica, così si chiama, nelle quali quindi l'arrivo di piante pioniere, spontanee, vagabonde, per fortuna succede, per fortuna arrivano, perché poi in quel luogo lì piano piano finalmente si arriva a ricreare piano piano sempre più biodiversità, sempre più fertilità, e quindi piano piano anche un sistema, no, in equilibrio. Di solito quella che viene identificato come il climax delle successioni ecologiche è la foresta vera, non quella a cui purtroppo siamo abituate da noi, insomma. Sono sistemi forestali molto molto più complessi e articolati che noi non abbiamo, ecco, a portata di mano purtroppo da percepire e da studiare. Quindi questo un po' per farvi capire anche il fatto che io magari ho il mio giardinetto piccolino, e che cosa può significare l'arrivo di una pianta sulla ghiaia che io ho voluto stendere sul mio camminamento dall'ingresso del cancello alla porta di casa. A me, io magari la levo perché effettivamente quella ghiaia mi fa comodo, però so che a forza di levare lì rimane solo ghiaia e rimane un terreno sterile. Se invece non levassi, lì cosa succederebbe? Quale sarebbe la conseguenza? Sarebbe che quelle uniche piantine maledette che tutte le volte rigerminano sulla mia ghiaia in realtà sono l'inizio, lo starter di un processo di aumento di fertilità e quindi anche di biodiversità, che a me non fa altro che bene, non farebbe, diciamo, altro che bene a me essere umano, perché come si diceva prima, appunto, ecco, la biodiversità è qualcosa che ci fa veramente veramente tanto comodo.
Mi rendo conto che sono proprio un po' filosofeggiamenti estremi, però io credo che osservare il nostro piccolo sia uno dei mezzi, almeno per me, ecco, migliori per ragionare e studiare anche sistemi più complessi.

Ecco, ci stiamo dirigendo verso la fine di questa puntata. Vi vorrei leggere altri due piccoli passaggi, poi invece un altro da un altro libro, però, che ecco, fa un po' per rifare, diciamo, un po' il punto. E quindi ecco, da qui, ecco, sì, qua dice. Per me tutto ciò che può nascere liberamente nel campo costituisce una realtà alla quale credo senza pormi domande. È una constatazione. L'ambiente si è già incaricato di operare la selezione. Non è necessario aggiungere alla pressione naturale delle condizioni fisiche e chimiche del luogo una pressione ideologica alla quale la natura, che si pensa in tal modo di rispettare, si dovrebbe piegare all'improvviso. Ecco, e poi per leggervi le ultime veramente due righe da questo libro, Il giardino in movimento di Gilles Clément, questa proprio mi sono lasciata la più provocatoria alla fine, ecco, vi leggerei questo. L'eradicazione di una specie invasiva è una constatazione di fallimento. Significa riconoscere che lo stato attuale delle nostre conoscenze non ci consente altra soluzione che quella di ricorrere alla violenza. Io tre volte mi chiedo, ma quanto mi sento tirata in causa da queste parole, no? Da queste parole appunto molto provocatorie. Ha tirato in ballo proprio la parola violenza, insomma, una parola forte, chiaramente, e che

La semplicità e l'umiltà, ecco, di dire che forse, appunto, come noi vediamo sempre le cose dal nostro punto di vista umano, forse non è sempre giusto. E ecco, ovviamente ciò che noi facciamo nel mondo è di estrema rilevanza, sia per il resto della terra che per noi esseri umani, tutte le volte che ci uccidiamo a vicenda, purtroppo. Però ecco, dobbiamo comunque essere coscienti che non esistiamo solo noi su questa terra, e anzi, il fatto di solito pensarla così è uno dei motivi forse che ci porta a essere così tanto prepotenti fra di noi e fra noi e l'ambiente che ci ospita. Un po' di musica qui è senz'altro doverosa. Ci sentiamo un pezzo e poi ritorniamo in voce per i saluti di base. Quindi vi leggo un ultimo pezzettino da un altro libro, però di Gilles Clément, e poi ci salutiamo, appunto.

Ecco, quello che vi vorrei leggere proprio appunto in conclusione è l'introduzione del libro, che quindi è due paginette scarse, di un altro libro appunto di Gilles Clément.

di questo paesaggista, ecco, abbiamo ampiamente citato oggi. E il libro è Elogio delle vagabonde. È un libricino quasi direi tascabile, piccolino. Ah, scusate, ecco il sottotitolo: Erbe, arbusti e fiori alla conquista del mondo. Anche qui titolo piuttosto esplicito, ma particolarmente poetico, direi. Quindi, ecco, Gilles Clément ha questa vizio di definire le spontanee come vagabonde e proprio un po' appunto elogiare, no, queste loro capacità di muoversi proprio all'infinito, cioè in modo incontrollabile, no, dal nostro punto di vista. E quindi ecco, vi leggerei l'introduzione perché è veramente bella. Le piante viaggiano, soprattutto le erbe. Si spostano in silenzio in balia dei venti. Niente è possibile contro il vento. Se mietessimo le nuvole, resteremmo sorpresi di raccogliere imponderabili semi mischiati di loes, le polveri fertili. Già in cielo si disegnano paesaggi imprevedibili. Il caso organizza i dettagli, per la diffusione delle specie ricorre a ogni possibile vettore. Non c'è nulla che non sia adatto al trasporto, dalle correnti marine alle suole delle scarpe, ma la gran parte del viaggio spetta agli animali. La natura prende in prestito gli uccelli consumatori di bacche, le formiche giardiniere, le docili pecore sovversive, il cui vello racchiude campi e campi di sementi. E poi l'uomo, animale tormentato, in continuo movimento, libero scambiatore della diversità. L'evoluzione ha il suo tornaconto, la società no. Il minimo progetto di gestione cozza contro il calendario delle previsioni. Come ordinare, gerarchizzare, imporre quando a ogni angolo spuntano possibilità? Come conservare il paesaggio, gestirne il dispendio se si trasforma col passare degli uragani? Quale schema tecnocratico applicare agli straripamenti della natura e alla sua violenza? Al cospetto dei venti e degli uccelli rimane il problema dei divieti. La natura creativa condanna il legislatore a rivedere i testi, a cercare parole rassicuranti. E se l'assicurassimo contro la vita? Un simile progetto, la sicurezza a qualunque costo, trova alleati inattesi. I radicali dell'ecologia, i difensori della nostalgia. Nulla deve cambiare, ne va del nostro passato, dicono gli uni. Nulla deve cambiare, ne va della diversità, dicono gli altri. Maledetto vagabondaggio! Il discorso va oltre, diventa politico, mette insieme gli animi sulla necessità di sradicare le specie venute da altri luoghi. Cosa diventeremo se gli stranieri occupano le nostre terre? È questione di sopravvivenza. La scienza corre alla riscossa. L'ecologia, ostaggio dei suoi integralisti, serva da argomento. È qui che nasce l'impostura. I calcoli statistici, la levata dei censimenti portano a un genocidio tranquillo, planetario, legale. E al contempo si configura un'impostura di più larga scala. Fa passare per patrimonio il minimo carattere identitario, un sito, un paesaggio, un ecosistema, così da poterne spazzare via ciò che non sta lì a ribadirlo. In nome della diversità, tesoro da preservare per inconfessabili calcoli, ma non c'è forse da guadagnarci qualche soldino, qualche brevetto da registrare? Ecco, in nome della diversità le energie si mobilitano contro l'intollerabile processo dell'evoluzione. Per cominciare ce la prendiamo con gli esseri che con quel luogo non hanno niente a che fare, soprattutto se lì sono felici.
anzitutto eliminare, poi si vedrà. Regolare, registrare, fissare le norme di un paesaggio, le quote di esistenza. Definire nemici, pestilenze o minacce gli esseri che osano valicare questi limiti. Istituire un processo, definire un protocollo d'azione e dichiarare guerra. Questo libro si oppone a un atteggiamento ciecamente conservatore. Vede nella molteplicità degli incontri e nella diversità degli esseri altrettante ricchezze apportate al territorio. Io osservo la vita nella sua dinamica, col suo normale tasso di amoralità. Non giudico, ma prendo le parti di quelle energie suscettibili di inventare situazioni nuove. Probabilmente a scapito del numero. Diversità di configurazioni contro diversità degli esseri. Una cosa non vieta l'altra. L'elogio delle vagabonde si limita al giardino, al pianeta visto come tale. Al giardiniere, passeggero della terra, mediatore privilegiato di matrimoni inattesi, attore diretto e indiretto del vagabondaggio e a sua volta vagabondo.

Allora, quindi aggiungere altre parole a queste mi sembrerebbe un po', ecco, un po' irrispettoso e un po' forse superfluo, e quindi preferisco, ecco, lasciarvele così come sono scritte, come le avete sentite. Tante cose, credo, spero, a cui riflettere anche da questa puntata. E ci rivediamo quindi con. Ci risentiamo, scusate, tutte le volte. Vabbè, con Nervature settimana prossima, sempre lunedì alle 19 circa. Sempre qui su Radio Wombat, le libere le frequenze di Firenze. E che dire, spero appunto che vi abbia creato un po' di curiosità tutte queste parole, tutti questi ragionamenti. Nel frattempo, da qui a lunedì, comunque ci potete scrivere sia tramite la casella di posta che tramite il pad, e trovate tutti i nostri contatti dal sito radiowombat.net. Io vi auguro una buona serata, rimanete connesse però sul nostro ascolto che seguirà un'altra trasmissione a breve, quindi rimanete connesse anche per sentire la nostra musica. E niente, ci risentiamo poi lunedì prossimo, sempre qui su Nervature. Ciao ciao!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: ottobre, ma chi lo sa, ma non ve la vogliamo far prendere subito male. Intanto sarà una puntata ricchissima di molti contributi, sia dal vivo che telefonici. Ma non so se vi vorrei dire troppe cose, magari vi presentiamo subito il primo contributo che è registrato perché arriva direttamente dall'Argentina. Ma Pamela, ci vuoi dire chi è che c'è in Argentina e soprattutto ha tempo e voglia di comunicare con noi dall'Argentina?
1: C'è la nostra inviata speciale Nina, che dopo un bel tour in Perù e Colombia prima, Perù dopo, è arrivata in Argentina e ci racconta un po' di brutte storie che avvengono anche là, dove comunque insomma, le rivolte e le sommosse popolari sono numerose, ovviamente l'incombenza dell'estrattivismo delle multinazionali anche, e quindi sentiamo questo suo reportage dal nord dell'Argentina, dalle montagne da cui si estraggono i minerali, naturali che poi servono ad alimentare le batterie e tutto quello che sono le nostre tecnologie molto, molto, molto green.
0: Greenissime. E quindi niente, ci sentiamo tra poco.
2: Hola a tutte e tutti, è un piacerissimo tornare a questa rubrica improvvisata dove ho modo di raccontarvi un pezzettino del mio viaggio e soprattutto di darvi questo assaggio del contesto socio-economico argentino che ho avuto modo di conoscere a 3 anni poi dal governo Milei. Allora, ci sarebbe tanto da dire, a cominciare dall'inflazione che è senza precedenti, soprattutto per quanto riguarda i beni di prima necessità. Il cibo in Argentina è carissimo, molto più caro che in Europa. Si potrebbe parlare della riforma, del lavoro approvata qualche mese fa che sta contraendo i salari minimi, oppure si potrebbe parlare della svendita della Patagonia, protagonista di devastanti incendi a inizio gennaio. Sarebbero tantissime le tematiche che si potrebbero approfondire, però mi concentrerò su un tema in particolare che è la svendita delle risorse minerali, metalli e idrocarburi a scapito delle riserve di acqua dolce. E come avviene questa svendita? Allora, qualche mese ad aprile la Camera dei Deputati argentina ha approvato in via definitiva la riforma della Ley de Glaciares. La Ley de Glaciares era una legge avanguardista che il governo argentino aveva approvato nel 2010 per salvaguardare le più grandi riserve di acqua dolce del paese. Quindi ghiacciai perenni e zone periglaciali. Questa legge viene stravolta dalla riforma recentemente approvata. In che modo? Allora, innanzitutto ora le province argentine avranno il margine decisionale e potranno ridefinire quali aree avranno una funzione idrica specifica? Quindi potranno definire quali ghiacciai saranno da salvaguardare e quali no. E in virtù di questo processo di ridefinizione sarà molto più semplice per le corporazioni del settore minerario infiltrarsi nelle fasi decisionali, adulare e corrompere le giunte governative provinciali per soddisfare i loro interessi. Quali sono i loro interessi? Bene, c'è da innanzitutto far presente che le aree a funzione idrica specifica non solo corrispondono semplicemente ai ghiacciai perenni e alle aree periglaciali, ma nella maggior parte dei casi coincidono anche con aree geologicamente biodiversificate, quindi ricche di minerali, terre rare, metalli, gas, idrocarburi, che oggigiorno rappresentano risorse nevralgiche per lo sviluppo tecnologico della società del nord globale. E ecco che cominciamo a comprendere la gravità di questa riforma, quindi, e cominciamo anche a comprendere quali sono gli interessi delle corporazioni rispetto all'approvazione di questa riforma. Mi piacerebbe raccontarvi di due esperienze di resistenza antimineria, come viene definita in Argentina, esistenti anteriormente all'approvazione della legge, della riforma, scusate, e oggigiorno però ancora in uno stato ancora di più precarietà e difficoltà. La prima esperienza è situata nel famoso triangolo andino cileno-boliviano-argentino, dove si trova il 60% delle riserve mondiali di litio, che è oggi un minerale indispensabile alla transizione energetica globale perché è la componente principale delle batterie con le quali accumuliamo l'energia derivante dalle cosiddette risorse rinnovabili. Dunque, l'estrazione massiva del litio avviene nelle saline altiplaniche, che sono ecosistemi fragili e vincolati a falde acquifere profonde. Questa estrazione massiva genera una pressione idrica senza precedenti sulle comunità dei popoli nativi, che già da tempo subiscono le conseguenze della carenza idrica. Quindi, le comunità dei popoli originari stanno perdendo il diritto sancito dall'ONU di autodeterminare il territorio che tradizionalmente abitano e che hanno costruito per millenni. Ed è il caso della comunità di Sant'Ana della Puna, che è il popolo nativo della cuenca di Salina Grande e della laguna de Huayllatayoc, nel nord-ovest argentino, in provincia di Jujuy. Da mesi continua la resistenza della comunità contro i tentativi di carotaggio della laguna di Guayatayoc e, nonostante la resistenza, l'impresa estrattivista è riuscita a effettuare i monitoraggi perforando un luogo considerato sacro e contaminando le acque potabili destinate alla comunità. Questa è la prima esperienza di cui mi piacerebbe che mi piaceva raccontarvi, e un'altra è invece situata nella provincia di Mendoza, e qui parliamo di estrazione di rame, non di litio. Quindi, oltre al caso del litio e alla popolazione in lotta di Sant'Ana del Puna, c'è un'altra esperienza che negli ultimi mesi ha avuto una risonanza, una forte risonanza, e ha ricevuto tanta solidarietà da parte di tutti la cittadinanza anti-Milei, ed è il caso delle vicine autoconvocate di Uspallata contro il progetto della me mega mineria di San Jorge. Da anni i movimenti autogestiti di Uspallata e dintorni lottano contro i pressanti tentativi di installare miniere in un'area protetta sia precedentemente dalla Ley de Glaciares, sia perché è un territorio in parte appartenente alla comunità originaria, che sono gli Huarpes. Con l'approvazione della riforma, il progetto della megamineria è sempre più prossimo e le imprese sono pronte a detonare tonnellate di esplosivo per estrarre rame, inquinando con le sostanze volatili gli acciai limitrofi, e con le sostanze percolanti inquinando soprattutto la nascente del rio Mendoza, che è il fiume che fornisce acqua alla Gran Mendoza Capital e quindi a milioni di abitanti. Queste sono le due esperienze di cui vi volevo parlare, e inoltre vi volevo aggiungere un dettaglio su una protagonista silenziosa di questa vicenda, che si chiama Mekorot. Mekorot è una multinazionale sionista perché è nata prima della fondazione dello Stato di Israele, cioè nel 1937. E l'obiettivo di Mekorot era, della formazione, fondazione di Mekorot, era di estrarre e distribuire acqua nelle zone desertiche. Questo compito poi gli risultò fondamentale per la creazione dello Stato di Israele. E qual è il lato oscuro? Come sappiamo, dall'inizio dell'occupazione belligerante, Israele impose il controllo e lo sfruttamento sull'uso delle risorse idriche palestinesi. È accusata di azione illegale e distribuzione ineguale della risorsa acqua. Se gli israeliani, incluso, pardon, i coloni, dispongono di una fornitura illimitata di acqua corrente, milioni di palestinesi soffrono scarsità idrica, alla contaminazione o al mancato accesso alla rete. Nel 2023, Mekorot, dopo un primo fallito nel 2012 e grazie all'avvento del governo Milei, rientra silenziosamente alla guida dei piani idrici maestri in ben 12 province argentine. Queste province sono strategiche perché sono province in cui si trovano grandi acquiferi, zone umide, saline e ghiacciai. E la direzione di questi piani maestri sono congiunti a un ente autarchico, detto CFI, Consiglio Federale degli Investimenti, che agisce da ponte tra le giunte provinciali e le imprese, quindi Mekorot. C'è da sottolineare che Mekorot non ha una sede ufficiale e gli accordi sulla gestione delle reti idriche tra la stessa impresa e CFI e le giunte governative non vengono resi noti e non appaiono in nessun bollettino ufficiale. Inoltre, Mekorot collabora anche con un altro ente che si chiama RIGI, che è il Regime di Incentivi ai Grandi Investimenti, e la politica del RIGI è esplicita, ossia che di fronte a un sollecito di uso dell'acqua da parte di una comunità o un'impresa estrattivista, si dà la priorità all'impresa mineraria. Quindi il paradigma è chiaro, che mercifica l'acqua, l'acqua non è più un bene comune, un diritto, ma una risorsa strategica destinata a chi può pagarla. E da ciò nasce la campagna Fuera Mecorot, che è una multinazionale sionista, e la propaganda di migliorare le infrastrutture delle reti idriche, ma con il fine ultimo di insinuarsi come una piova nei piani idrici maestri per garantire e mercificare l'acqua alle imprese minerarie. Concludendo, quindi, la situazione dei diritti dei beni comuni a 3 anni dal governo Milei in Argentina è estremamente critica. Tutto ciò si può inserire all'interno di un piano di destrificazione e neoliberalismo estremo che sta travolgendo la maggior parte degli stati del Sud America e Centro America. Questi governi vanno a braccetto con le superpotenze del nord globale e tramano accordi non più tanto mascherati, ma ormai ben espliciti per regalare le risorse strategiche alle corporazioni, calpestando i diritti della società civile, espropriando i territori ai popoli nativi, stuprando la cordigliera, distruggendo i ghiacciai, contaminando fiumi, alimentando la macchina della morte. Quindi niente, ci tenevo a condividere queste informazioni, che sicuramente non sono, non la fanno prendere bene, però credo che sia importante che nella nostra piccola comunità si possa venire a conoscenza di questi, di ciò che accade dall'altra parte del mondo, ci si possa riflettere, si possa e solidarizzare con i popoli in resistenza, anche se appunto ci separa un oceano, anche perché il nemico è uguale per tutti e in ogni luogo. E quindi, detto ciò, con questa triste conclusione, niente, vi mando un saluto e ci vediamo presto.

0: Rieccoci, tornate in onda per voi su Radio Contado, puntata 192.
1: 192, ma siamo adesso con un ospite che è in studio con noi, finalmente è un piacere vedere qualcuno in faccia invece di fare solo telefonate, e abbiamo qui con noi Pietro,
2: Ciao.
1: che ci saluta. E sentite, già non è poco, insomma,
2: Bel
1: funziona per adesso,
2: successo.
1: funziona. Ma abbiamo qui con noi Pietro e ci parlerà di un sacco di cose in realtà molto variegate. Quindi la domanda che ti facciamo è: ma te che studi hai fatto?
2: Allora, io purtroppo sono scintorrino e ho studiato, sono un biofisico, quindi purtroppo vengo dal mondo scientifico e già subito il mio percorso accademico, ho studiato a Roma la magistrale alla Sapienza, un po' mi sono venuti dei dubbi rispetto a che fosse, no, l'utilità e il ruolo della scienza nella società. Io sono cresciuto fatto fisica, così risolvo i problemi del mondo, no? Da giovane, quando uno ha queste
1: Vabbè,
2: ambizioni.
1: già che ci apri io al coso, io sono riuscito a non capendo nulla di fisica, quindi insomma.
2: Ma poi io sono venuto nella tua traiettoria perché alla fine un po' mi sono reso conto che se volevo lavorare da fisico, o lavoravo nel settore bellico, o lavoravo nel settore farmaceutico, che sono, o nella ricerca pura fra 30 anni forse, e quindi un po'. Ho incominciato a domandarmi insieme a un gruppo di persone, ricercatori come me, cioè quale può essere il ruolo della scienza in questo contesto socio-ambientale piuttosto problematico.
1: E quindi è lì che è nata Scienza Radicale.
2: Esattamente, guarda, proprio sembra l'ho fatta apposta.
1: Dai, che servita.
2: No, sì, è lì che è nata, cioè siamo un gruppo di ricercatori variegati perché siamo sparsi tutta Italia e più o meno l'obiettivo che ci siamo dati è sviluppare delle metodologie per essere a supporto delle comunità. Ci siamo accorti molto spesso il sapere scientifico era a servizio di grandi progetti, speculazioni ambientali e devastazioni ambientali pure, quindi si è detto va bene, ma è possibile invece essere a supporto delle comunità. Quindi abbiamo iniziato un po' di lavoretti, collaborazioni perché il lavoro è pagato, invece noi ci siamo autofinanziati con crowdfunding all'inizio e poi abbiamo incominciato a lavorare sulla questione del porto crocieristico a Fiumicino, che dove vogliono costruire un porto per le crociere alla foce del Tevere, esattamente il punto dove vorresti un porto crocieristico, accanto a una riserva naturale e dove ora si è formata una spiaggia pubblica. Quindi abbiamo fatto tutto un lavoro di inchiesta ambientale molto approfondita, proprio abbiamo anche raccolto dei dati in maniera partecipata sulle criticità ambientali del progetto, che al di là del fatto che è un porto crocieristico, è in una zona ad alta sedimentazione perché è accanto alla foce del Tevere e in più c'è una riserva naturale che è la palude salmastra dell'Isola Sacra che andrebbe tutelata, un sacco di osservazioni, uccelli, specie, piante, habitat.
1: Ci ricorda un po' la piana e l'aeroporto,
2: Esatto,
1: come storia.
2: sì. È sempre quell'approccio lì. Qualcuno scrive che è tutto a posto basandosi su dei presupposti, fra virgolette, scientifici, però faziosi, e poi la popolazione un po' si oppone, ma spesso non ha nemmeno gli strumenti per poterlo fare, perché effettivamente il sapere scientifico, tecnologico è settorializzato. E quindi lì è nata un po' uno dei nostri progetti, abbiamo fatto osservazioni delle campagne insieme al Comitato No Porto e saluto il collettivo No Porto. E niente, ora sta andando avanti, c'è una serie di ricorsi, ora non entro nel dettaglio perché potremmo fare la puntata su questo praticamente. Però ecco, ci si prova. Poi qualcuno invece lavora più sull'aspetto agroecologico e quindi collaboriamo con la rete contadinazioni in Sicilia e lì invece è un po' più anche noi apprendiamo perché non siamo agricoltori e invece poi ci sono io qui in Toscana e insieme alla mia compagna Isabella ci occupiamo invece del fiume Elsa e insieme non solo a Isabella, diciamo Isabella è l'altra scienziata con me che è ecotossicologa. con cui abbiamo iniziato invece.
1: Wow, ecotossicologa.
2: Capito?
1: Non l'avevo mai sentito dire.
2: Ma è una laurea rarissima.
0: E che cos'è un ecotossicologa?
2: Allora, sono molto contento di dirlo perché magari qualche giovane ci ascolta, non sa che andava a studiare ecotossicologia. Io la prendevo in giro questa facoltà da fisica perché eravamo lo stesso dipartimento ed è unica ed è a Siena perché c'è

0: una scuola di ecologi italiani, ecologhe pure, c'era Laura Conti, che poi hanno sedimentato per questa università. E quindi queste e quelle fanno gli ecotossicologi. Isabella,
1: Esatto.
0: invece, insieme a me e insieme alle scuole della Valdelsa e una serie di persone che vivevano lungo il fiume, da ormai 5 anni, però ora negli ultimi 2 anni abbiamo un po' rallentato, abbiamo fatto monitoraggi partecipati del fiume Elsa. Quindi andavamo sul fiume tutti insieme, avevamo i nostri kit per fare le analisi fluviali e vedevamo se c'erano possibili sorgenti inquinanti. Come dicevo sempre agli studenti, non è che si faceva solo con i hit, si faceva anche con gli occhi, col naso, perché poi
1: Certo.
0: le puzze, vedere gli scarichi, anche un po' il monitoraggio non era solo prendere il campione d'acqua e analizzarlo lì sul momento, ma era proprio anche stare sul fiume, perché già nel momento in cui fai un presidio e stai lì, già stai facendo un atto di monitoraggio. Poi se lo fai con qualcuno che è esperto, ancora meglio. Ma a volte i più esperti erano le persone che vivevano proprio lungo il fiume, perché ti dicevano: ah, guarda, lì ci scaricano, lì ci è venuto un camion, ci ha sversato di tutto, qui è anni che c'è una discarica. Quindi molto spesso le persone, i saperi locali, arrivavano prima del dato che poi raccoglievi col
1: La famosa
0: kit.
1: signora affacciata alla finestra, da non sottovalutare. Ma come mai, come vi è nata l'idea di fare di monitorare l'Elsa?
0: Allora, il fatto è che il fiume Elsa, per chi non lo conosce, specialmente nella parte a colle, è turchese, cioè proprio un celeste Caraibi. E noi dicevamo: oh, ma che c'è nell'acqua? Si potrà. Poi è diventato famoso per questo fatto anche grazie a Instagram, perché è molto instagrammabile. E da tutto il mondo venivano e si facevano il bagno. I colligiani non se lo facevano, però lo facevano alle
1: E
0: vene.
1: questo era significativo. Infatti, anch'io ho sempre avuto, ne parlavamo prima, molti dubbi su questo olore un po'.
0: E anche noi, no? E si diceva: vabbè, ma capiamo. Cioè, io personalmente ho scritto all'ARPAT almeno 3-4 volte per avere i dati, non mi hanno mai considerato. E si è detto: vabbè, allora
1: Allora
0: facciamolo
1: faccio
0: noi.
1: da solo.
0: No, dai, fortunatamente da solo non ce l'avrei mai fatta, ma eravamo un bel gruppetto, ci siamo organizzate, abbiamo studiato su come farlo e anche la rete di Scienza Radicata ci siamo un po' condivisi conoscenze, strategie, approcci anche di ricerca. E poi alla fine Isabella, che era al secondo anno, dopo un anno ha detto: vabbè, ma io a sto punto ci faccio la tesi magistrale e ora fa il dottorato su questo progetto, che è il più grande studio mai fatto sul fiume Elsa, tra l'altro.
1: Ma
0: Ha fatto
1: senti.
0: 2000 analisi, ora non sto qui insieme a quelle che abbiamo fatto in maniera collettiva, diciamo.
1: Va bene. E quindi, insomma, avete fatto questi monitoraggi e adesso co cosa fate lì su questo fiume Elsa? Diciamo, cosa si è creato? C'è un'associazione, un gruppo informale? Come funzionate?
0: Allora, mettiamola così. Eravamo partiti con i monitoraggi. Per le questioni, per il colore proprio. Poi ci hanno detto: guardate che il colore è per un'anomalia geochimica, è il carbonato di calcio calcare in superficie che per, insomma, la conformazione del territorio è molto presente e quindi va in sospensione d'estate, è molto turbolento, quindi quando arriva la luce diventa opaco e fa effetto Caraibi, è proprio lo stesso fenomeno fisico. Però, insomma, a un certo punto, al di là delle fonti di inquinamento, degli scarichi che ci sono in tutte le città, in tutti i fiumi, questo ci tengo a dirlo, perché è molto raro che tutti gli scarichi di tutte le case, di tutte le fabbriche, finiscono a un depuratore, che è in un punto della città anche. Però ci sono delle situazioni, ovviamente dipende dallo scarico di un condominio, non è uguale a uno scarico industriale. Diciamo lì a nel fiume Elsa le criticità più grosse le abbiamo trovate da superato il depuratore di Poggi Bonsi fino a Certaldo, che lì c'è la Zambra e a volte abbiamo trovato anche il fiume Nero. Non è... Abbiamo fatto casino, ha detto organizziamo eventi, però poi la politica è sempre molto... Abbiamo anche il contratto di fiume, no? Sto contratto di fiume, ma è una cosa sistemica. Cioè il fatto è che si

0: Sistematicamente gli scarichi finiscono nel fiume se non si fa un controllo capillare e non c'è qualcuno che controlla, insomma, è difficile. Ora non entro nel dettaglio di come si potrebbe gestire gli scarichi dei fiumi perché sennò parto, però ci tengo a dire questa cosa che è uno dei problemi sistemici della nostra società attuale, che le grandi città hanno tutti dei fiumi altamente inquinati. Perché non siamo riusciti a trovare delle soluzioni per una gestione delle acque reflue, sia domestiche che industriali. Tra l'altro, basterebbe lasciare spazio ai fiumi, cioè perché poi le piante filtrano il terreno, filtrano le zone paludose che abbiamo eliminato con tanta solerzia durante il fascismo. Abbiamo tolto la malaria, ma anche la capacità dei fiumi, degli ambienti fluviali di filtrare i reflui e anche creare zone fresche e infiltrare l'acqua e quindi abbiamo i problemi di piene che distruggono le città, tutto il
1: Vabbè, diciamo, per
0: pacchetto.
1: esempio, dove mettiamo le mani facciamo
0: Sì,
1: danno.
0: esatto.
1: Per risolvere una cosa ne creiamo altre 5-6. Poi per risolvere una cosa, tra virgolette, che poi bisogna vedere anche qual è il principio. Vabbè, ma lasciamo perdere. Siamo nel nostro momento ottimista della puntata, quindi.
0: Esatto. Vado con l'ottimismo. Come ci
1: Esatto,
0: siamo organizzati? Dai. Il punto è che ovviamente c'hai un fiume, no? Perché la nostra visione è il fiume è un corso d'acqua che scorre. E la nostra idea è come posso usarlo, come posso non farmi distruggere dal fiume e come posso usarlo. A Colle qualcuno ha avuto la brillante idea di costruire una centrale idroelettrica, proporla, ma purtroppo, cioè purtroppo, ovviamente classico caso di speculazione ambientale. Il cosiddetto tubone, soprannominato dai colligiani, che è questo tubo che praticamente sbarberebbe la città, tra l'altro passerebbe attraverso le gore che sono una struttura idrica del 400 di Colle, la sbarberebbe questo tubo enorme che prenderebbe l'acqua all'inizio del sentiero Elsa e la ributterebbe alla fine, praticamente distruggendo il bellissimo parco che si è creato. E quindi si è creata un po' questa rete di associazioni, tipo 14-17 associazioni ora, che è Coordinamento Salviamo l'Elsa, per arrivare a tutelare il fiume da questo progetto speculativo. Ora siamo in una fase un po' di stagnazione perché sia il comune, sia sono tutti contrari, anche la regione l'aveva proposto, si è detta no, no, non lo vogliamo più fare, però loro potrebbero farlo da un momento all'altro, anche se il progetto esecutivo ancora non c'è.
1: Ma e loro chi sono, quindi? C'è
0: Ma una MAC2, come si
1: un
0: chiama? Sì,
1: privato comunque?
0: sì,
1: Cioè,
0: ovviamente,
1: perché
0: che
1: però
0: ha sede nelle
1: scavallerebbe la
0: Marche.
1: regione a questo punto?
0: La regione ha fatto l'appalto, mi
1: Ah,
0: sembra.
1: cioè, ok, aveva
0: Cioè,
1: detto
0: ma
1: sì e
0: stiamo
1: poi ha
0: parlando di
1: cambiato
0: anni
1: idea.
0: fa, stiamo
1: Ok.
0: parlando di una roba che è iniziata nel 2015-2016, mi sembra. Ma è una cosa pura speculazione perché non hanno preso nemmeno bene i dati di quanta acqua passa nel fiume. Cioè, loro, secondo loro, prendono il.
1: A cazzotto, dai,
0: Cioè,
1: vabbè. Perché poi manda
0: non voglio entrare su
1: 3,
0: questo
1: 4,
0: argomento.
1: 5,
0: Sul
1: dai.
0: coordinamento c'è tutta la storia, guarda, perché è scienza radicata, è nata anche per questo, perché veramente ci siamo accorti che la gente fa i progetti a cavolo.
1: Cazzo di
0: Ah, si può
1: cane,
0: dire,
1: si può dire,
0: non
1: si può
0: volevo essere
1: dire.
0: volgare. E poi nessuno va lì, cioè se non c'è una popolazione attiva che anche interessa, ma anche sa dove andare a guardare, questo progetto passava in sordina.
1: La fiducia nella scienza, appunto. Se gli
0: Esatto.
1: esperti dicono che si può fare, chi è che controlla su quali basi gli esperti hanno deciso che si può fare? Diventa ampliato. C'è scienza radiata, poi arriva dal
0: Guarda.
1: tantano.
0: Fortunatamente, oltre scienza radicata, a Colle c'è un sacco di persone che hanno dedicato la loro vita all'ecologia del fiume Elsa, alla costruzione del sentiero Elsa, penso Claudio Leonzio, Marino, vabbè, un po' di personaggi. E quindi queste cose sono emerse, sono state discusse, si è creato un movimento forte e ora il comune ha detto che se il progetto dovrebbe andare, sono disposti addirittura con la regione a comprare gli asset del progetto. Che è per me un totale spreco di soldi pubblici perché questo progetto non si
1: Non si
0: dovrebbe
1: dovrebbe
0: fare da un punto
1: fare.
0: di vista ambientale e anche secondo me di tutela degli ecosistemi, cioè perché ci sono degli habitat prioritari, due, uno unico in Europa praticamente, che è le sorgenti calcificanti per questo carbonato di calcio nel fiume, che se ci lasci un ramo si calcifica nell'arco di qualche settimana.
1: Wow.
0: E lo diceva pure Dante, guarda quante,
1: Eh?
0: quante c'è un verso proprio che cita l'Elsa per questo potere di calcificare le cose. E vabbè, mi sono so partito.
1: Ma tornando quindi a voi, cosa siete, chi siete, perché siete?
0: Allora, siamo alla fine, abbiamo, cioè, il comitato, il coordinamento, che è una rete di associazioni, che ora con questa proposta del Comune un po' ha detto, vabbè, ma allora, cioè, aspettiamo, non è che si era d'accordo su questo acquisto, però meglio che non che fare sto tubone.
1: Che il tubone.
0: Sembra che, secondo me, questo proprio un magheggio, c'è cioè un accordo che il progetto dall'inizio si sapeva che non si sarebbe potuto fare e si aspettava un accordo del genere, però questa è la mia opinione. E invece sul riguardo ai monitoraggi, Isabella continua con il suo dottorato a fargli anche con le scuole, e io invece ora, cioè, collaboro sempre con lei, ci vediamo, siamo amici, però abbiamo creato questo Orto Guadalì, anzi Campo Guadalì, che è un campo lungo il fiume, in una delle aree dove ci si può fermare, in uno degli spazi più grandi. Noi lo vedevamo tutte le volte lì mentre si facevano i monitoraggi, c'erano le capre, tutto brullo, e si è detto, vabbè, facciamo qualcosa, e io ho deciso di comprarlo con i soldi che avevo da parte per creare poi un presidio sul fiume che fosse aperto alle persone di Colle, che magari potessero incominciare anche a vivere il fiume, oltre che i turisti, e abbiamo fatto un orto comunitario che stiamo gestendo con ANFAS Alta Valdelsa, in cui facciamo, vabbè, e facciamo formazioni invece con le scuole, in cui facciamo laboratori sempre come al solito, però ci stiamo orientando dal monitoraggio del fiume, della vegetazione fluviale, dagli insetti, più verso gli usi sociali, quindi gli usi delle piante spontanee, quali sono le piante spontanee presenti nel fiume, come si possono usare. Il 5 faremo una cucinata tutte insieme con le erbe che raccogliamo. Quindi,
1: Dai.
0: insomma, ecco, un monitoraggio, ma ora diciamo abbiamo incominciato a chiamarlo più una convivenza lungo il fiume, perché comunque il fiume è un essere vivente a tutti gli effetti e dobbiamo imparare, cioè, stiamo provando a imparare come si potrebbe vivere lungo il fiume in un modo che sia anche rispettoso di questo essere e degli esseri che ci vivono dentro.
1: E le scuole che vengono lì a fare i laboratori sono tutte scuole lì di Colle o vengono anche da fuori?
0: Sì, per ora sono, cioè, la svolta è che, cioè, ho preso questo campo proprio perché era sotto le scuole di fatto in linea d'aria, e il progetto che sto provando a spingere è di farlo diventare un laboratorio didattico per le scuole di educazione ambientale.
1: Dai. E come rispondono i ragazzi? Ma intanto, che età sono? Medie?
0: Allora, abbiamo per quest'anno 5 classi, 2 sono dell'Istituto Moda, del prima e seconda superiore. Due, anzi tre, no, una del liceo scienze umane e due del liceo scientifico, invece mi sembra siano terze. Sono grandi,
1: Ah, sono
0: insomma. No,
1: grandi.
0: vabbè, ma si divertono. Cioè, la mia compagna Elena si occupa di fare dei laboratori artistici, quindi gli usi delle piante spontanee, ma per il moda legate alle decorazioni, quindi faranno tipo, cuciranno
1: Infatti
0: cose.
1: stavo per chiederti, ma quelli della moda con le mani sulla terra, come va la combo?
0: Guarda, lì in realtà è stata la cosa che per ora ci sta dando più soddisfazione,
1: Un classico, no?
0: perché
1: Dove
0: sì,
1: non te l'aspetti?
0: ma un po' ce l'aspettavamo, perché ora non voglio fare, cioè, quelli dello scientifico escono, fanno attività, hanno un po' la puzzetta sotto il naso, sanno di fare, cioè sono molto seguiti, hanno un sacco di opportunità. Invece gli istituti tecnici spesso, cioè, queste non erano mai uscite. Quindi quando le abbiamo portate sul campo, sul fiume, poi la prima cosa che abbiamo fatto in questo ciclo è una caccia al tesoro di elementi naturali. Quindi trova una cosa che si arrampica, trova una cosa che striscia, trova una cosa che è delicata, fa trova una cosa brutta, trova una cosa bella, caccia al tesoro soggettiva. Quindi quando gli si è detto, ah, cioè, sono partite, sono... Ovviamente c'è la prima cosa, un po' il vermetto, che schifo, ah, questa funge, però dopo un primo approccio, specialmente quando incominci a fargli assaggiare qualcosa e qualcuno si accolla di assaggiare una piantina, allora partono tutti, ah, ma questo è... No, raga, quello è velenoso, non lo tocchiamo.
1: Diventa un banchetto.
0: Sì, è molto carino vedere come poi appena le porti fuori cambia proprio il mood e anche quelle che magari, cioè l'attitudine, quelle magari normalmente, questo ce lo dicono le professoresse anche nei monitoraggi che si faceva sul fiume. Chi non partecipa, una volta in cui è lasciato libero pure di esplorare, no? Di poter interagire con l'ambiente, toccare, annusare. Che è un processo di apprendimento diverso che piace e anche ti colpisce di più perché ti rimane dentro, perché lo leghi a tutti i sensi.
1: Dai, molto bellino, molto molto carino. E quindi ora l'idea è quella di continuare questi laboratori, ma di ampliarli, farli sempre di più. Cioè, diciamo, questa è la tua attività principale. O
0: Allora,
1: lavori alle posse.
0: questa è la mia
1: O
0: attività
1: lavori per
0: principale?
1: Leonardo nel frattempo.
0: Quello mai, sarebbe, è la mia attività principale in termini di tempo, non in termini economici, diciamo. L'obiettivo sarebbe via via costruire proprio, cioè creare un presidio ambientale lungo il fiume. Cioè il nostro sogno un po' è che effettivamente, visto che siamo anche in una situazione privilegiata, perché c'è un fiume che ha una vegetazione rigogliosa, vicino alle scuole, non troppo inquinato, bello da stare e da viverci oggettivamente, cioè soggettivamente. E l'idea è proprio studiare delle metodologie per creare proprio, portare un po' le scuole fuori dalla scuola e dentro i territori. E una cosa è il fiume, cioè un approccio al fiume, perché dal fiume si può imparare, perché questo ambiente è sempre in continuo mutamento. Cioè noi abbiamo fatto laboratori per ogni disciplina. Quindi c'era il laboratorio di chimica, era sull'analisi dei macronutrienti nel fiume, quindi fosfati, nitrati, analisi chimiche. Poi c'era la matematica che insieme a italiano, che era il racconto del dato. Quindi raccogliamo il dato, lo analizziamo, come lo raccontiamo per creare una storia e non solo dare un numero. Poi c'erano quelli di scienze naturali sulla vegetazione e ora quelli delle piante spontanee di arte legate più all'aspetto artistico degli usi, ma anche all'aspetto storico, tradizionale di quelli che erano gli usi tradizionali delle piante. Che ci stiamo scordando. Quindi obiettivi, cioè la direzione è quella, cioè testare una sorta di laboratorio all'aperto, sapendo che tutte le città hanno i fiumi, tutte le città hanno delle scuole e le studenti sul fiume potrebbero essere proprio sistematicamente un presidio per risolvere tutte le problematiche legate alla gestione dei fiumi che abbiamo e passare da gestione a convivenza, stare sul fiume.
1: Bene, Pietro, io direi ci hai convinto, quindi noi parteciperemo al tuo prossimo
0: Dai.
1: laboratorio, a Fanaccia al tesoro, siamo molto curiose. Ma se io voglio informarmi e trovarvi, avete qualche sito, qualcosa, non so, dove vi trovano?
0: Allora, ci possono trovare per Scienza Radicata. Abbiamo una pagina Instagram e anche una mail scienzaradicata@gmail.com, ma la pagina Instagram, visto come tutte queste cose auto-organizzate, abbiamo un po' di tempo nella risposta, però su Instagram abbiamo il nostro social media managers che non è Anzi, però che è molto bravo e risponde. E se no, se per il campo per Guadalì venite sul
1: Dovevi
0: fiume, dovete venire
1: venire.
0: sul fiume.
1: Veniamo lì.
0: Per ora siamo un po' lontani dalla pagina social perché ci piace essere un po'.
1: Nella macchia.
0: Esatto, bravissima, è proprio quello.
1: No, ma ho presente, bene, va bene, allora verremo a trovarvi, d'ora in poi farò più serenamente il bagno nell'Elsa, vedi, ora quasi, forse, però dai, non peggio in altri posti,
0: Non peggio
1: diciamo,
0: in altri. Allora,
1: guardandolo.
0: non dirò i posti dove si possono fare il bagno perché me li tengo segreti come
1: Bravo,
0: conoscenza
1: bravo.
0: locale. Se fate il bagno nel fiume Elsa, poco, comunque non è super piacevole, però una rinfrescata ve la potete dare. Attenta a non distruggere le cascatelle, le strutture, le biocostruzioni che ci sono, perché quelle in teoria dovrebbero essere protette anche se non lo sono. Quindi bagno con un po' di attenzione, ecco, meglio venire a farci una passeggiata e riconoscere le piante. Io
1: Niente
0: poi
1: tuffi a bomba.
0: nel campo c'ho il tubo, ti faccio fare una
1: Oh,
0: doccia se vuoi, ecco. Ah,
1: però voglio
0: e
1: l'effetto Caraibi per il mio profilo
0: certo,
1: Instagram.
0: se col vento
1: Esatto.
0: sottofondo. E però dico l'ultima cosa sulla posizione, se qualcuno fa è nel guado più grande che c'è, proprio nel mezzo al sentiere Elsa. Il guado di San Giorgio si chiama, per questo il campo si chiama Guadalì. E va, come ultima cosa, cioè Guadalì è stato, oltre che per guada lì, quindi devi guadare lì, scoperto che in inglese guadare è anche un po' invischiarsi nelle situazioni, no? E passare da una sponda all'altra. Ecco, qui nel nostro fiume effettivamente la sponda da dove si parte per arrivare al campo, che è quella delle scuole ma anche della zona industriale di Holle, e l'altra, quella dove c'è il campo, invece è quella un po' più naturalizzata e con più campi, quindi invito tutti a guadare.
1: Bene, Pietro, grazie mille. Penso che avremo modo di risentirci,
0: Dai.
1: sicuramente ci intrecceremo. Dai, grazie e a presto.
0: Grazie a voi.
1: E ringraziando ancora Pietro di questa bellissima presentazione, di questa bellissima esperienza che ci ha portato, vi lasciamo al prossimo brano.

Valle di Susa nacque una delle prime formazioni partigiane d'Italia. Fu un giuramento per una resistenza

C'è un'immagine che inquieta e affascina al tempo stesso. Uomini e donne che, nella penombra, rischiarata dalle torce, marciano attraverso le campagne inglesi, brandendo martelli come se fossero scudi contro un nemico invisibile eppure tangibile, le macchine della rivoluzione industriale. Non sono fantasmi del passato, ma voci che sussurrano ancora nelle nostre piazze, nelle fabbriche automatizzate e nei giorni scanditi dall'algoritmo. Questo saggio prende avvio proprio da qui, dalla suggestione luddista, per esplorare la densità del nostro tempo e domandarci dove conduca davvero la strada del progresso. Nel primo Ottocento il luddismo si manifesta come un disperato contro l'impoverimento materiale e morale che travolge le campagne inglesi. Non è solo la tecnologia al bersaglio dei belli luddisti, ma una trasformazione sociale che spezza legami, ridisegna i confini delle comunità e ridefinisce il senso stesso del lavoro. I tessitori, i tintori, i calzolai vedono sfumare salari e dignità. La meccanizzazione delle fabbriche, accelerata dalle leggi sulle enclosure che privatizzano le terre comuni, costringe intere famiglie a migrare verso città sconosciute, alienanti e affollate. Ma perché occuparsi oggi di Ned Ludd, figura evanescente, quasi un trickster della tradizione popolare?

0: Ed eccoci, tornate in onda con la nostra ospite speciale di oggi. Diamo il benvenuto a Ingrid Anastasia Pedrazzini, autrice di Tessitori di rivolte. Già
1: Ciao.
0: nota, ciao, ciao Ingrid, benvenuta. E
1: Grazie.
0: ti sentiamo un po' bassa, ti sentiamo bene? Prova a parlare di nuovo.
1: Mi sentite?
0: Ottimamente, benissimo.
1: Ok.
0: Allora, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori ti conoscono già, sei già nota un po' come per la collaborazione, l'appartenenza alla redazione a Rivista Contadina, ma anche per un intervento che attiene poi comunque anche al libro di cui stiamo per andare a parlare e che tu hai tenuto in Valpellice all'incontro per il cinquecentenario dalla rivolta contadine, storie e resistenze contadine, nel giugno del 2025, che poi Radio Contado ha riproposto come approfondimento ed era proprio il tuo intervento che hai tenuto laggiù.
1: Sì.
0: Quindi questo giusto per dire che sei già di casa a Radio Contado. E,
1: Bene.
0: bene, e quindi abbiamo ricevuto questo tuo bellissimo libro per il quale tra l'altro ti faccio i complimenti perché insomma si percepisce chiaramente la passione e anche l'approfondimento insomma, che tu hai avuto insomma, rispetto a questo tema e partirei anche subito con la domanda principale. Chi era Ned Ludd? Perché
1: Eccola qui,
0: nasce
1: domanda...
0: questo movimento?
1: domanda difficilissima in realtà. No, dunque, Ned Ludd è una figura inventata, lo dico così spoiler un pochettino già parte del libro, perché in realtà non è mai esistito un generale Ned Ludd con quel nome lì, ed è una figura che si sono inventati in una manciata di giorni i tessitori contadini che hanno dato il via poi al movimento al movimento, ma sarebbe meglio dire i movimenti luddisti, perché il luddismo è uno e molteplice. Però diciamo che Ned Ludd appunto viene costruito, questa figura viene costruita da una leggenda che circolava tra vari villaggi all'epoca, e che secondo cui, qua ce ne sono varie versioni, io vi dico quella che preferisco io, secondo cui un garzone ribelle, sotto padrone, mentre stava lavorando al proprio telaio, non aveva tanta voglia di lavorare, o diciamo non seguiva il ritmo imposto dal padrone, si ribella e il padrone lo frusta. Di conseguenza lui per rabbia spacca il telaio. Poi ce ne sono varie versioni molto interessanti che io riporto poi nel libro, però questa qui mi sembra quella più, diciamo, più interessante, perché è interessante perché appunto questo ragazzo ribelle viene elevato a generale da questi tessitori contadini che nel 1811, precisamente a marzo, dopo l'ennesima protesta per avere un aumento di salari, si erano ritrovati in piazza e la loro manifestazione viene repressa nel sangue. E da questa manifestazione qui non si scoraggiano, quindi succede qualcosa di abbastanza inedito, e si rifugiano di notte nella foresta di Sherwood, la mitica, e decidono appunto di reagire. E come reagiscono? Reagiscono attaccando il villaggio di Arno dei telai in particolare, quindi distruggono più di 60 telai, tant'è che hanno dovuto poi le autorità fare intervenire i dragoni, che erano una forza molto, molto energica, diciamo, per la repressione delle sommosse, ecco. E da lì però prende il via simbolicamente, anche gli storici lo diciamo, identificano come il momento iniziale del luddismo, quindi marzo 2008, scusate, 1811, e poi già a dicembre il luddismo inizia a diventare qualcosa di più articolato, di più serio, e si diciamo, articola attorno a questa figura immaginaria, quindi anche un po' pittoresca, un po' carnevalesca, che diciamo che parla collante per tutte le manifestazioni di protesta che avverranno nelle contee, principalmente nello Yorkshire, nel Yorkshire, nel Lancashire e nel Nottinghamshire, da dove parte poi il luddismo,
0: Sì,
1: ecco.
0: nel triangolo del luddismo, no?
1: Nel triangolo luddista, esatto. E, la cosa interessante è che chiaramente è una figura che, diciamo, si può dire, sussume in sé quella del garzone ribelle e del guerriero pagano. E viene celebrata poi tramite le canzoni, perché qui i tessitori, i contadini, loro comunicavano le loro intenzioni tramite canzoni, tramite lettere anonime, tramite volantini appiccicati sui muri. Quindi, insomma, tutte queste manifestazioni erano firmate nella maggioranza dei casi come Ned Ludd, quindi questa unicità e molteplicità di questa figura, e poi nelle canzoni venivano appunto cantate le gesta che avrebbe realizzato questo generale col suo esercito di uomini mascherati che di notte avrebbero assaltato le officine e distrutto i telai di quei padroni che volevano acquistare dei macchinari di nuova generazione.
0: Certo.
1: Ecco, quindi questa figura è centrale, diciamo, perché è un eponimo che diciamo, indica una scelta di campo. È una scelta che diventa anche politica, perché il fatto di mischiare elementi tradizionali, lo vediamo nella canzone del generale Ludd, dove appunto si dice non cantate più le gesta di Robin Hood, ma adesso c'è il generale Ned Ludd che potrà portare all'attenzione del popolo le nostre istanze, no? E quindi potrà difenderci dagli abusi che noi andremo a subire, che stiamo subendo in quanto operai, tessitori e lavoratori. E quindi c'è questo rimaneggiare il mito, quindi riprendere in mano degli elementi tradizionali che però vengono deformati e riadattati alla situazione contemporanea. Quindi c'è un'apertura al presente molto importante, molto interessante anche dal punto di vista di un'analisi, ecco, di quello che può essere stato il movimento.
0: Certo, adesso anche arriveremo al significato, no? Che era un po' anche il quesito che tu poni fin dall'introduzione sul che senso ha oggi parlare, riparlare di questo, no? Di un movimento che forse è stato un po' a fisarmonica come intensità o forse è stato a fisarmonica anche come informazione o presa di coscienza,
1: Sì.
0: no? Però prima volevo un attimo soffermarmi un istante in più. In questo tuo libro, Tessitori di
1: Sì.
0: rivolte, tu approfondisci la vastità anche del linguaggio che il movimento utilizza. E hai citato prima la questione delle maschere, le ballate, e volevo chiederti appunto un po' rispetto a questa analisi che tu fai dei linguaggi e anche rispetto alla compartecipazione all'interno del movimento delle figure femminili che.
1: Certo.
0: Essendo l'Ottocento, comunque avevano un
1: Eh sì.
0: ruolo sì, molto diverso, ecco, da quello
1: Esatto,
0: moderno e contemporaneo.
1: grazie alla domanda, perché è una delle parti che più mi ha entusiasmato quando ho costruito il libro, ho fatto questa ricerca, ed è il fatto che i luddisti abbiano costruito quella che io chiamo una grammatica vera e propria, quindi una grammatica luddista creata cioè costituita da canzoni sostanzialmente, come ho già detto prima, ma anche lettere anonime e volantini. Però c'è anche tutta una grammatica, diciamo, che comprende anche le pratiche che i ribelli mettevano in atto diciamo, per portare avanti la propria visione, la propria intuizione. E queste comprendevano appunto il mascherarsi, che era sia un'esigenza di tutela, perché stiamo parlando di piccoli villaggi periferici, quindi di villaggi che sono situati fuori dai grandi centri dell'epoca, e dove tutti si conoscevano. Di conseguenza, andare a compiere delle azioni di sabotaggio diventava rischioso, e dunque di conseguenza si mascheravano anche per tutelare la loro incolumità. Però la scelta delle maschere è interessante, perché da un lato abbiamo delle maschere che sono, per esempio, fatte con pelli di vitello e quindi riportano un po' fattezze animali, e dall'altro abbiamo però, molto importante, il travestimento da donna, quindi abbiamo Ned Ludd stesso viene rappresentato spessissimo come vestito da donna. Ecco, l'elemento del femminile, al di là del fatto che appunto fossero abiti e indumenti che erano utilizzati per camuffarsi, è molto importante, perché il femminile può essere interpretato anche come una metafora per scardinare quella razionalità capitalista che si stava andando ad innestare e stava iniziando a fagocitare un equilibrio comunitario. In questo senso il femminile, in quanto visto come elemento caotico, è in realtà quello che poi va a essere il motore dominante nel contrasto a questa intenzione capitalista di distruzione e devastazione e saccheggio, che poi si avvererà purtroppo abbastanza intensa nei secoli successivi. Ecco, però l'elemento femminile da questo punto di vista acquista un'importanza capitale, sia nell'aspetto simbolico, ma sia nell'aspetto concreto, perché nelle ricerche che ho fatto la figura delle donne all'interno del movimento lundista difficilmente viene citata, ma in realtà è molto presente, perché se gli uomini, è vero che la maggioranza dei luddisti che compievano fisicamente gli assalti alle macchine e alle officine erano uomini, le donne davano supporto, quindi supporto non solo morale ma supporto anche proprio logistico, e in più alcune donne, ne cito almeno un paio all'interno del libro, hanno contribuito e hanno partecipato proprio alle manifestazioni e agli assalti delle officine. Quindi anche concretamente le donne sono partecipi all'interno di questo movimento, che è un movimento comunque, ripeto, estremamente articolato e complesso. Quindi non è solo un movimento che si può riassumere come antitecnologico. Questo è stato forse il punto di principale su cui ho basato anche uscire,
0: straordinario. Ingrid, scusa, adesso ti sei ripresa. Scusa.
1: Sentite?
0: Sì.
1: Dove siamo arrivati? Oddio, mi sono persa.
0: No, tranquilla, abbiamo sentito tutto, ma iniziavi ad essere un po' metallica. Appunto,
1: ecco, sto immobile, che sono in mezzo ai monti.
0: Sì, però stavi proprio entrando nella prossima domanda che ti volevo fare rispetto al luddismo. Ed era, qual è il rapporto tra il luddismo e il futuro? Perché spesso, quando appunto si contesta il presente, si viene tacciati di essere attaccati al passato, no? Ecco. E invece anche questo è un modo di demolire gli scenari che faticosamente i movimenti riescono a mettere in piedi. Ecco, la mia domanda è: qual era lo scenario del luddismo?
1: Assolutamente, lo scenario è, i luddisti hanno avuto questa, dal mio punto di vista e dagli studi che ho compiuto, hanno avuto questa capacità di preconizzare gli eventi e di cogliere quelli che possiamo tranquillamente definire i prodromi di un disastro, che è quello dell'avvento di una società estremamente capitalista e materialista, nel senso che comunque si sono prima ancora che le macchine prendessero il sovramento, che le macchine stesse erano il sintomo di una direzione sbagliata, di una mentalità in termini filosofici, di una Weltanschauung che si stava installando e che stava fissando le basi per un'uguaglianza tra bene e progresso, tra i concetti di bene e progresso, che si sarebbe rivelata e si sta rivelando oggi ancora più di prima totalmente devastatrice nei confronti sia delle relazioni comunitarie sia del rapporto che l'uomo ha con se stesso e con l'ambiente. Quindi in questo senso sicuramente i luddisti hanno avuto la capacità di vedere al di là del proprio tempo, e questo secondo me è uno degli aspetti più interessanti. Dall'altro non si può tacciarli di essere passatisti, perché non erano a onor del vero contro la macchina, ma sicuramente contro l'uso capitalistico della macchina, ma forse facevano una riflessione che andava ancora più in là, cioè la macchina, che cosa rappresentava la macchina? Questa è stata la domanda che si sono posti loro, e quello che poi secondo me è la domanda che dovremmo recuperare dalla loro lotta, cioè che cosa che cosa sta rappresentando, che cosa porta, qual è di che valori si fa portatrice questa macchina con la M maiuscola che ho davanti. Questa è stata la domanda che si sono posti e quella, secondo me, su cui dobbiamo ancora oggi lavorare, su cui stiamo di nuovo lavorando, anzi oggi ancora di prima, perché appunto la grossa differenza tra lo scenario che si è configurato davanti all'Uvisti e quello che stiamo vivendo oggi è che là la macchina era un qualcosa di fisico, quindi potevi prendere i grandi martelli di Enoch, no? E andare a distruggerla, e qua oggi oggi è praticamente quasi immateriale, certo. È un sistema, mm-hmm. È un sistema come lo intendeva Jacques Ellul, cioè un sistema che è difficilissimo andare a infilarci dentro un sabot.
0: Certo, sabotare. E che si insinua per mille pertugi nella vita nostra di tutti,
1: sì,
0: no?
1: Assolutamente, di questo per esempio
0: questo è terrificante,
1: la Zuboff,
0: no?
1: lo intercetta questa tendenza del capitalismo a diventare un capitalismo di sorveglianza, così come Morozov ne intercetta altri aspetti sul fatto che comunque si stia avendo fondamentalmente la capacità di essere liberi, e qua si apre una grossissima riflessione che secondo me diventa urgente capire come siamo arrivati al punto di farci completamente espropriare anche dalle macchine, e dalla macchina intendo sempre con la M maiuscola quello che è il sistema macchine, la nostra capacità di essere, di avere una privacy, essere pur, come dicevi anche tu, no? Fin dentro la nostra intimità, fin dentro la nostra, i nostri spazi vitali più segreti, no? La macchina penetra all'interno di questi spazi e ci espropria del nostro sapere, così come la macchina espropriava il sapere degli operai nelle fabbriche dell'Ottocento, quando il ludismo ormai sconfitto ha lasciato spazio poi all'avvento di quelle che erano le grandi officine dominate dalla macchina. La macchina già da di per sé a livello etimologico è una truffa, mm-hmm, certo. Viene dal greco, cioè, e quindi è una, nella stessa etimologia, okay, della parola è un inganno, è una truffa, e questo forse ci deve portare a riflettere su quello che stiamo sacrificando per un comfort e un'idea di bene che fondamentalmente risente di una propaganda costruita ad hoc nel corso di due secoli con un preciso scopo è una precisa intenzionalità anche.
0: Ecco, ma dal tuo punto di vista il luddismo non è mai morto? Ha avuto una vita a fisarmonica? Cioè qual è l'andamento, qual è stato l'andamento di questo movimento? Al di là che noi come luddismo possiamo aprirlo e chiuderlo in determinate date, però poi come spirito di lotta non possiamo dire che il luddismo sia mai morto.
1: No.
0: Ecco.
1: Non è morto perché è un'idea, nel senso, così come Ned Ludd si configura essere una figura liminale, no? Una figura che attraversa il tempo, e questo forse anche grazie alla propaganda negativa, cioè averlo associato all'essere antitecnologici gli ha permesso di sopravvivere in barba a tutto quello che è in realtà la complessità di un movimento che però grazie alla propaganda ha raggiunto anche i giorni nostri. Io dal canto mio, quello che un po' come già sposando poi l'idea anche di Thompson, di salvarlo dalla condiscendenza dei posteri, dico che è vivissimo all'interno dell'ironia e delle manifestazioni di anche un po' carnevalesche, di rivolte che abbiamo visto susseguirsi in alcuni frangenti storici anche contemporanei, molto molto interessanti. Io ne cito qualcuna verso la fine del libro, però è in quella, quell'ironia, in quella capacità di trasformare il gesto in una tecnica del ludismo. Perché in realtà sono
0: Ingrid, ferma un momento, prova a riprendere, trasformare in ludismo, ritorno un attimo.
1: Che dicevo che appunto le parole e i gesti del ludismo sono state trasformate in azione politica, ed è in quell'ironia, in quella capacità di trasformare gesti e parole in azioni politiche che il ludismo vive. Quello che contesto, diciamo, sotto traccia nel libro è l'idea di parlare di un neoluddismo, no? Perché sarebbe come riproporre una propaganda trita e ritrita che sarebbe solo l'azione dei luddisti sulla realtà, perché il luddismo fu un movimento estremamente su.
0: Ingrid, ti stiamo perdendo di nuovo. Scusa, tu stai dicendo che non ha senso parlare di neoluddismo?
1: No, non ha senso, non ha, dal mio punto di vista
0: Sì.
1: no, e ha senso però recuperare quel filo rosso e avere una certa attenzione. Cioè, quello che ho voluto fare io era recuperare una lettura della storia che portasse in avanti quello che è l'universale che si ripropone all'interno dei vari movimenti nel corso della storia attuale, però senza riproporre l'etichetta, ecco. L'etichettatura è proprio quello che il luddismo è nato a scardinare, perché se lo analizziamo nel profondo come movimento e co di quello che è stato e co come si è articolato, ci rendiamo conto che non è etichettabile assolutamente, è pieno di contraddizioni e è attraversato da diverse sfumature e correnti, anche nella sua composizione, proprio come movimento di rivolta e di ribellione.
0: Certo, e quanto ci piace per questo, quanto ci piace, sempre di
1: Esatto,
0: più ci
1: perché
0: piace,
1: il
0: guarda.
1: carnevalesco, il fatto di sfuggire alla definizione, questo è stato il mio grande, come si può dire, grande amore che ho sentito nei confronti di questa lotta, perché è stata una lotta che non è definibile, un po' come lo è il romanticismo, che poi è uno dei temi che affronto verso la fine anche lì del libro. E infatti io l'ho interpretato come una declinazione del sentire romantico, perché anche il romanticismo ha subito una sorta di propaganda in negativo, no? Associato a essere reazionari, a essere
0: Certo,
1: addirittura
0: nostalgici, no? Anche loro, eh?
1: nostalgici, sì, ma
0: Sì,
1: anche
0: sì.
1: tranquillamente. Ed effettivamente ci sono state correnti all'interno, ma non è solo quello, lo dimostrano due sociologi in Rivolta e Malinconia, che è uno dei. Secondo me, dimostrano che bisogna andare a scandinare pure per individuare quello che era veramente il nucleo
0: Sì, del.
1: dell'opposizione all'avanzare del capitalismo, cioè il romanticismo inteso come un'opposizione all'avanzare del capitalismo, sì,
0: Se ti aiuto,
1: di
0: scusa
1: rivolta, no?
0: Ingrid, ti aiuto un momento perché ti sentiamo intermittente, approfitto per leggere proprio un passaggio del tuo libro che parla di questo, ma l'aspetto più convincente dell'analisi proposta in Rivolta e Malinconia è l'idea che il romanticismo vada interpretato come una reazione all'avanzata del capitalismo, inteso come un processo di trasformazione sociale ed economico lento e profondo. Più precisamente il romanticismo, in quanto critica della modernità capitalista, appare illuminato da una duplice luce, quella della stella della rivolta e quella del sole nero della malinconia. Questo,
1: Esatto,
0: no? Stavi parlando proprio di questo passaggio
1: certo. Stavo
0: qua, è
1: parlando proprio di
0: meraviglioso.
1: quel
0: Il tuo libro è
1: passaggio qua.
0: meraviglioso, Ingrid, te lo dico. La mia
1: Grazie, mi fa
0: prossima
1: veramente
0: domanda.
1: piacere.
0: La mia prossima domanda è dove lo presenterai? Perché io voglio esserci a tutte le presentazioni, nel senso che al di là di parlare del libro che è meraviglioso, sarà bellissimo, secondo me, l'incontro con le persone che tu avrai e che lo hanno letto, desiderano leggerlo o dopo che gli spiegherai di che cosa tratta, no? Verranno stimolate, saranno dibattiti, penso, molto interessanti, ti attende una tournée bellissima e mi
1: Sì,
0: dispiace non
1: sono molto
0: poterla
1: contenta.
0: seguire.
1: No, sono molto contenta perché sto ricevendo, cioè, le presentazioni che ho fatto hanno suscitato un gran dibattito e quindi è stato molto interessante perché poi c'è stato lo spazio delle domande, è quello poi fondamentalmente più interessante, nel senso che al di là della storia, in senso stretto, dei luddisti, che è durata pochissimo tra l'altro, cioè sono un movimento che è durato dal 1811 tirandolo proprio a 1817. Però
0: Certo, una meteora.
1: è una meteora che però ha veramente ci ha dato la possibilità di spaziare e affrontare degli argomenti che diversamente rimarrebbero un po' di nicchia o comunque affrontati in maniera frammentaria. E questo è stato un bel riscontro. Lo presenterò adesso sabato al Libraccio di Genova, sicuramente, e poi a luglio sarò all'Ecovillaggio Cadodo, dove avrò modo anche di parlare del mio libro e anche di un po' di rivista contadina, perché mi fa piacere comunque poter unire, perché sono momenti in cui poi si ha la possibilità di far conoscere quello che di positivo si sta facendo per andare nella direzione di contrasto a quello che stiamo vivendo noi come contemporanei sottoposti al giogo di questo totalitarismo dell'accelerazione, lo chiama Arthur Rolla, che è secondo me una definizione perfetta per descrivere quello che stiamo vivendo noi oggi.
2: E tieniti pronta perché sicuramente scatterà l'invito anche a Firenze per una presentazione.
0: Mi
1: Sono
0: sembra che
1: molto
0: non hai
1: contenta.
0: citato,
1: Tornando, non
0: non
1: ho
0: hai citato
1: citato
0: Piazza
1: Roma.
0: Tasso, ti sei dimenticata?
1: No, se riusciamo nel ritorno da Roma, perché sarò il 18 di settembre alla Libreria Anomalia di Roma e indietro io mi fermo ovunque a strada, quindi sono ben
2: Perfetto.
1: contenta. Sì,
0: Perfetto,
1: no.
0: perfetto. E quindi anche noi saremo felicissime di ospitarti e di averti con noi e di dibattere insieme sia su Tessitori di rivolte, che è veramente un libro imperdibile. Poi, appunto, tra l'altro abbiamo avuto ospitato un collettivo, insomma, un gruppo che si è definito Gli Amici di Lud, che ha appena scritto Mangiare un atto di guerra, un altro testo che presto ti farò avere in modo che tu possa assaporarlo, perché veramente anche quello è un testo importante, quindi appunto il luddismo, ecco, non è così lontano e quindi fra tessitori di rivolte
1: Fantasma che alleggia, lo
0: è un
1: dicevo,
0: fantasma,
1: tutto si aggira.
0: sì, che
1: Ragazzi,
0: si aggira tra noi,
2: uno spettro si aggira
1: si
2: per
1: aggira
2: l'Europa
1: tra
2: ed è
1: noi.
2: Lud.
1: Delude, esattamente, che è tra l'altro, attenzione, perché è un ragazzo veramente ribelle che di solito prende delle frustate ma rompe i telai. È molto divertente, anche molto divertente fare questi studi, e devo dire che sono stata fortunata perché ho contattato, diciamo, un'associazione locale di storia locale in Inghilterra, che ha pubblicato una marea di documenti, ha reso pubblico una marea di documenti dell'epoca, e io ho potuto accedere a queste lettere meravigliose, anonime, che venivano inviate ai vari padroni, dove venivano esplicitate delle minacce non troppo velate. Però vorrei dire ancora una cosa, se posso,
0: Certo.
1: che.
0: Vai, vai.
2: Ops, è caduta.
0: Le
2: Posso
0: abbiamo
2: dire
0: detto di
2: ancora una
0: sì,
2: cosa? Sì,
0: però.
2: è caduta la linea. Interessantissimo, no? Ma richiamiamo subito, vediamo. Tantana, tantana,
0: Sì,
2: suspense.
0: Ingrid ci stava un po' raccontando appunto di come è arrivata ad approcciare queste
2: Pronto?
0: ricerche.
2: Eccoci.
0: Eccoci,
1: Eccoci,
0: Ingrid.
1: scusate, è caduta la linea, è
0: Sì.
1: un disastro.
0: Certo. Tranquillo.
1: No, volevo giusto dire ancora una cosa in merito alla repressione che subì il luddismo, e giusto per dare un'idea agli ascoltatori e alle ascoltatrici di quello che fu veramente le forze messe in campo. Contate che all'apice della rivolta luddista, quindi più o meno nel 1812, c'erano nelle contee dove, diciamo, dichiarate luddiste, più di 12.000 soldati, cioè una militarizzazione senza precedenti. E per esempio, chi ha a che fare con le grandi lotte della contemporaneità si sa cosa vuol dire avere a che fare con dei militari costantemente presenti nella propria terra, nelle proprie comunità, nei propri villaggi. Ecco, e teniamo conto che i luddisti hanno ucciso una sola persona, a fronte di quello che i padroni hanno ucciso una marea di gente, e oltre alle condanne che poi, quando venivano catturati i luddisti, venivano alcuni decapitati, arrestati, alcuni impiccati, quindi c'è una vera strage
0: da
1: parte del governo nei confronti. Una carneficina con un solo morto da parte dei luddisti, che fu una vendetta per l'uccisione brutale di uno dei loro compagni, e quindi ci fu una reazione così intensa da parte dei luddisti. Però questo è un aspetto secondo me molto interessante, perché effettivamente i luddisti non erano degli assassini, perché avevano il rispetto per la comunità, e quindi sapevano che anche il padrone faceva parte della comunità, e quello che volevano fare loro era cercare di far prendere coscienza,
0: certo,
1: di tutelare una comunità che includeva anche gli opposti, mentre il padrone non, in quella fase lì ormai si era, come dire, superato una linea rossa, non gli interessava più tutelare la comunità, e infatti uccidevano.
0: Certo, ma anche in questa fase qui vediamo, no, cosa è successo alla flottiglia, che è la stessa identica cosa, quindi
1: assolutamente.
0: Bene,
1: assolutamente.
0: Cara Ingrid, ti ringrazio moltissimo.
1: Grazie mille a voi. Scusate per le interruzioni, ho parlato tantissimo.
0: No, per fortuna ti abbiamo chiamata proprio per questo, cara Ingrid. Ormai ti conosciamo e ti apprezziamo proprio per i tuoi contenuti. Quindi

0: Ed eccoci, tornate in onda su Radio Contado. E questo pomeriggio molto intenso abbiamo avuto, appena adesso abbiamo salutato Ingrid Anastasia Pedrazzini, autrice di Tessitori di Rivolte.
1: Siamo diventati un programma culturale di letteratura, comunque, come potete notare dalle ultime puntate, con libri su libri di libri. Esatto,
0: Bene, quindi quest'estate saprete cosa fare, visto che al
1: sapete cosa
0: cinema ho capito che non ci
1: leggere.
0: andate, no?
1: Sì, Pamela sta per cambiare rubrica, se non avete capito, si sta per
0: Esatto.
1: buttare sulle rubriche letterarie.
0: Bene, però insomma, comunque gli ultimi colpi,
1: Esatto, ormai la
0: continuiamo,
1: stagione va conclusa, quindi non
0: e
1: può
0: quindi.
1: mancare il cinemela.

Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC. Genuina e clandestina, GC.

0: GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Meglio di col diretto di Slow Food. GC, GC, sovranità alimentare. GC, GC, genuina e clandestina. GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Meglio di col diretto di Slow Food. GC, GC.
1: Cinemela, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

0: E benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, puntata numero 9.
1: We want to find out the distinction between truth and reality.
0: E c'è battito nel cinema, c'è battito, è il nostro Javier Bardem che ha parlato a Cannes per la presentazione dell'ultimo film del nostro regista preferito Rodrigo Sorogoyen, che è già regista di Asbestas, che conosciamo bene e che amiamo molto, ma anche Javier Bardem è un attore meraviglioso, sempre schierato a fianco soprattutto dei movimenti contro il maschilismo, il patriarcato imperversante nel mondo del cinema. Ha accompagnato la presentazione dell'ultimo film di cui lui è protagonista, El Ser Querido, cioè l'essere amato, tradotto letteralmente, in italiano verrà tradotto con l'amato, che vi segnalo e vi prego anche di segnalarmi se andate a vederlo, perché sarà nelle sale del cinema, penso a breve, visto che è stato presentato a Cannes. Se andate, invitatemi, vi prego, perché sarà bellissimo, deve essere un film bellissimo, molto toccante. Appunto, lui presentando quest'opera ha detto, Javier Bardem: la violenza contro le donne è stata normalizzata e lo stesso modello governa il mondo. Trump, Putin e Netanyahu sono esempi di mascolinità tossica che provoca migliaia di morti. Ora, voi mi direte, certo, questa cosa la sappiamo tutti, certo, è importante però che personaggi pubblici si schierino e lo facciano apertamente, pubblicamente, anche nelle sedi prestigiose dove tutto è normalizzato e si fa finta di nulla, la vita continua come se niente fosse, e Javier Bardem invece è già a più riprese che tenta, insomma, di portare sotto lo sguardo di tutti attraverso queste dichiarazioni in momenti cruciali. Così aveva fatto anche a Venezia e a settembre dell'anno scorso. Queste figure, insomma, del cinema ci confortano, perché il cinema è comunque un ambientino sempre, sempre carico di gerarchie, di patriarcato e di violenza gratuita normalizzata. E l'esponente, insomma, nostro casereccio è Elio Giordano, che appunto è anche parte di questo gruppo musicale che mi sta un po' appassionando ultimamente, che vi propongo spesso durante le letture o le nostre rubriche, che è Bestie Rare, e che vi consiglio di seguire. È un gruppo rap nato negli anni 90 che comunque continua ad essere presente a temi molto molto militanti, ma Elio Germano comunque è insomma notoriamente, prima che un attore di fama nazionale e internazionale, un compagno

0: Ma veniamo ora al primo film di questa nostra nona puntata di Cinemela. E il titolo è Lo sconosciuto del grande arco. È un film del 2025 di Stéphane de Moustier, un film francese, molto film francese, che però racconta una storia vera, tratta da. No, non tratta, però tratta, cioè, da una, racconta la storia vera di Johann Otto von Spreckelsen, un architetto danese che vinse il concorso indetto da Mitterrand nel 82 per creare il nuovo grande arco della Défense, cioè l'arco di trionfo moderno, ecco, che sta lungo l'asse tra il Louvre e appunto l'arco del trionfo in linea. Lui vinse questo progetto, era un architetto sconosciuto, totalmente sconosciuto. E entra in questa magica bambola, poi insomma dalla Danimarca degli anni 80 alla Parigi degli anni 80, tra l'altro molto ben ricostruita, è molto bello, insomma come film di costume la storia è simpatica, trattata appunto un po' alla francese, quindi un po' leggera e un po' ironica, però in realtà questo povero architetto rimane stritolato dalla burocrazia e insomma dalle invidie, dalle tensioni che si ingenerano nella realizzazione di questo suo progetto e quindi va a finire che lui, insomma, non ve lo dico, dai, non ve lo dico come va a finire perché sennò è troppo facile, tutto troppo facile. Andatevelo a vedere, Lo sconosciuto del grande arco di Stéphane de Moustier.
1: Quando sei nato, sei condannato a non aprire il tuo sipario. Me l'ha raccontato un nano che parla al contrario. Vero o no?

Mi dilettavo allegramente nella lettura di Mangiare è un atto di guerra. Ero circa arrivata al punto in cui si parlava del nucleare e di come queste ricerche sono nate durante le sperimentazioni avvenute sulle persone, sugli esseri umani durante la Seconda Guerra Mondiale e anche un po' prima, insomma, da parte di questi macellai del Terzo Reich e Hitler e tutta quella storia là che c'entra ed è a pieno titolo inseribile in ciò che siamo oggi, quando ho visto questo film che vi consiglio. Si tratta di un film che si intitola La scomparsa di Josef Mengele, è un film del 2026 di Kirill Serebrennikov, è tratto dal romanzo omonimo e racconta appunto di questo signore. Che è appunto Josef Mengele, che è detto anche il dottore della morte di Auschwitz, perché assieme a Himmler e Wirth, cioè i suoi diretti principali capi responsabili, lui faceva nello specifico faceva gli esperimenti sui gemelli e sulla genetica. Ecco, lui poi dopo il film appunto racconta, ed è in questo senso abbastanza agghiacciante, come tutti questi nazisti, macellai, criminali, pazzi, sono rimasti comunque in giro per il mondo per anni e anni, come nel caso di Mengele, addirittura fino alla morte naturale che avvenne nel suo caso a 67 anni, vivendo tra vari paesi dell'America Latina e quindi lui transita tra Argentina, Brasile, ogni tanto torna anche in Germania così a farsi dei gran bei giri perché comunque sono tutte personaggi che sono rimasti impuniti. Ecco, e mentre per Himmler e Wirth poi il destino è stato quello comunque di suicidarsi, purtroppo comunque sempre troppo tardi, invece nel caso di Mengele lui vive appunto questa seconda parte della sua vita, dopo la prima parte di brillante carriera, la seconda insomma vive nell'angoscia di essere preso e quindi è ossessionato, insomma, ossessionato e poi appunto vi racconto, vede in tutti dei nemici, delle spie, insomma. Ha vissuto una seconda parte della vita non proprio sicuramente non auspicabile, però comunque immeritatamente vitale. Ecco, ve lo consiglio proprio perché è sintonizzato con Mangiare è un atto di guerra e insomma è sempre importante capire anche un po' che fine fanno questi personaggi e che tipo di psicologia di dinamiche relazionali avessero, no? Nella loro anche intimità, visto che comunque tutto il nostro anche essere, modo di essere, si esprime a pieno titolo tra le mura delle nostre case.

0: Ed è su queste sagge parole che la vostra Pamela vi saluta, vi augura delle buone visioni, non soltanto cinematografiche, e statemi bene e ci vediamo, ci sentiamo, anzi ci vediamo presto, ma ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao!
1: Vamos ao AgriQuiz e precisamos de um separador humano. António Raminhos.

0: siglona preferita per noi.
1: Ed eccoci tornate in diretta con il classico AgriQuiz. Ma oggi abbiamo una super sfida tra due rinomatissimi agronomi del Fiorentino e non solo, che si sfideranno all'ultimo sangue. Infatti vediamo, uno dei due è già ferito prima ancora di cominciare a combattere. Volete salutare prima, così sentiamo se vi sentiamo al microfono?
2: Ciao.
3: Ciao, buonasera.
2: Sì, che poi la volta scorsa mi avevi chiuso fuori dalla porta, questo giro ferito al braccio.
1: Ferito al braccio. niente. È vero, perché hanno già tutti e due partecipato in realtà, solo che, vabbè, Filippo ha partecipato sui fermentati, era comunque un quiz vero, invece nessuno aveva avuto il coraggio di sfidare il nostro boss Cape, e l'altra volta ha risposto a tutte le domande.
2: Boss finale.
1: Però non c'era l'ansia da sfida, perché come voi ben ormai sapete, abbiamo un una parola pulsante, dovete dire, per prenotarvi, e per voi oggi la parola pulsante è PAC.
2: Oh, PAC!
1: Quindi chi dice prima PAC si prenota. Volete provare a dire PAC?
2: PAC!
1: Non vi vedo troppo svegli,
2: ero più su greening.
1: Dite PAC?
2: PAC!
3: PAC!
1: Va bene, allora io direi partiamo, andremo a salire. Super cari fragilisti e spiralitosi. Allora, andremo a salire di difficoltà con queste domande, sta molto complesso per me.
2: A salire,
1: Crescini le prime, diciamo, è per farvi scaldare. Qui iniziano a spostare i microfoni di qua e di là, perché come sapete c'è solo un microfono per due concorrenti. E mi raccomando, occhi alle testate, pronti, e dite PAC, perché se no la risposta non vale. Quindi la prima domanda è: vorrei la definizione di coltura da rinnovo e almeno un esempio. Prenotazione Capezzone, Capezzone stava rapido. Ci dica cos'è
2: prima che finisca la domanda.
1: Fammi finire le domande. Comunque prego, signor Alessio, ci dica.
3: Sono le colture che aprono le rotazioni. Quindi quando facciamo una rotazione di 3 anni, di 4 anni, tendenzialmente come seminativi mettiamo una coltura da rinnovo, che è quella che piantiamo ad aprile. Classico, mais, girasole.
1: Perfetto. E di solito le lavorazioni come funzionano? Mettiamo una coltura da rinnovo. Parte l'applauso.
2: Faccio,
1: la nostra Pamela segna i punti, come sempre.
3: Ma non rispondi te a questa.
2: Devi fare un esempio.
1: La tua, l'esempio lo ce l'abbiamo, ce l'hai detto. Ma quindi come funziona la lavorazione?
3: Facciamo una lavorazione leggera, una ripuntatura, una rimpatura, e poi andiamo direttamente ai dischi se trapiantare e seminiamo.
1: Ok, concimazione sì, concimazione no?
3: Questo vabbè, dipende anche da che regime siamo, se bio o convenzionale. Tendenzialmente sono piante molto produttive, quindi si concimano.
1: Concimazione. Bene, direi ottima risposta, prima risposta per il signor Alessio.
2: Rinnovo. S'apre così, insomma, il rinnovo, il quizzone.
3: Esatto. C'ho 10 anni più, lo ricordo.
2: E lo fa di lavoro.
3: Esattamente,
1: lo fa di lavoro, è vero.
3: Più.
1: E lo fa di lavoro.
4: Per questo non trovava sfidanti.
1: Esatto. Ma vediamo se riusciamo a fregarlo. Comunque fammi finire le domande, ricordavi di dire PAC. Seconda domanda, cosa si intende per tempo di carenza?
2: PAC.
1: Pac.
2: Me l'ha lasciata, secondo me, guarda, non voleva rispondere.
3: Sentivo un colpo per prima.
1: Ci dia pure.
2: Allora, nel caso di, ad esempio, trattamenti fitosanitari, il tempo di carenza è il tempo che deve essere lasciato, ad esempio, su una cultura come il pomodoro o altre culture di orticole, prima di andare a raccogliere l'ortaggio e quindi prima di poterlo consumare, quindi dal trattamento al momento della raccolta, il tempo di carenza del prodotto fitosanitario che stiamo usando.
1: Ed è la risposta esatta. Qui fa le domande, Groma fa le domande.
2: Io non lo uso.
1: Oh, questa è la risposta.
3: Olio di lima, non lo usi.
2: No, noi...
4: Sì, dai, non fare così,
2: dai. Dai. No, è stimolante.
3: Volevo fare l'antipatico.
2: No, il piretro c'ha 2 giorni, sì, 3 giorni.
1: Il rame quanto c'ha?
4: Tutto, sa tutto.
3: No, il rame non ha carenza, però non... cioè non è considerato soprattutto a tempi di carenza.
1: Cioè, quindi
3: però la buona norma prevede che comunque non lo dai e lo raccogli.
1: Però e invece per l'operatore, cioè tipo io che tratto una vigna, ho trattato, quanto tempo dopo può entrare uno a scacchiare, per dire?
3: 48 ore,
1: okay.
3: Rame zolfo.
2: anche quello è importante effettivamente. Ah. Mm-hmm.
1: Perché spesso poi non sono mai rispettati questi tempi, io, ovviamente. Va bene, terza domanda, pronti? Cosa sono i fitoregolatori?
3: Io.
2: Sì, rispondi meglio di me, almeno. La lasci.
1: Ragazzi, io voglio più agguerriti, questi sguardi da cerbiatto, rispondo io, rispondi te, oh. Poi mi metto di schiena.
3: I regolatori sono prodotti a base di ormoni che servono a stimolare la crescita, oppure, per esempio, ossine, citochinine e tutto. Sono prodotti che stimolano la parte epigea, la parte radicale, oppure le fioriture, o uscire da momenti di stress. Prodotti a base di ormoni che vanno a dare stimoli di crescita diversa delle piante.
1: In biologico, è la risposta esatta.
3: Tendenzialmente in bio fatto bene non si dovrebbero usare. Okay.
1: Ma si possono usare?
3: Si possono usare. Sì. Okay. Però si cerca di evitarli.
2: Perché comunque sono sintetizzati. Sì, o estratti.
3: Non so, anche estratti. Mm. Per esempio, ne so, dal salice, vabbè, si usa il, il citochinine per stimolare l'apparato delle
1: radici.
3: Delle radici, sì. Però siccome vanno a forzare la crescita delle piante, si va a perdere altri risorse organolettiche e quindi si cerca di evitare l'uso massiccio di queste roba.
1: Vedi. Bene, bravissimi. Bello. Bravi. Domanda numero 4. Quanto dura l'autorizzazione alla vendita di un prodotto fitosanitario prima che sia necessaria una rivalutazione degli aspetti tossicologici?
3: 10, pack. 10 anni era una volta.
1: 10 anni. Okay. 10 anni. Ragazzi, mi raccomando. Io... queste sfide effettivamente non valgono questo lavoro. Sì, sto cercando un po' di domande rompipalle. Allora, vediamo se sapete anche questa.
2: Non ero attento all'esame su
3: fitofarmaci.
2: Fitofarmaci.
1: Esame non usandoli,
2: schippato.
1: Non te
3: bellissimo come esame.
1: Allora, prossima domanda. La geosmina è la causa di quale caratteristica della barba bietola? Vediamo, prima ve la faccio aperta, se no c'ho anche la domanda
2: scelta. Non la so.
1: Aspetta, vi do le scelte multiple, no? Risponde prima. A, il colore viola. B, la grandezza che raggiunge la radice tuberosa. C, il sentore di terra.
3: A. Pac, A.
1: Cioè il colore viola. Ed è la risposta sbagliata.
2: No! Perché non la lasciavi? Te la lascio.
3: A questo punto
1: quale sarà?
2: Ma secondo me, visto il tuo non lo so, ma visto il tuo entusiasmo di prima sulla gara della grandezza della barba pietra, direi la grandezza della barba pietra.
1: È la risposta sbagliata.
2: No,
1: cioè sa di terra. Niente.
2: Cioè non sa di terra perché sta in terra.
1: No, non sa di terra perché sta in terra.
3: Mai sentito.
2: Geosmina
1: è una roba prodotta, mi sa che tramite i batteri, che la tua pianta dalla radice ciuccia e dà questo sapore di terra.
2: Che poi ci si poteva arrivare geosmina.
3: Non si è fatto il classico, possiamo fare il classico.
1: Ma più piano, comunque vedi, è una, l'abbiamo fregata, la mia soddisfazione è fregare il capo in questo quiz.
2: Allora. Cioè io ci sono andato di mezzo e basta.
1: No, io speravo rispondessi domande sulla barba pietra, diciamo che sia un cavallo di battaglia.
2: Ma io le pianto.
3: Le barbine rosse.
1: Infatti, questa è la domanda delle domande. Ora passiamo alle domande proprio serie, ecco, del quiz. E sono: nel 2001 è stata coltivata la barba pietola più pesante del mondo.
2: Oh.
1: Quanto pesava? Volete le tre scelte?
3: No, aspetta, andiamo senza.
2: Quanto pesava? Senza, come il barattolo alla fiera.
1: Quanto può
3: chi ci va più vicino?
1: La barba pietra più pesante del mondo.
2: Ma secondo me è tanto. Beh, pack, non ci facciamo sotto. Secondo me è 53 kg. Mm-hmm. Una barba pietra tipo grossa come.
1: Secondo lei?
3: 3 kg ho messo.
1: 3 kg. Mm. Allora, io vi darei l'opzione perché se no siete.
3: Vai.
2: Un po' disallineato.
3: 4,50.
1: Allora, io vi do tre opzioni: 7 kg, 15 kg, 23 kg.
3: 15.
2: Io vado su 23, sono convinto.
1: E la risposta esatta è 23 kg.
3: No!
1: Cioè, io non riesco bene a immaginarmi, è un bambino.
2: Sì. Ma sarà in varietà.
1: Non ne ho idea. E sinceramente non mi ricordo nemmeno da dove veniva. Allora, altra domanda super intelligente.
3: Sarà sta stopposa.
1: Altro sapore di terra.
2: Più grandi sono, più sono buone.
1: Sarà un fermentai di po' la barba
4: questa è pubblicità occulta.
3: Una barba manattoli,
2: una barba vietra. Ma infatti io sono convinto di questo.
3: Ho fatto una barba vietra.
1: Io valuterei fitostimolatori.
2: Sì, probabilmente sì.
1: Un po' ste piante.
2: Sulla giovannina.
1: Allora, quindi, altra domanda di cultura molto generale è, secondo una credenza popolare basca, se lanci in terra una manciata, di quale di questi legumi scacci il diavolo?
2: Wow.
1: Cioè loro dicono, butti in terra questa manciata e riesci a scappare dal diavolo. Sono i fagioli, i ceci, le lenticchie o le fave?
2: Pac! Su me le fave.
1: No.
2: Sono stanzi un po'.
3: Pac! Fagioli.
1: No. Vabbè, ma... queste sono domande nuovi di Erto, io a cercarle, non so nemmeno dove le trovo, e erano i ceci.
2: E perché?
1: Allora, non cioè... penso ci sia proprio un motivo per cui no, sono vabbè, i ceci, cioè... però loro sostengono che lanciavi una manciata di ceci in terra, praticamente lo blocchi il diavolo e riesci a scappare, perché il diavolo c'ha sta fissa di contare le cose, questa fissa, quindi lui si fermerà a contare quanti ceci sono nascati in terra, nel frattempo se scappi.
4: Se invece questa... butti le fave non le conta.
2: Non le conta.
1: No,
2: no.
1: Le fave non le lenticchie, conta. Conta solo i ceci. Però conta i ceci.
3: Una manciata di lenticchie,
2: è più piccine stanno a ritrovarle.
1: Allora ragazzi, adesso c'è la domanda più bella di tutti gli agri-quiz, che è la canzone da indovinare. Io metterò una canzone e voi, il primo che indovina, mi dice pa che noi blocchiamo la canzone. Siete pronti?
2: Che trovare la serie di canzoni.
1: Quando questa è abbastanza facile. Siete pronti?
2: Trovo l'inno del fagiolo che trovavo.
4: Via!
5: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'è.
1: Che penso sempre che sappiate.
5: Concerti. La metropoli.
1: Dobbiamo aspettare
2: ma
1: internet.
2: È quello.
5: Belli come noi.
3: No.
5: Ben pochi sai.
3: Filippo, non pareggiare. No, aspetta un momento. Vai.
5: E dicevano.
2: Ci doveva l'altro fratello per indovinare la canzone.
1: Ma campagna.
2: L'ascoltiamo, ma che non ci piace.

0: cena.
1: Era il periquito degli agricoltori, pensa.
2: No, a un certo punto lo dice, no?
3: Che vado avanti con il moderno.
4: Nuda sulla pianta, prendevi il sole con me.
1: Ci arrendiamo? No, io mi arrendo.
0: Qualche sessantenne ci sta odiando. Sì. Non sappiamo il titolo.
2: Ecce lentano,
4: ora faccio qui, nella città, i motori.
0: Ma l'ha detto il titolo? Ancora no.
4: Già ci cantano la marcia
0: fuori. 12 minuti di Celentano.
4: E le fabbriche ci confumano.
2: E il titolo è Un albero di 30 piani. Ragazzi, non sapete nulla, comunque questa è cultura
0: l'avevo
2: musicale.
0: L'avevo io.
2: Altro in massimo periodo.
1: Questa è la verità, mai sentita.
2: Mai sentita. Vedi, ero vinta, dai, questa la sa.
1: Mai sentita.
2: Vabbè, vi stupisco. E adesso c'è la parte di quiz serio, quindi le domande di prima erano quelle semplici.
1: Ma abbiamo un fondo per i quiz serio.
2: Adesso.
0: Pelle d'oca.
2: Adesso si va a salire, eh. Allora, prima no, fa abbastanza semplice forse. Allora, esiste un divieto legale di impiego dei prodotti fitosanitari in aree di rispetto intorno a pozzi o sorgenti di acque destinate al consumo umano?
1: PAC.
3: Che bello, come si chiama?
2: E voglio sapere i metri, perché tanto la risposta è sì, lo sappiamo, sì, ma sì. Voglio sapere quanti metri.
1: Sì, mi pare siano 12 metri, 15 metri.
0: 10.
2: Vedi, io ho 200 metri.
0: No, è questa un'altra cosa.
2: Vedi.
0: Ci sono le fasce di rispetto, c'è prima, seconda e terza, sono le fasce di rispetto in base a che prodotti usi e in base a dove sono le falde, le pozzi.
2: Quindi voi mi dite 10 metri?
0: No, cioè, dipende da che prodotti usi e dalle zone a rischio.
2: Va bene, annulleremo questa domanda.
1: Sì, mi pare tipo su Pistoia, che c'è tutti i vivai, eccetera, una roba del genere, 10-12 metri, bassissimo.
2: Vedi? Va bene, forse darei un punto a Filippo.
1: Per l'esempio, pratico.
0: Ma che ci hanno visto il prosecco, poi io lo sto da sul prosecco.
2: Ma volevo fare un recap del punteggio. Quanto siamo?
3: Allora, tra quelle a cui non risponde nessuno, quelle annullate, siamo a 1, 2, 3 per il cape e 1, 2 e 3, inclusa questa.
2: Per
1: conta, conta,
0: assemblea.
1: Conta, conta,
2: assemblea. Sì, io voglio aumentare il stapito. Vai. Un po' competition, quindi regaliamo a questo punto a Filippo un esempio di vivai.
3: E siamo sul 3 a 3.
2: E adesso le domande serie.
0: 12, non dico 10 o 20, 12.
1: 12. Mi ricordo questa cosa.
0: Numero 5.
2: Le domande serie. Ve la faccio prima aperta, poi se volevi
1: perché sono i multipli di tre.
2: Qual è l'ospite sintomatico del batterio Clavibacter michiganensis della subspecie Cepedonicus?
1: Puoi ripetere la domanda?
0: Sì, grazie. Per prendere tempo.
2: Se volete vi do tre opzioni.
0: La domanda prima?
2: Quale pianta attacca il batterio Clavibacter michiganensis della subspecie Cepedonicus? Vi do le opzioni.
3: Fate da voi.
2: A caso.
1: Io la posso tentare a caso. PAC, secondo me è la bietola.
2: No.
1: No, ok. No. Non è la cerco. Nei... Niente,
0: allora, PAC secondo me non è solo nasce corbitacea, ma è una leguminosa.
2: E la risposta è sbagliata. No. Mi posso dare le tre opzioni?
3: Magari mi aiutano.
2: Voi saputi. Allora io vi dico pomodoro, patata, barbabietola
0: te la siamo, ce la siamo già giocati.
1: Dai, è vero.
0: Patata tutta la vita, PAC, patata.
2: Dai, patata. Ma io questa risposta ve la do sbagliata.
0: No!
2: Che l'avevi sbagliata. Ed è la patata, perché questo batterio è l'agente causale della malattia nota come marciume anulare della patata.
0: E concede a noi questa malattia.
1: Clavibacter.
2: Però voi agronomi dovreste
1: se tu usi i biostimolanti
0: non si fa le rotazioni fatte bene, si mette il compost, si mette le brassi acee a rotazione e non ci sa
2: il Clavibacter.
1: Clavibacter,
2: vabbè, niente.
1: Perché poi sa come mai Clavibacter?
2: Bella domanda, perché è a forma di clava.
0: Non mi arrabbiare.
1: Bacillo
2: clava. Allora, Anche qui volendo ho la risposta aperta, mi piace
0: no, sangue.
2: Qual è il nome scientifico della ginestra?
0: Vai, fondere vantaggio.
3: Andiamo in latino.
1: L'ho anche piantato di recente, l'ho anche letto. Ma non
0: mi... Vai, così.
2: Vado con le opzioni. Allora, le opzioni sono Spartium Junceum oppure Pelargonium, scusatemi, o Galanthus nivalis.
0: Pac Galanthus.
2: No! E l'ho messa io apposta per, solo perché inizia per G, dicendo sceglieranno quella che inizia per G.
0: No!
1: Pac, secondo me è
2: Pelargonium.
1: Pelargonium.
2: Gonium? No, è geranium. Mentre la Galanthus nivalis è il buon neve.
0: Cazzo, anche statisticamente.
2: Mentre la ginestra è lo spartium. Diciamo che non sei fortunato, le tre sono tre opzioni, riuscì a sbagliare due, lasciamo fuori la giusta. Vabbè, io ringrazierei per questa domanda che era... che mi ha chiesto di inserire, mi sono fatta aiutare per qualche domanda.
1: Questa qui la fa anche agli studenti.
2: Allora, e io andrei, siamo veramente precisi, quindi accorcerei questo quiz, andrei in conclusione, vi faccio le ultime due domande che ora sceglierò. Allora, vediamo.
1: Ma c'hai delle domande preparate da te o da qualcuno?
2: Solo mentre da me due o tre me la mi ha detto che era cosa potevo chiedermi. Secondo lui, tipo a questa te avresti risposto forse, e non la vedi, invece dirò. Allora, va bene, vi faccio le ultime due domande, una serissima, l'altra pure, vediamo. Allora, cosa si intende per regime idraulico agrario? Se volete anche vi ho delle opzioni.
1: Regime idraulico agrario.
2: Regime idraulico.
1: Questo
2: di quello
1: di Piera.
2: No.
1: No?
0: Vabbè, pack, proviamo.
1: Sì.
0: Regime idraulico agrario, questa è la sistemazione idraulica agraria, no? Vedo come si gestiscono all'interno dei campi la risorsa idrica, quindi va calcolato nei momenti di massima piovosità come smaltire le acque in eccesso e quindi dimensionare canali, fossi, pendenze, drenaggi e tutto il resto in base...
1: Passibile la sera.
0: Io sto continuando ma non mi dà segni.
2: No, sì, diciamo è giusta. La definizione, diciamo che sì, è molto simile. L'insieme delle opere e tecniche volte a regolare la presenza di acqua nei terreni agricoli.
1: Le sistemazioni delle opere.
2: Smaltire gli eccessi idrici o viceversa trattenere l'acqua, seconda ovviamente. Va bene, quindi un punto
1: bravo.
2: Alessio. E io direi che abbiamo l'ultima domanda. Importantissima, e sta veloce la prenotazione, pronto Filippo, perché se no si ha lo spareggione. Allora, perché i romani non mangiavano le patate?
1: Pac, perché non c'erano.
2: Bravo! Questa era la domanda, bravo! Bravo! Quindi c'è un pareggione.
3: Sì, ciò nonostante, appunto, rimaniamo in situazione stabile.
1: Fun fact, per tanti anni la patata è stata considerata una pianta ornamentale prima di essere consumata in Europa.
2: Come anche il pomodoro.
1: Come anche il pomodoro.
0: Non mi devale.
1: Belle.
2: Allora, se fate veloci, c'ho proprio un'ultima domanda, però ve la fo' aperta, adesso non c'ho scelto, io non la sapete o niente. Vai. Cos'è il tensiometro?
0: Pac.
2: No, ecco, no, ecco.
1: Vai.
0: Ci ho pensato.
1: Sì, ci ho pensato, ma...
0: Ma
1: ci ho pensato bene.
0: È uno strumento che serve a misurare la tensione con cui l'acqua viene trattenuta nel terreno.
2: Mi sai dire come è fatto un tensiometro?
0: Ora ci sono quelli elettrici, sono super tecnologici e tutto. Quelli di prima in pratica c'era un'ampolla di vetro con una parte di ceramica in fondo dove veniva messa l'acqua e in base a quanto tempo ci metteva l'acqua ad uscire. E sviluppava una tensione e quindi serviva in agricoltura, in orticoltura principalmente, per capire quanto bagnare.
2: Ed è la risposta esatta. Quindi io non l'avevo mai sentito dire prima di mettermi a cercare.
1: Io conoscevo l'occhiometro per fare lo solito lavoro.
0: Il tastometro.
1: Che tastometro.
2: Vabbè, bravissimi ragazzi, qui abbiamo provato a fregare Alessio, ma ha vinto lo stesso, però qualche domanda non la sapeva, vista mi dà soddisfazione, giusto perché ci sto stampo di tempo a cercare queste domande, almeno un po' di soddisfazione.
0: E poi solo questo, solo agricoltura, qualsiasi altro tema.
2: Va bene, grazie mille ragazzi, vi rispediamo col trenino in Piazza Tasso.
1: Ci rivediamo per l'asta della barbabietola.
2: Esatto, e... ci aggiorneremo
0: per i 23 kg
1: per indovinare il peso e aggiudicarsi
2: la barba pietra
1: a 4 euro il chilo, la più grande barba pietra del mercato,
0: 92 euro.
1: È un vanto,
2: è buono. Ho fatto 100 euro di barba pietra oggi, vendendo barba pietra.
1: Ciao a tutti, ragazzi.
3: Grazie mille della vostra partecipazione e ci dirigiamo verso in gran carriera verso la conclusione di questa nostra puntata fantastica. È stato bellissimo, abbiamo avuto un sacco di ospiti meravigliosi e quindi adesso invitiamo tutto il nostro pubblico all'ascolto a recarsi, come faremo noi, al mercato di Piazza Tasso, che ci aspetta trepidante anche con la possibilità di un aperitivo serale, e ci rivediamo presto alla prossima puntata.
2: Alla prossima puntata, che penso sarà anche l'ultima, diciamo la prossima sarà una rubrica griottosa,
3: sì.
2: Però poi per giugno noi avremo il mega puntatone finale di stagione in cui saremo per di nuovo tutte e tre presenti,
3: certo.
2: Dama Pamela e Grebana. Quindi non mancate all'ultima puntata della stagione, anche perché ancora non sapete quando sarà e quindi tenetevi sul pezzo.
3: Tenetevi sul pezzo, nel frattempo invece io vi anticipo che la prossima griottosa, ovvero il nostro approfondimento della settimana prossima, sarà sull'antipsichiatria e sull'incontro che si è tenuto alla Casa del Popolo ex Fila, al Gignoro, proprio sul tema della sofferenza psichiatrica e delle forme alternative di supporto e cura. E quindi ve ne caldeggio l'ascolto, che poi potrete anche trovare in podcast, e vi lascio con questo nostro ultimo brano tutto dedicato a voi, a tutte e tutti gli attivisti sulla crosta terrestre, un brano delle Faxia, e 1312
2: e ciao ciao.

0: Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922. Dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa è la prossima puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, sono dedicate alla Settimana Rossa, un moto insurrezionale che avvenne in Italia dal 7 al 14 giugno 1914. Il 29 settembre 1911 il governo italiano dichiarò guerra alla Turchia ed attaccò la Libia, iniziando una ulteriore avventura coloniale dopo quelle in Etiopia, Eritrea e Somalia. L'avventura libica si dimostrò sempre meno una facile conquista e divenne una logorante guerriglia. Alla fine rimarrà sotto l'occupazione italiana, nel 1915, soltanto la città di Tripoli con l'oasi circostante di Homs. Questo portò l'Italia ad una crisi economica. La guerra costò agli italiani 1 miliardo e 200 milioni di lire di allora, che corrispondono a poco meno di 6 miliardi di euro oggi. La disoccupazione aumentò soprattutto nell'edilizia e nelle industrie tessili e metallurgiche, e peggiorarono le condizioni dei salariati agricoli, con la diminuzione delle retribuzioni rispetto al prezzo del grano. Nelle zone bracciantili dell'Emilia-Romagna, del Polesine e della Puglia, la disoccupazione raggiunse cifre fra il 50 e l'80%. Aumentò la percentuale di imposte indirette rispetto a quelle dirette, facendo pagare ai lavoratori dipendenti i costi della guerra. Gli emigranti italiani furono 711.000 nel 1912 e 872.000 nel 1913, che andarono in gran parte oltreoceano. I salari degli operai subirono una diminuzione.
1: Il governo minacciò di sciogliere l'USI, l'Unione Sindacale Italiana Anarchica, fondata nel congresso di Modena del novembre 1912, che rispose con lo sciopero generale nazionale. L'USI aveva circa 100.000 aderenti, di cui 20.000 a Parma, 17.000 a Milano, 10.000 a Modena, 10.000 a Bologna e 10.000 a Massa Carrara. Ad Andria, in Puglia, nel 1914 ci furono scioperi contro la disoccupazione a gennaio e a marzo. Nel marzo 1914 ci fu uno sciopero generale a Roma per protestare contro la chiusura di un ospedale. Il 23 marzo scese in sciopero generale Palermo per la minacciata riduzione del sussidio del municipio alle Camere del Lavoro. Il 17 aprile in Puglia ci fu uno scontro sanguinoso durante uno sciopero a Cerignola tra scioperanti e crumieri fatti affluire da altre zone. Sempre in Puglia, in primavera, tutta la Puglia era stata posta in stato d'assedio e presidiata da numerose divisioni dell'esercito dopo scontri tra forza pubblica e lavoratori. Il 18 aprile iniziò lo sciopero nazionale dei lavoratori delle manifatture tabacchi, che si protrasse per vari mesi. Il 1 giugno vi fu uno sciopero generale a Catania per la solidarietà con gli zolfatari. Sempre a giugno ci fu lo sciopero generale a Porto Empedocle, durante il quale venne devastata la stazione ferroviaria e vennero incendiati i magazzini del consorzio dello zolfo. Ascoltiamoci quindi Bandiera Rossa nella versione socialista del 1908.

0: Furono costituiti in tutta Italia i comitati unitari contro le compagnie di disciplina, formati da operai anarchici, socialisti, sindacalisti rivoluzionari, repubblicani ed anche da senza partito. Perché il comando militare, per combattere la propaganda sovversiva nell'esercito, aveva costituito queste compagnie di disciplina, dove venivano mandati i militari noti come rivoluzionari, oltre a tutti i militari che venivano sorpresi a fare propaganda sovversiva. I metodi di repressione e di punizione in una compagnia di disciplina erano terribili e per ogni minima mancanza venivano comminate pene corporali e vere e proprie torture. C'erano stati in particolare due casi, quelli del soldato bolognese Augusto Masetti, un giovane muratore di San Giovanni in Persiceto, soldato di leva, che aveva sparato al proprio colonnello mentre stava facendo la morale patriottica ai soldati in partenza per la guerra coloniale in Libia, il 30 ottobre del 1911, ferendolo ad una spalla. Masetti era stato rinchiuso nel manicomio criminale di Montelupo Fiorentino ed aveva dichiarato: «Per Tripoli non partirò a nessun patto, non voglio portare la strage agli arabi che non mi hanno fatto nessun male. Questo sarebbe contro la mia coscienza. Il solo pensarlo mi mette orrore». Nell'autunno del 1913 la campagna a favore di Masetti dilagò in tutta Italia. Comitati locali furono costituiti ovunque. Ai primi di gennaio del 1914 l'agitazione ottenne un successo importante. Giolitti ordinò il trasferimento di Masetti al manicomio civile di Imola. Fu quindi costituito a Bologna un comitato per la sua liberazione.
1: L'altro caso era quello del soldato milanese Antonio Moroni, un giovane tipografo milanese inviato in servizio militare a Napoli e che all'inizio del 1913 aveva scritto al fratello alcune lettere che poi vennero pubblicate sull'Avanti, il quotidiano socialista, nelle quali lamentava il suo differimento alla commissione reggimentale per l'assegnazione alle compagnie di disciplina, in base ai suoi precedenti di sindacalista rivoluzionario. Moroni era stato trasferito nella compagnia di disciplina di San Leo. Era gravemente malato e in pericolo di vita, motivo per cui fu richiesta nelle manifestazioni a suo favore la sua liberazione. A novembre, nuove lettere di Moroni sul duro trattamento nelle compagnie di disciplina erano apparse sul giornale L'Insurrezione di Porto Civitanova e in altri periodici, cosa che gli procurò il deferimento al Tribunale Militare di Ancona. Enrico Malatesta, sul giornale anarchico di Ancona Volontà, nel gennaio del 1914, scrisse: «C'è un'altra battaglia urgente da combattere. C'è da additare al mondo gli orrori delle compagnie di disciplina. C'è da scendere ancora una volta in piazza per imporre al governo che questi orrori cessino». Quindi fu costituito a Milano, con rappresentanti di tutte le organizzazioni politiche e sindacali della sinistra, un comitato nazionale a favore di Moroni.
0: Domenica 7 giugno si celebrava in tutta Italia la festa dello Statuto Albertino, in occasione dell'anniversario della sua promulgazione, per la quale erano previsti festeggiamenti e parate militari in ogni città. E per questo tutte le forze antimonarchiche decisero di indire per quella data manifestazioni di protesta che rovinassero le celebrazioni dello Statuto. Su Volontà, giornale degli anarchici anconetani, fu scritto: «Il 7 giugno è la festa del militarismo imperante. Faccia il popolo che diventi giorno di protesta e di rivendicazione». Malatesta e gli anarchici decisero di far proporre alla Camera del Lavoro di Ancona il 9 maggio, in occasione di un grande comizio per Moroni, a tutte le organizzazioni economiche e a tutti i partiti sovversivi l'organizzazione per il 7 giugno di comizi pubblici in piazza per reclamare la liberazione di Moroni, Masetti e tutte le vittime del militarismo. E quindi ascoltiamoci l'Internazionale Anarchica.

0: Salandra, il presidente del Consiglio dei Ministri, proibì ogni manifestazione pubblica antimilitarista per il 7 giugno. Il ministro dell'Interno inviò a tutti i prefetti il seguente telegramma: sono vietati comizi pubblici, cortei e qualsiasi altra manifestazione di protesta contro compagnie di disciplina, e ciò per ragione di ordine pubblico, perché dette cerimonie costituirebbero delitti previsti dal codice penale e avrebbero carattere sedizioso. Ad Ancona fu deciso quindi di spostare il comizio pubblico in una sede privata, il Circolo Repubblicano Gioventù Ribelle, meglio noto come Villa Rossa, a cui parteciparono circa 600 persone. Per la maggior parte anarchici e socialisti, parlarono Pietro Nenni, a quei tempi repubblicano, ed Enrico Malatesta, anarchico. Terminato il comizio, i partecipanti cercarono di uscire, ma la forza pubblica, temendo che i lavoratori volessero andare in Piazza Roma, dove si svolgeva il concerto della banda militare per le celebrazioni dello Statuto Albertino, circondò l'edificio. Alcuni popolani reagirono con il lancio di sassi. I carabinieri risposero sparando all'altezza d'uomo ben 70 colpi, uccidendo tre lavoratori: l'anarchico Attilio Giambrignoni, di 22 anni, il repubblicano Antonio Casaccia, di 24, il 17enne Nello Budini, repubblicano, e ferendone gravemente altri 4. Tutto il popolo di Ancona scese spontaneamente nelle strade. Vi furono anche 5 feriti tra la folla e 17 contusi tra i carabinieri. Un delegato di pubblica sicurezza venne ferito dalla folla. Anche un ufficiale fu aggredito e percosso. L'anarchico Cecili, fermato dalla polizia, venne liberato dal popolo insorto. I manifestanti raggiunsero la prefettura. Carabinieri e polizia furono consegnati in un primo tempo nelle caserme, che successivamente cercarono di presidiare la stazione ferroviaria, ma vennero attaccati da gruppi di operai che li isolarono e li costrinsero a ritirarsi. Altri dimostranti intanto attaccarono e svaligiarono negozi di armi, asportando 280 rivoltelle, 7 fucili e 15 pugnali.
1: Il comitato centrale del sindacato dei ferrovieri, contrapposto a quello aderente alla CGIL, considerato troppo riformista, si riunì a Ancona e su proposta di Enrico Malatesta dichiarò lo sciopero di categoria. Ad Ancona il coinvolgimento dei ferrovieri fu totale fin dall'8 giugno. Il 9 giugno circa 30.000 persone ad Ancona parteciparono ai funerali dei tre assassinati dai carabinieri. La Camera del Lavoro proclamò lo sciopero generale ad Ancona. Malatesta disse: «Se voi saprete preparare i mezzi necessari per rispondere col piombo al piombo e con l'acciaio all'acciaio, sarete liberi di sfogare il vostro dolore e reclamare la vostra libertà. Voi avete però il torto di non averci pensato prima, per cui oggi dovete restare calmi e questo vi consiglio, ad evitare un nuovo eccidio. Mettetevi dunque in stato di difendere la vostra libertà e noi stessi provocheremo quel momento». Ed ora ascoltiamoci l'eccidio di Ancona, eseguito dal nuovo canzoniere milanese.
2: Il fatale.

0: Il prefetto passò i poteri ai militari, ma fu costretto, sotto la pressione degli operai armati, a ritirare i carabinieri nelle caserme. Fu istituito un comitato rivoluzionario cittadino formato dagli esponenti dei partiti di sinistra. Furono bruciati i caselli del Dazio, furono interrotte le comunicazioni ferroviarie, telefoniche e telegrafiche, mentre si spargeva la voce che era scoppiata l'insurrezione in tutta Italia. Ancona era in quegli anni un porto molto importante e aveva una popolazione di circa 66.000 abitanti. Per la sua composizione sociale e per la sua tradizione politica, soprattutto anarchica, è tra le città italiane più attive nella lotta sociale. Ad Ancona, la commissione della Camera del Lavoro, formata da socialisti, repubblicani, sindacalisti e anarchici, entrò in contatto con i comitati delle province di Forlì e Ravenna. In Romagna e nelle Marche furono interrotte le comunicazioni telegrafiche e telefoniche, furono cacciate o ridotte all'impotenza i rappresentanti del governo. In alcune zone fu proclamata la Repubblica, vennero formati governi provvisori, venivano rilasciati lasciapassare, si organizzava la distribuzione dei viveri. In molti luoghi fu sospeso il pagamento del dazio e alcune chiese furono incendiate. Socialisti, repubblicani e anarchici, dopo anni di divisioni e conflitti interni, che spesso sfociavano in scontri fisici tra loro, per una volta si trovarono uniti e decisi a battersi contro un potere sempre più arrogante e sempre più schierato contro le classi subalterne. Sempre il 7 giugno a Ruvo di Puglia, uomini del locale deputato governativo spararono su un gruppo di socialisti, uccidendo una donna e ferendone molte altre.
1: Nel resto d'Italia la notizia dell'eccidio di Ancona si sparse immediatamente. In numerose città e paesi della penisola le masse popolari scesero in lotta, scavalcando dirigenti e direttive. In sciopero generale, dalla Liguria alle Marche, dall'Umbria alla Calabria, dalla Sicilia alla Lombardia, dalla Toscana all'Emilia. La direzione del Partito Socialista indisse lo sciopero nazionale per il giorno 9, senza nessuna data di termine. Anche l'USI proclamò lo sciopero ad oltranza. La CGIL diramò un ordine del giorno in cui era scritto: «Il comitato esecutivo della Confederazione Generale del Lavoro, vista l'impossibilità di prendere accordi con gli organismi politici per l'intercettazione delle notizie, protesta contro siffatta violazione dei diritti dei cittadini e, vista l'urgente necessità di prendere una decisione, delibera di sospendere la riunione del Consiglio nazionale ed invita le organizzazioni aderenti ad attuare lo sciopero generale, a cominciare da domattina 9 corrente. Il comitato esecutivo comunicherà a suo tempo l'ordine di cessazione dello sciopero». Non venne quindi fissata una data di cessazione dello sciopero.
0: Martedì mattina 9 giugno iniziò lo sciopero generale in tutta Italia. La prima Camera del Lavoro a proclamare lo sciopero fu quella di Roma, prima ancora che lo facesse la Confederazione a partire dal mezzogiorno dell'8 giugno. Nel primo pomeriggio tutto il servizio tranviario era stato sospeso. Quello stesso giorno ci furono i primi scontri. Nel tardo pomeriggio si era svolto un comizio alla Camera del Lavoro con la partecipazione di circa 3.000 scioperanti. Al termine, un migliaio di scioperanti aveva tentato di incanalarsi per via dei serpenti verso Via Nazionale, ma erano state disperse dalla forza pubblica. Ne erano nati violenti scontri con lancio di sassi, finché uno squadrone di cavalleria al galoppo aveva sgombrato la strada. Alcune centinaia di dimostranti erano però riusciti ad attraversare alla spicciolata il traforo del Quirinale, ma erano state subito disperse dopo nuovi scontri. Ci furono scontri anche vicino al Colosseo, nei quali in un primo tempo i poliziotti vennero travolti, ma poi tornarono in forza insieme ai carabinieri. In via Cavour caricò la cavalleria ferendo un operaio. Gli scontri con la truppa continuarono fino a tarda sera e spesso i manifestanti riuscirono ad avere la meglio, spezzando numerosi cordoni e penetrando nel centro, lasciando però nelle mani della forza pubblica centinaia di arrestati. Ci furono molte decine di feriti. Il giorno successivo gli scontri continuarono in Piazza del Popolo e in Via Alessandria, dove c'era la sede della Camera del Lavoro. Gli scontri poi continuarono fino a notte fonda. Alla fine ci furono due lavoratori uccisi, molti feriti e 700 arrestati. All'alba del 10 le barricate vennero espugnate in diverse zone della città. Nel pomeriggio migliaia di manifestanti entrarono in Piazza Colonna e la tennero per 2 ore, mentre la Camera del Lavoro fu circondata dall'esercito.
1: A Fabriano, la mattina del 9, prima ancora che il sindacato ferrovieri proclamasse lo sciopero, una folla di scioperanti invase la stazione, ostruendo i binari con pietre e traverse per impedire l'arrivo di truppe. La mattina del 10, poi, essendosi militari concentrati nella piazza del municipio per proteggere gli uffici pubblici, gli scioperanti saccheggiarono tutte le merci che si trovavano nella stazione e abbatterono i pali telegrafici. Poi issarono la bandiera rossa sul campanile del municipio e proclamarono la Repubblica. Fu inoltre imposta la chiusura di tutte le chiese. Una compagnia di bersaglieri si scontrò con la folla. Sui soldati vennero tirati pezzi di massicciata. Un carabiniere aprì il fuoco e uccise il sedicenne Niccolò Riccioni e ferì un dodicenne. A Torino, il 9 giugno, lo sciopero fu totale. Al mattino, dopo un comizio, 50.000 operai sfilarono in corteo, mentre la forza pubblica rimase consegnata in caserma. Nel pomeriggio i carabinieri e l'esercito tentarono una sortita e assaltarono 500 lavoratori davanti alla Camera di Commercio, ferendone molti. Appena la notizia dello scontro si diffuse, tutti gli operai della cintura industriale si riversarono in centro e ci furono decine di scontri di strada. Il bilancio fu di 2 operai uccisi, un decoratore e un meccanico, e altri 6 furono feriti, uno dei quali morì la mattina successiva. Ci furono anche una 50ina di feriti tra la forza pubblica. Nella notte le truppe bivaccarono per le strade. Il giorno seguente migliaia di operai affluirono al comizio e al corteo che si svolse al mattino ed al nuovo comizio e al nuovo corteo che si svolse nel pomeriggio. La forza pubblica e l'esercito non si fecero vedere per tutta la giornata. L'autorità di polizia, nella notte seguente, effettuò centinaia di arresti.
0: A Parma, nella notte fra l'8 e il 9, fu aggredito un tenente di cavalleria. Un agente di pubblica sicurezza, invece, fu insultato e inseguito e si sottrasse agli scioperanti solo sparando 2 colpi di rivoltella in aria. Alle 11 di mattina del 9, 3.000 persone raggiunsero Piazza Garibaldi per un comizio, dopo il quale i partecipanti in gruppi si diressero verso la stazione. Lungo il tragitto furono prese a sassate la prefettura e la questura, furono infranti i vetri della caserma dei carabinieri e fu intimata la chiusura dei negozi e uffici ancora aperti. Quando arrivarono alla stazione, i manifestanti invasero i locali dei buffet, tentarono di penetrare negli uffici del telegrafo, ma vennero dispersi dalla truppa. I tentativi di occupare la stazione e istruire i binari continuarono e furono tagliati i fili del telegrafo. Fu anche bloccato a sassate un treno proveniente da Roma. Sempre il 9, nel pomeriggio, i lavoratori sfilarono nuovamente per la città. Esercito, carabinieri e polizia vennero quindi consegnati nelle caserme. Solo durante la notte uscirono per presidiare la ferrovia. Durante la notte, 8 sottotenenti della scuola di applicazione che stavano rientrando in gruppo nelle loro abitazioni d'oltretorrente furono circondati e aggrediti da un centinaio di dimostranti e si difesero prima con le sciabole, poi uno di loro fece fuoco con la rivoltella, ferendo gravemente uno dei dimostranti. Subito dopo si rifugiarono in una casa dove la truppa li liberò dall'assedio. Il giorno seguente, il 10, la truppa cercò di occupare militarmente la città, dopo aver proceduto ad arresti in massa, causando scontri nel quartiere di Porta Garibaldi e nell'oltretorrente, occupando i ponti sul fiume. Durante gli scontri venne ucciso un giovane sulle barricate.
1: A Venezia, il 9 giugno, avvennero scontri con la forza pubblica a San Giuliano e a Riva degli Schiavoni. Nel pomeriggio ci fu un comizio a cui parteciparono migliaia di lavoratori, dopo il quale ripresero gli scontri, a seguito dei quali rimasero feriti alcuni scioperanti, un vice commissario di pubblica sicurezza ed alcuni carabinieri. A Genova lo sciopero è totale il 9 e il 10. A Savona ci furono scontri fino a notte inoltrata con la forza pubblica, in cui rimasero feriti numerosi scioperanti, due guardie e parecchi soldati. A Reggio Emilia lo sciopero fu totale, ivi comprese le ferrovie, e per alcuni giorni non partirono ed arrivarono treni. A Milano, il 9 giugno, la truppa tentò di pattugliare le strade, ma si scontrò con gli operai in via Solferino, al Rondò di Loreto e in tutta la zona industriale. Ad un comizio pomeridiano all'Arena parteciparono 50.000 lavoratori. Finito il comizio, ripresero gli scontri al Foro Bonaparte, dove la polizia e i carabinieri furono costretti a ritirarsi. Intervenne quindi la cavalleria che caricò gli operai, uccidendone uno e ferendone molti altri. Ma i lavoratori non retrocedettero. Ci fu una seconda carica in cui un soldato a cavallo venne colpito da un sasso e venne disarcionato. In via Carlo Alberto venne ferito in modo grave un giovane operaio. Alla sera il totale degli arrestati ammontava a 200. Rimasero feriti quattro soldati, un caporale, due carabinieri ed un agente. Il giorno successivo, al comizio convocato all'Arena, parteciparono 60.000 lavoratori e furono effettuati altri 300 arresti. Il 10, tra Musocco e Rho, vennero ostruiti i binari della ferrovia e divelte le rotaie da varie centinaia di operai che si scontrarono con i carabinieri. A Napoli, il 9 giugno, lo sciopero è totale e parteciparono anche i ferrovieri. Ci furono numerosi scontri per tutta la giornata intorno alla stazione ed in diversi rioni della città, nei quali venne ucciso un facchino e diversi altri manifestanti furono feriti. Una caserma dei carabinieri venne assaltata.
0: Firenze fu completamente paralizzata dallo sciopero. 10.000 scioperanti si raccolsero in Piazza Indipendenza per un comizio. Dopo il comizio, gli scioperanti si diressero verso il centro. La forza pubblica sbarrò loro la strada, ma fu presa a sassate e iniziarono gli scontri. Davanti alla manifattura Tabacchi, a quel tempo in via Guelfa, la polizia sparò e uccise un giovane. I due agenti che avevano sparato furono raggiunti dai dimostranti, uno dei quali perse un occhio per le ferite. Poi furono salvati dalla truppa e portati sotto scorta in questura con un'ambulanza che fu bersagliata di sassi. Un tappezziere rimase ferito gravemente in uno scontro in via Cavour. Un assalto a un negozio d'armi in via Condotto fu sventato all'ultimo momento dall'intervento della forza pubblica. Nel tardo pomeriggio i manifestanti attuarono una sistematica distruzione delle insegne, delle vetrine dei negozi e dei lampioni pubblici e due carri pieni di cavi elettrici in piazza Santa Maria Novella vennero utilizzati per la costruzione di barricate che si moltiplicarono in tutto il centro cittadino. In serata gli scontri avvennero in piazza Vittorio e in via Tornabuoni. E ci furono altri 11 feriti. Il giorno seguente fu eretta una barricata davanti alla Camera del Lavoro. Ci furono ancora scontri nel quartiere di Santa Croce. Furono arrestati più di 300 manifestanti. In via dell'Ulivo morì un calzolaio.
1: A Verona scesero in piazza 10.000 lavoratori. A Falconara i dimostranti fermarono un treno con 300 soldati diretti ad Ancona, che furono costretti a proseguire a piedi. Sul balcone del municipio venne tolto il tricolore e le guardie municipali furono caldamente invitate ad andarsene in licenza. Jesi era in mano agli insorti. Guardie, carabinieri e soldati rimasero chiusi nelle caserme. I ricchi proprietari furono costretti a consegnare le scorte di grano. A Senigallia la folla occupò la stazione, il porto e le principali strade di accesso, innalzando barricate alle porte della città. Tutte le chiese vennero assaltate. Lo sciopero fu totale anche a Cremona, Palermo, Bologna, Vicenza, Pavia, Rovigo, Padova, Terni, Spoleto, Perugia, Livorno, in tutto il Piemonte e in tutta la Puglia. Il 10 giugno iniziò lo sciopero dei ferrovieri in tutta Italia, bloccando i movimenti delle truppe. Lo stesso giorno, dopo 48 ore dall'inizio, la CGIL impose la cessazione dello sciopero per la mezzanotte. La mattina il governo mise al servizio della CGIL la rete telegrafica dell'agenzia Stefani, che inviò un telegramma urgente in cui era scritto: «Segreteria Confederazione Generale Lavoro. Rigola, dirama circolare confederale per cessazione entro mezzanotte dello sciopero». Ma l'ordine, in molte località, soprattutto in Romagna e nelle Marche, non venne rispettato, ma il movimento venne così diviso.
0: Il sindacato ferroviario della CGIL, lo SFI, aveva proclamato lo sciopero solo il 9 giugno, dopo aver ricevuto l'assicurazione che sarebbe stato ad oltranza, ma per ragioni organizzative era iniziato solo il 10. Quindi, mentre il sindacato ferroviario inizia lo sciopero, la CGIL lo interrompeva. Il governo riprende rapidamente il controllo della situazione e molti ferrovieri vennero destituiti e puniti. Venne processato tutto il comitato centrale dello SFI, vennero incarcerati ad Ancona e poi rinviati a giudizio presso la corte d'assise dell'Aquila per timore di manifestazioni popolari in loro favore. Nella sola provincia di Ancona i puniti furono 1353 e una quarantina di macchinisti vennero retrocessi a fuochisti. Ascoltiamoci quindi «Sento il fischio del vapore», cantato da Nanni Svampa.

0: Il 10, una carica di dinamite, fu fatta esplodere alla base del pilone centrale del ponte ferroviario sull'Arda, presso Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. A Rimini, un ponte ferroviario in legno fu incendiato e distrutto. La stazione di Spello fu devastata. Sempre il 10 a Napoli, sin dalla mattina, si verificarono scontri. Gruppi di scioperanti tentarono di raggiungere la stazione centrale per impedire la partenza dei treni e in città di bloccare la circolazione dei tram, che effettivamente fu sospesa verso mezzogiorno. Alla stazione ci fu una fitta sassaiola contro un plotone di artiglieri posto a guardia del cancello meridionale e quando questi si mossero per disperderli, dagli scioperanti partirono dei colpi di rivoltella. Il tenente che comandava gli artiglieri ordinò allora di fare fuoco ed uno dei dimostranti fu colpito ad un fianco. Poco dopo si iniziò un comizio alla Borsa del Lavoro con la partecipazione di un migliaio di scioperanti. Un altro comizio fu indetto dagli anarchici in piazza Principe Umberto, ma prima dell'inizio cominciò una sassaiola contro la forza pubblica e quindi la piazza fu subito sgomberata dall'esercito. Gruppi di scioperanti iniziarono a percorrere le vie del centro per imporre la chiusura dei negozi e qualche vetrina andò in frantumi, così come furono infranti alcuni vetri della manifattura tabacchi, prima che la forza pubblica disperdesse i dimostranti. La sera 4.000 scioperanti bloccarono e presero a sassate la tenenza della vicaria, ove erano stati portati gli arrestati, per ottenerne il rilascio. I carabinieri esplosero alcuni colpi in aia, mentre accorrevano truppa e cavalleria. Iniziò un violento scontro, finché la forza pubblica non riuscì a disperdere i dimostranti.
1: A Bari, per tutta la mattina del 10, nel centro della città, si susseguirono quasi ininterrottamente scontri fra dimostranti e forza pubblica con ripetute sassaiole. Verso sera, dopo un comizio tenuto alla Camera del Lavoro, gli scioperanti tornarono a manifestare nel centro prendendo a sassate la forza pubblica. Gli agenti arrestarono un dimostrante, ma mentre lo conducevano in questura, un altro manifestante sparò contro un maresciallo di pubblica sicurezza senza colpirlo. Immediatamente gli agenti, i finanzieri e i carabinieri fecero fuoco sugli scioperanti e 9 persone rimasero ferite. Malgrado l'ordine di cessazione, il giorno 11 continuò lo sciopero a Livorno, a Piombino, a Pisa, a Sestri Ponente, a Terni, a Genova, a San Pier d'Arena, a Voltri, a Tortona, a Voghera, a Novara, a Padova, a Carpi, a Gaeta, dove 300 scioperanti invasero la ferrovia bloccando i treni a Foligno, dove nella stazione vennero rotti gli scambi e rovesciati i vagoni, a Bari, dove venne ucciso un commissario di pubblica sicurezza, a Carrara, dove vennero divelti i binari e incendiata la stazione. In molte località avvennero sabotaggi e furono minati ponti. A Napoli, il giorno 11, 100.000 persone seguirono il feretro del lavoratore ucciso negli scontri del giorno prima. La manifestazione si scontrò con le forze armate in piazza Carlo III. Alla stazione di San Giovanni a Teduccio, 3.000 dimostranti assalirono a sassate un treno e altri 15.000 cercarono di invadere la stazione centrale. Avvennero scontri in tutta la città, un operaio fu ucciso, decine di lavoratori e decine di cavalleggeri rimasero feriti. Gli scontri proseguirono fino a notte inoltrata. Altri 2 lavoratori rimasero uccisi dai colpi sparati dai bersaglieri. Un treno proveniente da Castellammare venne bloccato dalla folla. Lo sciopero fu totale anche il giorno successivo. Finisce qui questa prima parte di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, dedicata alla Settimana Rossa del 1914.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Radio Wombat.
4: Da sempre.
3: E obiettivamente.
5: La migliore.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa.

Sto trafficando beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Holda Fombola. Basta Holda Fombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che due paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema? Vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che... Ciao. Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Il primo che risento di leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bera alle signorine.
2: Va bene, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione... Le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, la donna, la donna, o l'uomo.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

ancora valido per dirlo con ironia, perché la nostra rassegna stampa è più o meno una rassegna stampa, ma in certa misura anche un po' differente. La prima caratteristica forse che ci discosta dalla più canonica, più metodica, più sistematica rassegna stampa è quella di ospitare delle voci, degli interventi esterni, quindi in qualche modo mettiamo a valore i contatti, le relazioni che cerchiamo di coltivare nel movimento, nelle realtà autogestite, di conflitto, dei comitati, quelle che sono realtà quasi sempre di base, siano realtà o singoli, in qualche modo sono punti di vista per la trasformazione sociale, diciamo così. Dall'altra parte ci prendiamo anche del tempo per mettere da parte, selezionare le notizie, quindi ciò che trovate qui è sì uscito o preso o commentato anche dalle cronache locali, ma nello stesso tempo c'è sempre un po' di distanza, per cui ecco, non è propriamente una rassegna stampa se con questa intendiamo quelle attività con cui ci si sveglia la mattina e si guardano giornali e media, ma nello stesso tempo, ecco, ciò che troviamo e che possiamo leggere sui giornali che fanno le cronache locali sono oggetto della nostra trasmissione, diciamolo un po' così, e questo credo sia abbastanza utile e abbastanza valido per aver fatto a questo punto le presentazioni per questa settimana. Cominciamo appunto le nostre trasmissioni, la nostra trasmissione, prendendo in considerazione un fatto che è accaduto per l'appunto qualche giorno fa, cioè nel fine settimana. Stiamo parlando e sto parlando di sabato 16 di maggio, la manifestazione No Aeroporto che si è svolta diciamo, dal polo scientifico come partenza, con un percorso ad anello che ha lambito, toccato il mercato di Sesto, quindi più o meno il centro del paese, della città, del comune di Sesto Fiorentino, tenendo conto che c'era appunto il mercato, quindi era impossibile arrivare con la forma del corteo dentro il più pieno centro di Sesto, che come molti e molte sapete nei sabati è utilizzato come piazza allargata del mercato, e quindi gli è arrivato insomma un po' a lambirlo per avere un momento di visibilità, di contatto, di confronto anche e propriamente con gli abitanti, di Sesto, quindi nei caseggiati più prossimi a quello che è il polo scientifico di Sesto Fiorentino. E poi la manifestazione è tornata di nuovo al polo per chiudere, diciamo così, con interventi. Hanno parlato i sindaci che erano stati invitati alla manifestazione, e poi un concerto con i Fish Bones che hanno animato coloro che sono rimasti in questa giornata, un po' come sapete o avrete già visto, o magari c'eravate pure, è stata un po' funestata dal tempo, una giornata che alla fine, tutto sommato, con il suo sole ha baciato la manifestazione, anche se proprio nei momenti dell'avvio è stata un po' colpita da qualche 10, 15, 20 minuti di pioggia che probabilmente, più che scoraggiare coloro che ormai erano venuti e venute decise a manifestare, probabilmente potrebbe nella mattinata aver scoraggiato qualcuno a partire da casa. Va tenuto conto che le previsioni erano quelle che erano, con diciamo una perturbazione a macchia di leopardo. C'è stato grandinate nella zona di Campi Signa, ci sono state piogge più intense magari a Firenze che non propriamente in quel pezzettino lì di Sesto Fiorentino, Castello, Sodo, Rifredi, che in qualche modo era interessato dal percorso della manifestazione. Però ecco, le nuvole come sempre, e tenendo conto che il giorno precedente, venerdì 15, ha fatto acqua dalla mattina alla sera, compresa anche alcune ore della notte, probabilmente sì, qualche persona si è sentita un po' in difficoltà nel partecipare il giorno successivo. Questo lo diciamo perché è un dato della cronaca, è un dato della vita di tutti i giorni. Chi si deve spostare per manifestare sicuramente fa i conti anche con questo, tenendo anche conto che il percorso era previsto su tratti di strada anche propriamente aperti, via del
dello Smannoro, un pezzo della Perfetti Ricasoli, quindi d'altronde situazioni nelle quali si trova con difficoltà anche un rifugio che magari in altri contesti uno si infila dentro un bar, uno si ferma sotto un portico, sotto un androne, e invece in un percorso di strada come quello o hai l'ombrello e le scarpe coperte, sei disposto a prenderne un po', oppure d'altronde ti fai il bagno e rischi insomma di rimanere così. Per cui ci saranno state anche persone che hanno dovuto o voluto rinunciare. Teniamo anche conto, ormai siamo qui a, come dire, a mettere le mani avanti su quelli che sono le possibili defezioni alla manifestazione. C'era anche in concomitanza una manifestazione comunque rilevante per la pace che si teneva a San Miniato, in qualche modo animata, diciamo così, da padre Bernardo Gianni. C'era anche il mostro di Firenze per quanto riguarda le culture contadine genuine, che alla Casa del Popolo di Grassino organizzavano la manifestazione del mostro di Firenze relativa ai piccoli agricoltori e piccoli vignaioli e vignaiole. Certamente anche questo un passaggio che purtroppo non siamo riusciti insieme ad evitare, nonostante una, come si può dire, uno scambio di amorosi sensi tra le culture della difesa del territorio nella piana e quello delle produzioni del biologico e della difesa e del diritto alla terra nella zona invece più vicina e più prossima all'esperienza contadina di Mondeggi, non siamo riusciti, ecco, ad evitarle. Quindi ci sono state anche degli elementi che hanno potuto portare l'attenzione di qualcuno o di qualcuna lontano dalla piana, magari con il cuore presente ma con il corpo da un'altra parte. Tra queste, non ultima direi di citare, perché ha la sua importanza, anche gli Strike Days organizzati dal Sud Cobas nel distretto industriale del tessile, non solo pratese, per cui qualche altro compagno, compagna, gli operai, le operaie che sono coinvolte nei presidi, nei picchetti che sono stati numerosi anche questo fine settimana, anche loro sono stati in qualche modo sottratti alla possibilità di partecipare alla manifestazione, cosa che invece avevano potuto ed erano riusciti a fare negli anni precedenti. Dico negli anni precedenti, lo sapete credo tutti e tutte, ma se qualcuno se lo fosse perso o dimenticato, il conflitto nella piana fiorentina animato dalle comunità e anche a questo punto lo possiamo sempre ribadire, dai comuni e dai suoi rappresentanti istituzionali dei livelli più bassi, quindi sindaci o sindache che siano, va avanti almeno da un decennio, almeno da quando nel 2015-16 con Renzi si cominciò a ipotizzare concretamente l'idea di un spostamento della pista in posizione, come è stato spesso ribadito, parallela al raccordo autostradale, e quindi spostando le direttrici dei voli verso i comuni della piana, inizialmente con l'ipotesi di pista che era stata denominata dalla traiettoria e dalla direzionalità della pista, era denominata 1230. Con quella soluzione lì i voli andavano più verso Prato. Invece con il nuovo master plan, visto che un progetto era stato già bocciato dal TAR e dal Consiglio di Stato, quindi costringendo Toscana Aeroporti ENAC a riformulare la proposta, è stato spostato la direttrice in un senso 11-29, quindi si è cambiata la direttrice di un grado, andando a impattare più su Campi Bisenzio e un pochino meno su Prato. Questo, come tante volte è stato detto, anche ribadito più volte durante e dentro la manifestazione, non ha la modifica del progetto, quindi il passaggio da 12.30 a 11.29 come direttrice della pista e lo scorciamento di 200 metri dai 2.400 metri della prima ipotesi ai 2.200 del master plan, ancora alla valutazione di impatto ambientale e ancora dentro l'iter autorizzativo, non ha cambiato la sostanza del progetto per quanto riguarda la sua insostenibilità dal punto di vista della sicurezza idrica, dal punto di vista dell'impatto con le oasi e quindi con la biodiversità ancora conservata nella piana fiorentina, e neanche dal punto di vista del traffico aereo
e passeggeri, che dovrebbe chiaramente essere il vero e proprio obiettivo per il quale si va a realizzare un nuovo aeroporto, piuttosto che tenersi la pista che c'è adesso, che è considerata corta, cioè perché lo è davvero, costringendo gli aerei a non potersi caricare fino al massimo, ad avere delle restrizioni sul numero dei passeggeri legate al peso, proprio perché aeromobili pieni fino al massimo della capienza sarebbero più pesanti, avrebbero quindi bisogno di un po' più di spazio per il decollo e un po' più di spazio per l'atterraggio. Da qui l'esigenza di superare la pista attuale di 1750 metri circa e averne una più lunga di almeno 500-600 metri, come infatti stiamo appunto valutando e vedendo, perché la proposta è dei 2200, quindi, come ribadito, questi 200 metri in meno da 2002 a 2004 non cambiano niente rispetto all'operatività che l'aeroporto vorrebbe adoperare e vorrebbe avere. È stato solo un tentativo da parte di Gianni, per lo più, e quindi un tentativo politico di convincere attraverso queste limature e questo smussamento degli angoli o di alcuni spigoli del progetto, di convincere i comuni della Piana ad accettare il progetto. Processo politico gestito da Gianni che evidentemente non è riuscito, perché ad oggi i comuni della Piana sono stati presenti nella manifestazione di cui stiamo parlando, quella di sabato 16 maggio, proprio perché è in forza del ricorso al TAR che hanno rinnovato, come avevano già fatto contro lo scorso procedimento, e hanno e stanno facendo di nuovo. Quindi una manifestazione che è stata caratterizzata anche dalla presenza dei sindaci, come ho già detto, che sono stati sicuramente un elemento che ha dato e continua a dare forza e sostanza a queste iniziative e alle tante manifestazioni o mobilitazioni o iniziative che i movimenti, i comitati, le associazioni che sono riunite nel gruppo di lavoro della Piana e che hanno promosso la manifestazione continuano appunto a dargli. L'ultimo momento, diciamo così, che era stato prodotto intorno alle mobilitazioni e alle iniziative contro l'aeroporto era stato proprio la presentazione pubblica dei ricorsi, che era stata organizzata a Campi Bisenzio al Teatro Dante a novembre. Quindi da novembre ad oggi c'era stato non propriamente un silenzio, però un'assenza di manifestazioni, mobilitazioni di piazza di una certa rilevanza, e siccome da parte di Gianni, da parte di ENAC, da parte di Toscana Aeroporti si continua sempre a ribadire la volontà di andare avanti nonostante tutto, nonostante la contrarietà che si esprime a vari livelli, si è sentita dentro le reti di movimento e dentro le reti dei comitati la necessità e il bisogno di dare un'altra volta una risposta che fosse di massa, che fosse pubblica e che dimostrasse che l'opposizione, che la nemicità a questo progetto non viene solo dalle amministrazioni, non è quindi solo un elemento della politica, dei partiti o delle amministrazioni con il loro ruolo, ma viene anche e proprio dalle comunità, ma viene dagli abitanti, ed è per loro che la politica eventualmente si mette di traverso e non accetta il progetto e non il contrario. Ecco, è un no che sale dal basso e non un no che dall'alto dei sindaci o di alcuni interessi che potrebbero entrare in conflitto con quelli della pista di Toscana Aeroporti scende poi sulla gente. Il processo è inverso, come è stato dimostrato più volte negli anni, a partire proprio dal caso del comune sicuramente più coinvolto, proprio perché il sedime della pista andrebbe a realizzarsi dentro il suo perimetro, che è Sesto Fiorentino, che da comune sì inceneritore e sì aeroporto fino ai tempi della sindaca Sara Biagiotti del Partito Democratico è stato poi in qualche modo messo in crisi anche proprio dalle mobilitazioni di piazza e dal ruolo svolto dai comitati, sia quelli contro l'inceneritore sia quelli contro l'aeroporto, anche se in quel
quella fase lì si parlava più di inceneritore, sembrava perlomeno una cosa più prossima ad arrivare rispetto all'aeroporto, ma l'opposizione cominciò contro entrambe le opere per tutti e tutte, quindi no inceneritori e no aeroporto, e misero in crisi la giunta se stesse al punto da cadere e portare alla prima elezione del sindaco Falchi, che poi ha fatto due mandati, che poi è uscito ora recentemente per andare a fare il consigliere regionale e che quindi Sesto si approssima alle prossime elezioni comunali insieme a un altro comune assolutamente coinvolto che è Prato, per cui certamente dentro le corde dei comitati, dei movimenti, delle associazioni che hanno promosso la manifestazione di sabato 16 c'era e c'è anche una certa volontà di insistere e di intercettare quelle che sono le tensioni che più o meno serie, più o meno importanti che siano, però si producono nei territori laddove ci sono le elezioni ai livelli più bassi e di prossimità con il cittadino, che sono poi appunto le elezioni comunali. Ho fatto già una lunga introduzione, volevo appunto oggi parlare principalmente di questo per la rilevanza che continua ad assumere, perché lo spettro delle adesioni, ben più che quello dei promotori, ma lo spettro delle adesioni è davvero molto molto ampio, a dimostrazione che questa vicenda continua ad interessare, ad attrarre, a mobilitare tantissime realtà, non solo quelle più propriamente dedite durante tutto l'anno e durante tutte le loro riunioni agli aspetti della difesa del territorio, ma anche quelle legate al mondo del lavoro, al sindacalismo di base, le realtà studentesche, coloro che vivono e lavorano dentro il polo scientifico per ovvie ragioni legate agli impatti che il nuovo aeroporto avrebbe su queste, sulle strutture nelle quali studiano o lavorano, e volevo anche guardare con voi i giornali, per cui a questo punto, ripeto, dopo questa già molto lunga e credo dettagliata introduzione che ho fatto a partire dalle riunioni alle quali ho partecipato, quindi ecco, la mia è una cronaca, una ricostruzione magari un po' prolissa, però ecco, interna ai processi, alle intelligenze che hanno prodotto la manifestazione, vorrei andare a guardare i giornali. A questo punto, prima di farlo, facciamoci già una pausettina musicale e poi cominciamo davvero a guardare quello che hanno detto i giornali, che direi, lo dico un po' con una battuta, non hanno potuto oscurarla, quindi c'è stato un po' di attenzione, tutti i giornali del nostro territorio hanno riportato la manifestazione, chi con una pagina, chi con due, chi con la fotonotizia, chi meno, però in qualche modo ecco, è già un primo obiettivo quello di essere riusciti a stare e ad andare a portare i temi della manifestazione su tutti i giornali, cosa che purtroppo ce lo dobbiamo riconoscere, è tutt'altro che banale, perché spesso quando vogliono riescono anche a utilizzare una specie di shadow ban, che è più un fenomeno proprio delle reti e dei social, ma per evitare di parlare di censura, perché mi sembra forse un po' eccessivo, però di fatto, insomma, chiamatela voi come volete, quando di qualcosa di rilevante per così tante sigle, per così tante persone, non viene commentata da coloro che fanno o dicono di fare informazione pubblica, sarebbe, se non proprio censura, qualcosa che gli assomiglia parecchio. Invece in questo caso davvero ci siamo riusciti a non farsi oscurare. Facciamo un po' di musica e poi si riparte con i giornali guardandoli.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, alla servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
1: Bene, riprendo il microfono in mano. Siamo di nuovo su Radio Wombat e ancora la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, siete arrivati un po' in ritardo, anzitutto tranquillità, perché le nostre trasmissioni le potete riascoltare sempre tutte intere da capo andando sulla sezione dei podcast e scaricandovele. Questo vale per noi e anche per le altre trasmissioni di Radio Wombat. Per fare un brevissimo recap, abbiamo fatto una lunga introduzione prima di andare a guardare i giornali sulla manifestazione di sabato 16 maggio no aeroporto, che si è svolta tra il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino, Sesto e Ritorno. Volevo appunto guardare i giornali. Abbiamo fatto una pausa musicale perché avevamo già parlato un po' con Assalti Frontali, 99 Posse, Muro del Canto, la canzone per la Palestina, che mai è così urgente, anche perché proprio in questa mattinata, nella quale abbiamo raggiunto anche lo sciopero di USB, sembra essere partito l'attacco. Quindi tutto quello che sentirete in queste ore, visto che stiamo completando la nostra trasmissione proprio di lunedì mattina del 18, questo lo specifico per non creare confusione, i fatti sono in svolgimento, è tutto così fluido, è tutto così in definizione che è difficile anche tenerne conto. Sembra che in questi momenti, in questi attimi, sia cominciato l'intercetto da parte dell'IDF su Mud Flottiglia, e anche il contenuto che seguirà poi, che è quello che abbiamo raccolto con Dario di USB Dallo e sullo sciopero generale convocato anche proprio in solidarietà con la Palestina e a supporto come equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia, non è un contenuto scaduto, ma comunque un contenuto condizionato dai fatti che si susseguono e che cambiano rapidissimamente. Proseguiremo

Stazione, come sempre nelle mobilitazioni, i numeri contano e infatti uno degli elementi, degli aspetti, delle caratteristiche più contestate, discusse, sempre creano polemica, diciamo così, è il balletto dei numeri. Quindi il Corriere dice 1000, poi ci sarà chi dice 1500 e ci sarà chi dice 2000. Gli organizzatori hanno detto 2000, penso che essendoci stato dall'inizio alla fine sia un numero più che corretto. Si potrebbe addirittura volerlo gonfiare un po' per fare un piacere ai manifestanti, tenendo conto che, appunto, come si diceva, la manifestazione ha avuto un inizio, poi c'è stata la pioggia, poi c'è stato il passaggio a sesto, c'è chi si è fermato, c'è chi si è aggregato, c'è chi ha fatto la manifestazione solo per un breve tratto. Quindi è possibile che in alcuni momenti ci siano state anche più di 2000, mentre in altri ce ne siano state anche meno di 2000. Quindi questo è per dare uno spaccato che sia realistico e andare oltre il dato numerico che, messo sul titolo di un giornale, rischia di essere un po' troppo definitivo. Però poi, per spezzare una lancia a favore anche di chi ha fatto le cronache e si è fatto il corteo, anche questo è un elemento che per questa volta, visto che c'ero, lo posso testimoniare anche di persona: alcuni dei giornalisti che hanno scritto gli articoli hanno seguito la manifestazione dall'inizio fino alla fine, e davvero non è poco. Quindi questo è l'articolo del Corriere, mette in evidenza la vicenda dei fenicotteri, che è stato uno spezzone del corteo che diciamo si è caratterizzato con il tema fenicotteri. Era poi uno spezzone che, diciamo, è un po' il segreto di Pulcinella, era lo spezzone del partito, di fatto della lista per Sesto, che si candida con il candidato Damiano Sforzi. Hanno fatto uno sforzo per fare un gioco di parole, per seguire le indicazioni che gli organizzatori e i promotori avevano dato, cioè quello che più o meno i comitati della Piana hanno sempre fatto nei confronti della politica: un invito e un'apertura, però anche il tentativo di evitare che fossero solo passerelle politiche, passerelle elettorali, soprattutto in un momento come quello della tornata elettorale se stessa, e quindi l'invito a non portare simboli e bandiere di partito, ma messaggi e contenuti a tema. Direi che l'invito e questo appello è stato rispettato sostanzialmente da tutti e da tutte. C'era qualche simbolo di partito, inevitabilmente, perché chi si ritrova intorno a questa forma organizzata e ci crede e se la sente, è inevitabile che in qualche modo porti anche i propri simboli. Però lo hanno fatto su degli striscioni, che è certamente sempre diverso rispetto alle decine di bandiere a volte vengono fatte campeggiare dentro le manifestazioni, a volte in modo anche un po' scorretto, perché c'è chi davvero ne porta due a testa, cercando di dare un impatto, un colpo d'occhio, e di strappare quei like e quel colpo d'occhio nelle fotografie, che fanno anche un po' sorridere. Invece direi che la manifestazione, da questo punto di vista, ha visto una certa correttezza. Il Corriere ci dice anche che è in attesa della sentenza del TAR. Non ricordo se l'ho già detto, ma questo è forse uno degli aspetti più rilevanti: è già stata fissata la data dell'udienza del TAR, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, che dovrà valutare i ricorsi fatti dai comitati, dalle associazioni ambientaliste e dai comuni, ed è fissata per il 22 di ottobre. Hanno poi già detto che ci saranno dei mesi per tirare fuori poi la sentenza, che quindi dirà se è un sì o se è un no e come lo ha detto. Quindi anche poi il contenuto delle sentenze è certamente importante. Però la sentenza dovrebbe essere, o perlomeno l'udienza è fissata per il 22 di ottobre. Vediamo se sarà un'udienza sola, se riusciranno a fare tutto insieme, se arriveranno già decisi, perché la politica li ha già piegati, se invece prenderanno in considerazione davvero i punti che avvocati e politica e amministrazione hanno sollevato. Insomma, è una vicenda ancora da vedere, ma la manifestazione ovviamente aveva anche tra gli obiettivi quello di pesare in qualche misura su quello che è il giudizio dei giudici, cioè non lasciarlo solamente agli aspetti amministrativi, alle questioni sollevate dal punto di vista legale, tecnico e amministrativo, ma anche tenere conto di quelle che sono i rapporti di forza tra le comunità, e quindi la gente

0: gente che continua a dire no, come in tante parti e momenti del corteo si è cantato, senza la gente non si decide niente, recuperando uno slogan che è stato in questi comuni, in queste comunità per tanto tempo, fin dai tempi delle lotte contro l'inceneritore di Case Passerini Firenze, ma ancor prima contro l'inceneritore di San Donnino. La Repubblica invece azzarda i 2000, quindi in 2000 alla manifestazione contro la nuova pista dell'aeroporto. Hanno sfilato per le strade di Sesto Fiorentino, presenti anche i sindaci dei comuni della Piana. Qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani, numerosi comitati e le associazioni. Impugneremo la conferenza dei servizi come abbiamo fatto la volta precedente. Questo lo dice Repubblica, poi c'è una foto del striscione di apertura, basta aeroporti in città, sì al parco della Piana. Si vede poi lo striscione di cui è già stato riportato il contenuto, qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani, ancora una volta è lo striscione, lo spezzone di Per Sesto che senza il bisogno di mettere i simboli in evidenza ha trovato il modo per avere una certa visibilità e una certa importanza all'interno del corteo, sia per le dimensioni dello striscione, sia perché era partecipato, sia perché aveva questa caratteristica dei fenicotteri con un evidente riferimento ai fenicotteri che solitamente verso la fine dell'anno, l'inizio del nuovo anno, comunque a cavallo del passaggio dell'anno, vengono solitamente nel lago di Peretola, un laghetto diventato assolutamente rilevante in tutta questa vicenda, sia perché ospite fenicotteri, quindi ha questa caratteristica così anche bella dal punto di vista territoriale, sia perché è uno degli stagni della Piana Fiorentina e Pratese, così sono stati denominati, che è una zona a protezione speciale e zone a interesse comunitario che sono state protette negli anni dalla direttiva Habitat e che proprio recentemente hanno creato un certo imbarazzo, un certo tipo di ostacolo e problema che ENAC, Toscana Aeroporti, Giani, soprattutto per loro, hanno cercato di rimuovere andando a chiedere all'Unione Europea, come il decreto di valutazione impatto ambientale inizialmente aveva prescritto, cioè che avrebbero dovuto chiedere alla Commissione Europea di derogare alla direttiva Habitat che protegge queste aree naturali, e invece Toscana Aeroporti e ENAC sono andate a chiedere al Ministero di rivedere il decreto di valutazione di impatto ambientale e che venisse eliminato il bisogno di passare a chiedere alla Commissione Europea la deroga alla direttiva Habitat, perché secondo loro, secondo dati forniti da Giani, ed ecco come vi dicevo il ruolo della Regione Toscana, è stato detto che in queste aree naturali protette sì dalla direttiva Habitat, però secondo loro non ci sono specie prioritarie né di flora né di fauna, quindi la prescrizione del decreto di valutazione ambientale è stata in qualche modo aggirata, reinterpretandola dal punto di vista non della priorità di queste aree in quanto tali, ma dell'assenza di specie prioritarie, per cui girando intorno a questo ostacolo si è quindi, diciamo, velocizzato l'iter, per cui la preoccupazione di Toscana Aeroporti ENAC era quella che un responso da parte della Commissione Europea sarebbe potuto arrivare, magari anche positivo per loro, ma dopo diverso tempo, addirittura parlavano di anni per il tempo di risposta, e invece preoccupati dall'allungamento di questi tempi hanno deciso di chiedere al Ministero. Il Ministero dell'Ambiente non si è fatto attendere, quindi gli ha dato immediatamente la revisione del decreto di via, e quindi questa revisione avrebbe creato una situazione che i giornali e la stampa e anche la politica favorevole al nuovo aeroporto avevano commentato come un elemento di velocizzazione, di snellimento e quindi di messa in condizioni da parte della politica di far partire la famosa conferenza dei servizi. Ecco che quindi aver portato in corteo questo elemento dei fenicotteri è stato un escamotage per avere una visibilità e fare un po' di hype per chi li vedeva, ma aveva anche a che fare con una vicenda amministrativa che è rilevante, che coloro che stanno seguendo da tempo tutto questo iter autorizzativo conoscono e possono in qualche modo riconoscere. Andiamo ancora avanti, il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, cosa dice? Sindaci e candidati, la piana in piazza contro l'aeroporto, centinaia in corteo contro la pista a Peretola. Quindi qui il Tirreno non minimizza forse più di tutti gli altri giornali, perché parla di centinaia in corteo. Si potrebbe chiaramente dire che dicendo centinaia non si sbaglia, perché centinaia, se fossero 20 centinaia, sarebbero poi 2000 persone, basterebbe giocare un po' con la matematica per non sbagliare, la dicono così, però insomma centinaia non rende giustizia, perché se invece si dicesse migliaia, in effetti anche questo non è sbagliato, perché 2000 sono due migliaia e vabbè, comunque insomma dai, ci siamo capiti su quello che volevo dire. Ci sono ben tre foto, una è dello striscione Basta Aeroporto in Città, sia al Parco della Piana, che poi è lo stesso che i comitati avevano usato per la manifestazione del 30 settembre del 2023, quella che era partita con la biciclettata insieme alle cargo bike della GKN. Poi l'altro storico striscione dietro il quale si sono posizionati i sindaci, ma insomma non era previsto, è andata semplicemente così. No aeroporto, sì al parco, Firenze e La Piana non si arrendono al potere del denaro. Questo era lo striscione portato sempre dai comitati nella manifestazione che partì sempre dal polo scientifico il 2019, prima poi della bocciatura del vecchio master plan. E ancora il più che citato, a Sesto volano solo i fenicotteri, non gli aerei, che è quello dietro il quale era Damiano Sforzi, non sindaco, perlomeno non ancora, anche se certamente una delle candidature più favorite delle prossime elezioni, se stessi, diciamo il candidato di Per Sesto e anche di tutto il campo largo. E c'è stato dietro quello striscione anche Lorenzo Falchi a dimostrare una continuità, perlomeno adesso, fino adesso, a parole e a dichiarazioni, di quella che l'esperienza amministrativa di Damiano Sforzi si annuncia in continuità con quella di Lorenzo Falchi se dovesse essere eletto. Queste sono state le sue parole negli incontri preelettorali nei confronti che sono stati organizzati, tra cui ha spiccato quello organizzato da La Nazione al Teatro Cinema Grotta. C'è infine tra i giornali La Nazione dice: i 1500 sfilano contro Peretola, blocchiamo la pista lunga. L'aeroporto ancora nel mirino, i 1500 contro la nuova pista, esposto anche alla Corte dei Conti. Comitati, sindaci e cittadini hanno sfilato a Sesto con cartelli e striscioni. Alla Piana serve il parco. La foto riportata dalla Nazione è ancora quella dello striscione di testa Basta Aeroporto in Città, sì al Parco della Piana. Questo articolo della Nazione, che come avete sentito dice 1500, ve l'avevo detto, c'è chi ha detto centinaia, c'è chi ha detto 1000, c'è chi ha detto 1500, c'è chi ha detto 2000. Comitati, sindaci e associazioni. Il titolo in blu nella Nazione, l'aeroporto ancora nel mirino, usa questa tristissima espressione che in qualche modo forse vuole alludere alla minacciosità del movimento, il mirino, le armi. Sono titoli ai quali la Nazione non è affatto nuova. Va rilevato, ed ora poi ci divertiremo a guardare qualche parola anche da lì, che la Nazione aveva proprio dato spazio il giorno 16 maggio, quindi il giorno stesso della manifestazione, a una lunga intervista all'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, che ribadiva non solo le sue ragioni ma anche in qualche modo i suoi ricatti e le sue minacce nei confronti della Piana, di Firenze, rispetto ai temi del lavoro e quant'altro. Ora appunto lo guardiamo guardiamo insieme nelle sue parole, nei suoi slogan, nelle sue dichiarazioni più eclatanti, e quindi ritornare a parlare di mirino il giorno successivo ci sembra, perlomeno sembra a me, un riferimento a queste dichiarazioni, nelle quali si faceva riferimento anche agli scontri che erano avvenuti durante la manifestazione della GKN. Mi sembra che guardando i giornali abbiamo più o meno detto tutto quello che ci interessava dire. Forse una cosa, ecco, che mi cade adesso l'occhio da segnalare è che tra i sindaci che erano presenti, la sindaca di Sesto Claudia Pecchioli, che ricordiamo non è propriamente sindaca ma è facente funzione perché è stata la vice di Lorenzo Falchi fino a che Falchi è andato poi in consiglio regionale, quindi è rimasta a lei la palma e la fascia da sindaca, ma non è propriamente la sindaca, comunque c'era lei come facente funzione. Poi il sindaco di Calenzano, il sindaco di Campi Bisenzio, quello di Carmignano e quello di Poggio a Caiano, che mi preme mettere in evidenza come appunto il sindaco di Poggio a Caiano Palandri sia un sindaco di centrodestra. Un sindaco di centrodestra che non si è limitato solo a fare delle dichiarazioni di circostanza contro la pista, ma che coerentemente rispetto a quello che pensa e rispetto a quello che crede possa essere il ruolo di un nuovo aeroporto che sorvolerebbe in parte anche il suo comune o che comunque andrebbe a impattare con il progetto di parco agroecologico della Piana, che ha a che fare anche con il comune di Poggio a Caiano, ha coerentemente partecipato al ricorso. Quindi un sindaco che ha preso parte, nonostante la sua provenienza da centrodestra, che sicuramente con i comitati, associazioni e movimenti che hanno promosso la manifestazione ha assolutamente ben poco a che fare, a che vedere, ha però dichiarato che il suo mandato è quello di proteggere i cittadini, di proteggere anzitutto la salute delle sue comunità, e rispetto a questo ha coerentemente fatto il ricorso. Quindi è un elemento di un certo interesse, perché per certi aspetti è anche un contraltare a quella narrazione che vorrebbe o pretenderebbe descrivere la destra sempre come un campo politico privo di contraddizioni, che riesce a trovare l'unità più facilmente della sinistra, che sono più solidi che le forze politiche del campo sinistro o che si pretende chiamare tale. E questo invece evidentemente, quando i progetti sono complicati e mettono realmente di fronte a delle problematiche, anche la destra è capace di dividersi come la sinistra, diciamolo così. Direi appunto con questo, appunto, proprio i giornali li abbiamo guardati e sviscerati. Mi resta l'articolo di Naldi, che ora vado a prendere, e ne guardiamo subito le bellurie. Ed eccolo qui, come promesso, l'articolo del 16 di maggio: aeroporto, nuova pista in 3 anni, Peretola decolla la nuova pista, Naldi, ampliamento in 3 anni, oltre 1000 posti di lavoro in più. L'amministratore delegato di Toscana Aeroporti: la guerra dei ricorsi? Li aspettiamo, ma andiamo avanti. In autunno la conferenza dei servizi, ridurremo il rischio idraulico e l'impatto acustico. E poi, come vi dicevo, l'articolo comincia con un riferimento agli scontri che ci furono per la manifestazione di GKN. La conferenza dei servizi in autunno, l'avvio dei lavori entro l'estate 2027 e la fine dell'intervento nei 2 o 3 anni successivi. La tabella è tracciata, l'aeroporto di Peretola prepara il decollo verso l'ampliamento della pista. Ma prima i riflettori sono puntati sulla manifestazione del nuovo aeroporto in programma oggi. L'attenzione ai massimi livelli per evitare che finisca come lo scorso ottobre, quando alcuni manifestanti andarono allo scontro con i poliziotti provocando il ferimento di 10 agenti, danni all'aeroporto, ritardo e spavento per i passeggeri. Ecco che lo schema è quello: si cerca di far paura, nello stesso tempo si rassicura mercati, opinione pubblica, che l'aeroporto si farà e la tabella di marcia è già tracciata, per cui tutto quello che i manifestanti possono fare al massimo è fare danni all'aeroporto, ferire poliziotti e rompere i coglioni, diciamola in questi termini qui. Ovviamente a parlare è la voce del padrone in tutti i sensi, che promette ancora una volta i posti di lavoro, posti di lavoro che non ci sono, non si vedono e anzi si sono tradotti in questi anni in appalti, subappalti, spacchettamenti e precarietà. Questa direi che è la disamina completa della giornata di questi giorni. Stiamo a vedere che succede, ma più che stare a vedere è ancora una volta un appello e un invito a prendere parte a questa battaglia che attraversa i nostri territori da tanti anni e la cui posta in gioco non è solo quella di un'infrastruttura impattante, che già non sarebbe poco, ma di un modello di città e di estrattivismo che riguarda anzitutto il turismo, la turistificazione di Firenze e l'esasperazione delle sue caratteristiche di città vetrina, che non sono una novità ma sono state portate all'ennesima potenza, per cui un'infrastruttura come un nuovo aeroporto è, per usare una metafora stiracchiata ma che è sempre valida, una pipeline, l'oleodotto che serve ad estrarre il petrolio turistico che si trova nella miniera del centro UNESCO. Questo credo che vada da sé, che tutti e tutte lo sappiate e lo capiate, e quindi con questo davvero chiudo sull'aeroporto. Passo invece a una questione che ci riguarda e ci interessa tantissimo, come ho già detto rientrando in voce dalla pausa musicale, 2 secondi 2 per l'introduzione all'intervento di Dario di USB Firenze per lo sciopero generale anche e fortemente in solidarietà con la Palestina tutta contro il genocidio, la guerra e il riarmo e a fianco della Sumud Flottiglia. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat anche questa settimana, questa mattina di lunedì 18 di maggio. Vogliamo dare spazio e voce alla manifestazione, al presidio e alle iniziative, perché sono plurali, adesso ne parleremo, di USB, che ha lanciato appunto lo sciopero nazionale per questa giornata, una giornata in connessione, in solidarietà al fianco della Palestina ancora una volta contro il genocidio, contro il riarmo, contro le politiche di guerra, e ovviamente una connessione diretta e forte con Global Sumud Flottiglia, che in questi giorni è proprio, credo di poter dire in queste ore, è entrata in acque internazionali, lasciando gli ultimi approdi che aveva avuto in acque e poi terreni, insomma porticcioli turchi, nei quali erano riparati nelle giornate precedenti, visto il maltempo. Sembra che il sole sia sereno, questo dico avendo guardato qualche ora fa il tracker, e in qualche modo ecco si dirigono ancora verso Gaza. La determinazione è tanta, sanno e sappiamo tutti e tutte noi che ci consideriamo equipaggio di terra, come è stato detto, che Israele e il suo esercito è sicuramente lì appostato da qualche parte, quindi uno sciopero che vuole essere una risposta, un momento di solidarietà della classe lavoratrice nei confronti di coloro che stanno praticando un internazionalismo davvero straordinario. La giornata di oggi, ovviamente essendo un appello ai lavoratori e alle lavoratrici per fermarsi, non chiama in causa solo gli aspetti e gli elementi di solidarietà internazionalista con il popolo palestinese e l'affiancamento alla Global Sumud, ma ci sono anche chiaramente gli aspetti legati propriamente alle prestazioni lavorative, a quello che succede sui posti di lavoro, pubblici o privati che siano. Quindi guardando banalmente il volantino che convoca la giornata di oggi, si sa che si fa la guerra, che si fa lo sciopero contro la guerra, che entra nelle nostre buste paga, nei prezzi al supermercato, nelle bollette, nella benzina, negli affitti, nei tagli alla sanità, nella scuola che cade a pezzi, nei servizi pubblici, come sempre più poveri. C'è anche poi, si affianca all'appuntamento di questa mattina, siamo con Dario ai nostri microfoni appunto per avere un report di come è andata, di come sta andando, di quali sono i temi sul piatto, le valutazioni, i contatti con la Global Sumud Flottiglia e tutto quello che vorrà e vorrai dirci, Dario. Si affianca, stavo dicendo, anche un momento di solidarietà, invece si svolgerà nel pomeriggio sotto Palazzo Vecchio, in solidarietà
1: e per il reintegro di Silvia, un'assistente domiciliare che è stata licenziata dal Consorzio Blu, che è in appalto al Comune di Firenze. Una esperienza davvero triste, come tante purtroppo abbiamo visto in questi anni, che ci ripropone la precarietà, il ricatto dei lavoratori in appalto e in appalto del Comune. Quando e quanto hai voglia di raccontarci, Dario, siamo qui ai nostri microfoni per appunto sapere come è andato, come sta andando il presidio di stamattina, visto che per i tempi della nostra trasmissione usciremo intorno all'ora di pranzo, quindi non riusciremo a sapere qual è stato invece l'esito della manifestazione del presidio a Palazzo Vecchio di oggi pomeriggio. Se ti va eventualmente di raccontarci un po' anche la vicenda di Silvia, siamo qui e a tua e a vostra disposizione.
2: Ciao, buongiorno e grazie per lo spazio, come sempre. I piani oggi sono molteplici, ma c'è un filo rosso che li lega. Oggi, come dicevi, nella domanda, è una giornata di sciopero generale che USB ha convocato sulla base della chiamata, della flottiglia. Una chiamata che non vuole essere semplicemente, o meglio, la nostra risposta non vuole essere semplicemente emergenziale, ma vuole in primo luogo dare una copertura sindacale e anche sociale a chi mette a disposizione la propria vita e i propri corpi per rompere un vero e proprio blocco navale illegittimo, illegale, immorale e vergognoso. Lo sciopero generale quindi risponde alla chiamata della Global, è uno sciopero che però vuole dare voce a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che non vivono più, perché c'è un collegamento diretto, immediato e molto forte tra l'economia di guerra, tra la complicità del governo Meloni con il genocidio in Palestina e le condizioni, nelle quali si trovano a vivere lavoratrici e lavoratori. L'economia di guerra produce nei fatti tagli a salari, a diritti, è una vera e propria trasformazione della funzione dello Stato e della natura dello Stato che oggi anche nei suoi servizi di prossimità rispetto alle cittadine e ai cittadini non svolge più la funzione che invece gli assegna la Costituzione italiana, che è una funzione al servizio delle cittadine che serve proprio a rimuovere e a superare gli ostacoli e le differenze di cittadine e cittadini. Ci arrivano già notizie di molte scuole sul territorio fiorentino chiuse perché ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori delle scuole stanno dimostrando la loro vicinanza e anche non soltanto solidarietà, ma una risposta che è soprattutto mossa da ciò che accade in Palestina, ciò che accade a livello internazionale, perché lo scenario preoccupante non riguarda solo la Palestina, ma riguarda un po' l'intero globo, se pensiamo anche a tutta l'area del Medio Oriente, ma anche spostandoci un po' più in là, oltreoceano, a Venezuela, Cuba, insomma, quello che noi vogliamo fare, noi come USB con questo ulteriore sciopero che si collega direttamente alla manifestazione operaia del 23 maggio, quando a Roma andremo appunto a riunire tutto il blocco sociale e lavorativo che di fatto produce e che fermandosi intende dare una risposta a un governo che risposte non ne ha, almeno per lavoratrici e lavoratori, ma soltanto per le grandi oligarchie e i grandi gruppi europei e mondiali, è una risposta che va a ricollegarsi, quella di oggi, anche alla battaglia, alle rivendicazioni più di settore, non sono scollegate col piano più generale, delle cooperative sociali che avevano già indetto prima della proclamazione dello sciopero generale lo sciopero di settore delle cooperative sociali, quindi saremo tutti quanti, siamo anzi tutti quanti dalle ore 10 in prefettura, poi noi ci sposteremo alle 14.30 sotto Palazzo Vecchio perché c'è ancora da lottare oggi e continueremo anche nei prossimi giorni, visto il licenziamento per mano di Consorzio Blu, che lo ricordiamo è una cooperativa in appalto al Comune di Firenze, quindi c'è anche una responsabilità politica per quanto riguarda il Comune di Firenze, un licenziamento di una lavoratrice, ancora una volta è il tema della repressione in questo caso nei confronti di chi svolge un lavoro fondamentale perché ha un valore sociale molto serio, forte e fondamentale, che è quello dell'assistenza domiciliare, un settore che va seguito, non basta la semplice solidarietà, speriamo che ci sia molta solidarietà, quello che serve è anche in questo caso, come per lo sciopero generale e per quello delle cooperative sociali, mettere in campo con i piedi per terra una lotta vera, concreta, che chieda condizioni di lavoro per chi svolge un lavoro senza il quale il nostro sarebbe un paese perduto. Sto parlando dei lavori che hanno una funzione sociale. Quindi oggi è una grande giornata, noi non ci fermeremo qui, siamo pronti, non abbiamo una postura, per così dire, semplicemente emergenziale. Certamente c'è un'emergenza, altrettanto certamente a nostro avviso occorre continuare a costruire un'organizzazione sindacale di lavoratrici, di lavoratori che sappia contrastare e creare una resistenza rispetto a un panorama che è davvero sempre più preoccupante giorno dopo giorno, sia a livello generale sia a livello di luoghi di lavoro. Noi vi ringraziamo, stiamo allestendo la piazza qui in prefettura, speriamo che ci sia una grande partecipazione e poi appunto nel pomeriggio alle 14:30 saremo sotto Palazzo Vecchio per dare solidarietà e per dare forza alla battaglia di Silvia, che è la battaglia di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell'assistenza domiciliare. Grazie ancora.
0: Dario, grazie a te, grazie a tutta USB per aver lanciato questa manifestazione, questo sciopero che, come vi ripeto, proprio nel momento in cui stavamo raccogliendo la testimonianza di Dario e il suo intervento, che era poco prima delle 10, quindi in preparazione della piazza dello sciopero, si è proprio dato l'attacco e l'intercetto dell'IDF nei confronti della Sumud Flottiglia. Quindi quello che avete ascoltato è un contributo, ripeto, non scaduto, ma che non poteva tener conto della situazione che si è configurata nel giro di veramente poche decine di minuti. Ciò non gli toglie niente nel suo valore, nelle sue intenzioni. Per quanto invece riguarda le informazioni più fresche, più aggiornate, più importanti, perché da quelle dipendono anche le piazze solidali che stiamo cercando di animare, guardate i social, che sono più rapidi e più istantanei di noi. Dalla stampa rassegnata è ancora tutto, il solito grande ciao e grande solidarietà alla Palestina e ai partecipanti alla Sumud Flottiglia.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

purificherà l'intero universo e ci farà uscire.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

nostro tempo è giunto. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero mondo.

Buonasera, buonasera, eccomi qua, Addo qui con voi. Lunedì 19 maggio, sono le 19:11 nel mio universo, perlomeno, scusate il piccolo ritardo, infatti, questa è Nervature, come ogni lunedì circa alle 19, e, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio, a seconda dei casi e delle situazioni. Oggi di cosa parliamo? Oggi in realtà parlo poco, ve lo dico subito, e parliamo di musica. Ebbene, oggi è la, se non mi sbaglio, quarta, credo, puntata di Chiacchiere Melodiche. Quindi diciamo un format così, ora senza formalizzarsi, ma insomma, non parlo di niente in particolare, ma metto musica che ha a che fare con le piante, o con la terra, o con la natura, insomma, secondo un po' dei casi, e poi magari un pochino la commento, un pochino no. Allora, le altre volte di solito ero accompagnata da qualcuno, ahimè, quest'oggi invece non sono accompagnata da nessuno qui in regia, sono tutta sola, soletta. Quindi, a maggior ragione, vi ricordo il link per accedere al pad. Il pad, che è il foglio di testo condiviso che noi usiamo per chiacchierare con voi, anzi che voi usate soprattutto per chiacchierare con noi in diretta. Quindi il link è direttawombat.vado.li, ma comunque ci potete accedere anche tramite il sito della nostra radio, che è radiowombat.net, dalla sezione contatti. Quindi è molto semplice in realtà. Quindi, oggi sono qui a farvi compagnia per un'oretta, direi un'oretta e mezzo. Direi di iniziare subito in realtà con una cosa molto, molto smooth, che poi vi racconterò un po' che cos'è.

Ed eccomi qua che ritorno ai microfoni. Allora, quello che avete sentito adesso è penso sia un'etichetta musicale che si chiama Micelic, quindi da micelio appunto, Records, quindi sì, probabilmente un'etichetta musicale, che quindi insomma fa un po' diciamo da contenitore, per così dire, di vari artisti e varie musiche. E infatti la loro descrizione è Independent Label che cerca di connettere i poteri di produttori locali di dub, anzi aspiranti tali, in un unico network. Quindi per quello si chiama Micelic Records, perché fa riferimento ai funghi, i quali, come ormai dovreste sapere, anche se avete ascoltato la scorsa puntata, formano dei network, appunto delle reti incredibili sottoterra. Vi ricordate appunto, settimana scorsa abbiamo parlato del World Wide Web. Bene, allora, quindi sentirete altre canzoni loro in realtà durante questa puntata, magari a volte me le metto come sottofondo, ora vediamo un po'. Comunque, direi quindi di iniziare con la prima canzone di oggi, che è, non vi dico niente per ora, è Mother Nature's Son dei Beatles. Beh, questa probabilmente è già conosciuta.

Veramente, veramente bellina. Io, vabbè, ho sempre amato i Beatles, perciò direi che giocavo in casa in questo caso. Allora, Mother Nature's Son, quindi il figlio di Madre Natura, dell'album The Beatles, appunto del 68. Beh, forse sicuramente non è tra le loro canzoni più famose, ma insomma, comunque molto, molto piacevole. E il testo è molto carino perché. Appunto, è lui che è un ragazzo, così un semplice ragazzo, anche povero, a country boy, quindi un ragazzo di campagna, che però fin da subito dice di essere il figlio di Madre Natura. E quindi, insomma, sta tutto il giorno si racconta all'interno di elementi naturali, quindi o disteso sul prato, o seduto accanto a un ruscello. E tra l'altro, quando è seduto accanto al ruscello, ascolta il rumore che fa l'acqua che passa e poi canta la canzone della natura. Quindi si presuppone, insomma, la canzone anche del ruscello che scorre, che è questa semplice canzone, dice, questa proprio. Quindi, vabbè, ora i Beatles hanno sempre, spesso nelle loro canzoni uno stile molto semplice e pulito, infatti anche in questo caso. E quindi appunto dice: mi trovate disteso, no, scusate, mi trovate in un campo di erba, in un prato, cantando una canzone lazy song. Anche lui canta le lazy song. E poi du du du, da da da, yeah, evviva. Insomma, molto molto carina questa. Andiamo un po' su altre sonorità in questo momento. Non avevo scelto un ordine per oggi, quindi me lo sto inventando adesso in base a come mi gira. Quindi, appunto, andiamo su completamente altre sonorità e altri luoghi. In particolare, siamo in Italia. Questi sono i Matti delle Giuncaglie insieme a Bobo Rondelli. Vado a stare in campagna.

Rispaventa tutta la mesma. Ora figlio il forco.

Che dire, che dire, un po' mood diversi queste due canzoni in realtà. Vabbè, quindi la prima, vabbè, ve l'avevo già detto, erano appunto i Matti e le Giuncaie con Bobo Rondelli, voglio andare in tornare in campagna, scusate com'era, vado a stare, sì, vabbè, c'ero quasi, vabbè, super super carina con tutti tra l'altro i suoni della campagna, appunto, dietro, in sottofondo, veramente veramente carina. E probabilmente la conoscevate già. Invece, ora vi avevo messo quest'altra, appunto, era un po' un altro mood di questo genio di donna. Io non so bene come altro definirla. Lei si chiama Hila the Earth, oppure Hila, non so bene come si pronunci. La quale è una, appunto, a parte essere un genio, e andatevi a vedere anche i video, sono fantastici. È un'educatrice ambientale e animatrice. Fa musica, come avete sentito, e video, proprio a proposito di questa sua passione, ovvero l'ecologia e, vabbè, robe simili. Fa tante, tante canzoni, spesso corte magari. Questa qui si chiamava Dirty Talk, quella che avete appena sentito, quindi Discorsi Sporchi, un nome bellissimo, ma proprio poetico a dir poco, in cui se siete riusciti a acchiappare un po' di parole, un po' di frasi, parlava della terra, in particolare lei in quel momento, insomma, era impersonifica la terra, il nostro pianeta, e dice che lei è quella sudicia, nel senso buono, però ovviamente perché è quella fertile, quella che ha dentro tantissimi nutrienti e ne cita un po' l'acqua, insomma un sacco di roba, un sacco di vita all'interno, i nematodi, i funghi, e li cita tutti, e è quella che ci dà da mangiare, se vogliamo mangiare bisogna mettersi a zappare, c'è poco da fare. E, no, veramente, veramente stupenda. E no, veramente il video poi è fantastico, veramente carina. Quindi Dirty Talk perché è quello che noi, almeno io la interpreto così, quello che noi spesso chiamiamo sporco, in realtà è qualcosa da cui può nascere altra vita, quindi classicamente magari i residui della cucina, no? Gli scarti, o il cibo da buttare, oppure ma anche solo, ora vabbè, magari deformazione professionale, ma mi vengono in mente gli scarti di potatura, anche quelli in realtà messi a compostare o abbandonati in un campo che sia, si decompongono e fanno altra vita. E ugualmente la cacca di tutti gli animali, noi compresi, ovviamente è fertilizzante, c'è poco da fare. Quindi, insomma, molto molto carina. Di lei oggi sentirete altre canzoni, ma perché, come avete capito, mi piace. Ma prima andrei su un'altra, dei The Birds, perché parla sempre di terra, del nostro pianeta, e quindi totalmente un altro mood, ma tanto oggi, come avete visto, come avete sentito, si passa un po' così di palo in frasca a riguardo, e quindi questa è Hungry Planet.

Peccato, peccato perché era molto molto molto piacevole, perciò è un grande peccato che si sia interrotta questa canzone, mannaggina a lei. Come mai questa cosa succede? Chi lo sa? Vabbè, sì, grande peccato. Allora, intanto noi, niente, come sempre in questi casi ci dobbiamo arrabattare. Per cui, in attesa che questo simpaticissimo computer si riprenda e che smetta di far interrompere la musica così di sua spontanea iniziativa e scellerata, aggiungerei iniziativa, io vi devo per forza intrattenere con la mia voce. Allora, una cosa che in realtà volevo fare, perché questa canzone, ripeto, che è molto bella e mi piaceva tanto, è di le scusate, leggervi il suo testo per intero, in realtà, perché è veramente, veramente interessante. Quindi ora speravo di riuscire a imbastire un sottofondo musicale perché potrebbe essere un po' noioso altrimenti. Vediamo se piano piano, molto piano piano, scusate, serve un pochino di pazienza in questi casi. Allora, questa comunque, perché non mi ha detto in tutto ciò, questo era Save the World di George Harrison. Quindi un po' in realtà sulla stessa onda di quella che abbiamo sentito prima, ovvero Hungry Planet dei The Birds, quindi gli anni anche sono simili perché appunto quella dei The Birds era del 70, mi pare, questa qui invece dell'81, insomma diciamo simili, ecco, non proprio uguali, comunque ci siamo. Niente, ho difficoltà a mettere un sottofondo mentre parlo, ci si poteva aspettare. Allora, appunto, vorrei andare a leggervi il testo di questa qui perché è veramente incazzante.

spazio con raggi laser e scorie atomiche. Beh, qui diciamo che è discutibile questa frase, però cioè vera, ma diciamo non era solo quello il problema, né al tempo né adesso, ovviamente. E poi foresta pluviale tagliata per ricavarne asciugamani di carta, anzi, fazzoletti di carta, scusate, correggo la traduzione. Ogni ora se ne va un ettaro. I nostri uccelli e la nostra fauna selvatica sono stati tutti distrutti per mantenere occupati alcuni milionari. Dobbiamo salvare la balena. Greenpeace hanno provato a diffonderlo. Ma i venditori di cibo per cani insistono invece ad arpionarle. Dobbiamo salvare il mondo, il consorzio degli armamenti ci vende il plutonio. Ora puoi creare la tua bomba ad H, la tua propria bomba ad H, proprio in cucina con tua madre. Il nucleare che ti costa di più di qualsiasi cosa tu abbia mai conosciuto prima? La risposta... No, scusate, eh. Qui la traduzione mi sa che gli è venuta male. Beh, la risposta di uno scemo a un bisogno, quindi a un bisogno non in realtà necessario. Ah no, ha bisogno del cancro, della morte, la distruzione, l'avidità. E poi ribadisce: dobbiamo salvare il mondo. I figli di qualcuno potrebbero averne bisogno. Finora abbiamo visto il grande business dell'estinzione. Dobbiamo salvare il mondo. Siamo alla mercé di così pochi, con cuori malvagi determinati a... determinati, appunto. Ridurre questo pianeta fino a essere un inferno. Ecco, trovano un acquirente e effettuano semplicemente una vendita semplice, una vendita facile, veloce. E poi dice, per concludere con una nota felice, come cercare di far galleggiare il cemento. È molto semplice, e poi alla fine dice: Dio vive nel tuo cuore, dobbiamo salvare il mondo. Qualcun altro potrebbe volerlo usare, è ora che tu lo sappia. Quanto siamo arrivati vicini a perderlo, dobbiamo salvare il mondo.

Quindi quello che stavate ascoltando è un altro brano dei Miselic Records, quelli che appunto abbiamo sentito anche prima. E sì, allora sto ancora cercando di purtroppo imbastire qualcosa di musica, perché questo simpatico computer, come dicevo, non accenna a riprendersi. Quindi, vabbè, sfruttiamo il momento per quindi ricordarvi il link del

e è direttawombat.vado.li, nel caso non ve lo foste segnato. Lo trovate comunque anche dal sito diretta, sì, scusate, radiowombat.net, ora mi stavo intortando. Comunque sito che tra l'altro vi consiglio di spulciare, perché ci sono tutti i podcast di tutte le trasmissioni vecchie, nuove, future, no, scherzo, le future no. Quindi vi consiglio di andarlo a spulciare e per ora non si accenna a riprendere questo computer e quindi mi tocca lasciarvi un attimo nelle mani della bobina. Ci sentiamo fra pochissimo. Ed eccomi qua, ci riproviamo a ripartire. Sono veramente, veramente desolata per questi problemi maledettamente tecnici, schifosamente brutti. Ripartiamo allora dalla canzone che purtroppo si era interrotta a metà. Questa è Save the World, George Harrison.

E questa era Big Yellow Taxi, quindi siamo rimasti sempre negli anni 70, come eravamo anche prima, appunto, con Save the World. E molto carina anche questa, e tra l'altro ci terrei a leggervi il testo anche di questa qua, perché mi piaceva. Quindi, allora, questa è una canzone del 1970, forse ve l'avevo già detto, vabbè. E quindi ecco la traduzione, appunto, mi piaceva leggervela, mi sembrava carina. Hanno pavimentato il paradiso e costruito un parcheggio con un hotel rosa, una boutique e un locale alla moda. Non sembra sempre che non sai cosa hai fino a che non lo perdi? Hanno pavimentato il paradiso e costruito un parcheggio. Pazzesco, un parcheggio invece del paradiso. Mi suona familiare questa cosa, un attimino. Hanno preso tutti gli alberi, li hanno messi in un museo. In un museo degli alberi, scusate, e hanno fatto pagare alla gente $1,50 solo per vederli. Quindi, questa frase è veramente, veramente abbastanza iconica, secondo me, nel senso che, appunto, è un'ottima metafora per tante cose reali nel nostro mondo, purtroppo. Non sembra sempre che non sai che cos'hai finché non lo perdi. E hanno pavimentato il paradiso, beh, questo è il ritornello. E poi, ehi contadino, contadino, metti via il DDT, quindi che è un diserbante, e preferisco che tu mi dia delle mele macchiate, ma lasciami gli uccelli, lasciami le api, per favore. Guarda i prossimi concerti rock, acquista i biglietti per i tuoi artisti preferiti, potrebbe anche piacerti. E quindi, insomma, è per dire, fai qualcosa di utile, fai qualcosa che ti piace e che fa star bene. E riparti il ritornello e poi invece... ieri sera tardi ho sentito sbattere la porta a soffietto e un grosso taxi giallo ha portato via il mio vecchio. E poi appunto di nuovo il ritornello, non sembra sempre che non sai che cosa hai fino a che non lo perdi. Hanno asfaltato il paradiso e per costruirci invece un parcheggio. Molto molto interessante come testo. Quello che ancora state sentendo in sottofondo è sempre Miscellaneous Records, come vi dicevo appunto l'avreste sentito ancora. Allora, quindi andrei alla prossima canzone che è di El Buho, ma non la sto pronunciando alla fiorentina, è proprio scritto con l'H, giuro. E questa è Theiba.

E questa era Seiba di El Buho, molto coinvolgente, mi piaceva parecchio. Ora, spero di non annoiarvi, ma anche il testo di questa canzone, cioè, scusate, il testo anche di questa canzone, ecco, l'ho detta meglio, è molto carino e quindi leggerei anche questo, se me lo permettete.

cammino sulle foglie, non ho fretta di arrivarci. Dalla giungla verde la mia libertà mi rovina, anzi diciamo è messa a rischio. Esseri che vagano tra le tazze, non so se è proprio una traduzione esatta, riesco a vedere le loro sagome, sento il suono del vento, cosa rende i rami... qui c'è una traduzione che io non so aiutare, quindi cosa rende i rami non sappiamo come. Vabbè, nel folto si aggirano, guarda la mia pelle, e quando cala la notte mi nascondo di nuovo. Gli esseri della giungla vengono a farci visita, voci dalla terra in cui vivono. Gli esseri della giungla vengono a prendersi cura, guardiani dell'acqua e della vita. Dalla cima della montagna il fiume vi bagna i piedi. L'aria fresca entra nel mio corpo e così io rinasco. Gli esseri della giungla vengono a farci visita, voci della terra in cui vivono. Gli esseri della giungla vengono a prendersi cura, guardiani dell'acqua e della vita.

quindi mi piaceva. Allora, abbiamo fatto un po' quindi un excursus in questa puntata in cui siamo partiti con che siamo partiti? Non me lo ricordo più. Vabbè, comunque con canzoni anche. Ah, sì, quella dei Beatles, ecco. Quindi che parlano della natura, tutta la prima parte in cui si parlava della natura, del nostro pianeta, un po' in generale, ma anche da punti di vista diversi, appunto anche Save the World, che invece aveva un testo decisamente incazzato, lo definirei, quindi fino invece a cose un po' più metaforiche, appunto la pavimentazione del paradiso, quindi però sempre con come argomento la tutela del nostro pianeta, della nostra terra. Questa canzone invece che abbiamo appena sentito, di cui vi ho letto la traduzione un po' così, fatta un po' così del testo, che parla di un ambiente più specifico, quindi della giungla e degli esseri, gli spiriti, insomma, che stanno nella giungla, quindi un approccio diverso invece alla natura, più diciamo spirituale. E ora invece andrei a sentire altre due, tre. Sì, dai, tre canzoni sicuramente ce la facciamo, che hanno invece un approccio molto diverso, in cui quindi elementi naturali, ora vedremo quali, vengono presi un po' come simboli, però per appunto una simbologia che con la natura c'entra, è giusto, sinceramente, però che così anche nelle altre puntate di Chiacchiere Melodiche ci andavano sempre a finire un po' di canzoni di questo tipo. Quindi scusate, andiamoci a sentire la prossima, che è Lemon Tree Fool's Garden.

E questa era L'Etera di Erika Mu, ovviamente non è una canzone sua, è una cover. E, tra l'altro, L'Etera originariamente un brano composto da Saverio Seracini e Vincenzo D'Acquisto, presentato nel 58 al Festival di Sanremo, stessa edizione della canzone Nel blu dipinto di blu, quindi ovviamente non vinse L'Edera, ma vinse quest'altro. Comunque, cantata da Nilla Pizzi e Tonina Torielli, e vabbè, è stata rifatta da tante altre persone, in questo caso da Erika Mu nel 2016. Quindi appunto qui, come vi dicevo, elementi naturali, in questo caso l'edera, è usato in modo molto così poetico e che c'entra poco ovviamente con davvero la pianta, se non per il fatto che l'edera è un arrampicante, quindi si avvinghia alle altre piante e quindi la usa come metafora nell'avvinghiarsi a una persona, quindi una grande canzone d'amore. Direi di mettere un penultimo brano. Giusto così per rilassarsi, in realtà l'ho già messo un'altra volta questo su Nervature, ma vabbè, lo risentiamo perché in questo contesto è così, diciamo, è più pertinente. Questa è Cultivator di Linval Thompson.

Insomma, facciamo la traduzione? No, direi che non c'è bisogno. Direi che non c'è bisogno. L'unica cosa che però io, boh, direi, perché non è per forza così scontato, è che bene fumarla, ma se a uno piace anche coltivarla, come questa canzone dice, beh, tanto meglio. Io sono qui apposta per dirvi che le piante sono belle da coltivare, perciò se ve le volete fumare va benissimo lo stesso, ma coltiviamocele anche per chi può, ovviamente. E quindi questa era Cultivator di Linval Thompson. Allora, io sono qui direi a salutarvi, ma prima di questo vi farei una segnalazione perché si tratta di proprio questa settimana. E nella quale precisamente il 22, il 24 e il 25, quindi giovedì e poi sabato e domenica, c'è il Festival delle 72 Ore di Biodiversità. È un'iniziativa mega enorme, fanno un sacco di roba, un sacco di. Aiuto, cosa sto guardando? Eccoci, un sacco di. Iniziative, talk, laboratori, camminate, biciclettate, un sacco di roba. Interessante perché fra tutte le varie robe ci sono appunto, come dicevo, dei talk, alcuni che riguardano l'agricoltura, l'agrobiodiversità, quindi robe più legate alla coltivazione, ma poi anche robe legate appunto a tutto il mondo dei funghi, anche a come coltivarli, insomma, veramente, veramente molto, molto vario, molto ampio. Lo trovate tra l'altro da La Punta, quindi lapunta.org, che è, vabbè, il sito che diciamo, oggi mi vengono le parole, riunisce tutti gli eventi del mondo un po' più underground di Firenze e dintorni, perché c'è anche Livorno, Pisa, eventi anche un po' più lontani da noi. Quindi lo trovate lì, lapunta.org, 72 ore di biodiversità, il festival che c'è 22, 24 e 25 maggio. Bene, non dico altro, direi che ci possiamo salutare con ovviamente un ultimo pezzo finale. E io ho estrema voglia e quasi bisogno di ritirare fuori Hila di Earth che abbiamo sentito più a inizio puntata. Ecco, prima non l'ho citato, però appunto la sua visione invece che riportava nella canzone Dirty Talk del nostro pianeta è una visione ancora diversa rispetto a quelle che abbiamo sentito nelle altre canzoni, quindi insomma abbiamo fatto un po' appunto questo excursus, diciamo, di come rappresentare e come parlare del nostro pianeta. Sentiamo quindi un'altra ultima sua canzone, questa Hila di Earth con ABCs of Mushrooms. Io vi auguro a tutte e tutti una buona serata. Ancora mi scuso per i problemi tecnici che ci sono stati, ma che siamo riuscite a superare. Evviva come ogni volta, anche se devo dire stavolta è stata dura. Ci risentiamo quindi lunedì prossimo, sempre alle 19, sempre qui su Radio Wombat con me, Addu, proprio su Nervature. Buona serata a tutte e tutti.

0: sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio!
1: Griottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
2: Ed eccoci alla puntata 191 di Radio Contado, nonché la numero 13 della nostra nuova bellissima rubrica griottosa. Ma che succede oggi? Oggi concludiamo l'intervista a Teodoro Summa, pubblicata sulla Nave dei Folli, che ringraziamo, e quindi continuiamo a parlare dell'opuscolo Il Sahara Lento dell'Ambiente Svenduto, a cura del coordinamento interprovinciale a tutela dei territori. Vi consigliamo quindi di ascoltare la prima parte dell'intervista che troverete nel podcast di Radio Contado, nella puntata 189, nonché Griottosa 12. Si parla quindi sempre di Salento, si parla di olive, ma non solo, e quindi ascoltatevi l'ultima parte di questa intervista.